0: quella sua voce roca. Una volta ce li avevo, 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, che Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet in North Carolina 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede, maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, e stiamo al Teatro Olympia, il celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane, che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi, sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto, il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi 4 pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormorii sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse denso, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, e quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto 2 anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, esatto, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: Poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis, sempre molto attento a come reagisce il pubblico, toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile, è finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decide di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo. Questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai, ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi ad ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi viene fa così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come dice Vale, una forse la, senza, secondo me senza forse, ma comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo di musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizie, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: Questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman insieme al cantante Johnny Hartman nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire mi sembra 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento, e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'ha tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero...
1: Vabbè, quello che è, dai. Non è che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro,
0: quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: il
0: Quartet.
1: Grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che come dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quel quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più, né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Trenner decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, che è un anno magico per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che
1: semplicemente
0: suonavo,
1: non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto, che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con Lemon Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie Johnny Hodges, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album, e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi, come se nulla fosse, si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire, forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito la prima parte di Gatiera, insomma.
0: E chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì. E l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti, soltanto di sax e quel demone di Resch e Dalì, quindi sassofono e batteria. E Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama

0: E un anno e mezzo dopo l'Op Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevo, accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè insomma è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: ma adesso,
0: lo dici tu, vai.
1: No, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Tren sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiel, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi, la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con una Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità di quei dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa. Non penso che ci sia altro da dire.
1: No,
0: penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

adesso? Ma no, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

This is Blues Power.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: tres, cuatro.
1: Welcome.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta? Mi senti?
3: Sì, sento, ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma qua, qua in Spagna, da dove mi trovo in questo momento, è un po' difficile anche qui la connessione. In generale, poter utilizzare alcune connessioni bisogna lanciare dei programmi particolari, non di immediata la connessione anche qua. E non so se volete un breve aggiornamento, vabbè, sulla situazione in Giordania, che di fatto è la Giordania dove noi siamo, diciamo, in qualche modo tra virgolette esiliati, noi intendo tutta la cooperazione internazionale. In questo momento non può entrare nella Palestina occupata, perché Israele ha vietato tutte le organizzazioni internazionali ad operare dentro i territori palestinesi, sia della Giordania ma anche di Gaza. E essendoci questa difficoltà, chiaramente continuiamo a seguire, a sostenere i progetti, la popolazione locale, da una parte e dall'altra, però lo dobbiamo fare esclusivamente stando di qua, da quest'altra, su quest'altra frontiera. La situazione in Giordania non presenta per il momento delle particolari situazioni, nonostante, come sapete, la Giordania è piena di palestinesi, l'80% della popolazione giordana è palestinese.
2: Ma anche forse di qualche base americana, che abbiamo visto che sono state comunque bombardate.
3: Certo, stavo arrivando a quello, e l'unico tra virgolette problema che esiste qua sono gli attacchi americani verso e tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con lo Yemen, eccetera, e viceversa, che quindi vengono attaccate le basi americane che sono presenti qua in Giordania. Quindi ogni tanto arrivano per via ancora della situazione che c'è, e dello stretto di Hormuz, ma anche tutto il conflitto con l'Iran, diciamo questa tensione ancora va avanti, quindi di tanto in tanto vengono colpite anche le basi militari che comunque si trovano in Giordania, e questo è quanto. Dopodiché in generale, diciamo, dentro la situazione della società civile, insomma, è abbastanza tranquillo, come dire, sempre tutto tra virgolette, ma è come si presenta oggi tutto questo Medio Oriente, in qualche modo disastrato, in fiamme, diviso, eccetera, eccetera, di cui ancora non si ritrova nessuna soluzione, si può dire, in qualche modo. E per quanto riguarda tutta la situazione della Cisgiordania occupata e della striscia di Gaza, ancora dove il bordo FIS, come sapete, non ha nessun riscontro e di soluzione neanche sulla striscia di Gaza, quella continua a rimanere, la striscia continua a rimanere occupata ormai dagli israeliani all'80%, la situazione, diciamo, umanitaria all'interno è catastrofica, nonostante i gazzali continuano a resistere, come si dice, continuano a resistere il genocidio, perché dentro Gaza i bombardamenti continuano ad essere violenti e quotidiani, e anche oltre la famosa linea gialla, le frontiere continuano a rimanere chiuse e aiuti umanitari chiaramente non ci sono, perché la popolazione all'interno o ha i soldi per comprare al mercato quello che viene venduto, o altrimenti di aiuto umanitario, diciamo, nonostante ci siano sforzi da più parti, comunque ancora chiaramente è molto molto lento e difficile. Questo per quanto riguarda Gaza. Le frontiere, ripeto, sia di Rafa, quell'altra da noi che non esiste più, e continua a essere chiusa, quindi il dottor Pis non si è piazzato per niente, non ci sono entrate e uscite, nemmeno ci sono molte, continuano a esserci molte difficoltà per chi ha necessità di uscire da Gaza per motivi sanitari, quindi non c'è nessun corridoio umanitario. Mi sembra assurdo continuare a ripetere questa cosa del corridoio umanitario, che non è mai stato istituito per nessuno, quindi sono pochi casi. Riesce a uscire qualcuno, se ci sono delle spinte, diciamo, di evacuazioni che vengono coordinate con l'esercito per alcuni casi. Ultimamente sono usciti per esempio un po' di studenti che avevano fatto richiesta di borsa di studio, ma l'avevano fatta ormai anche un anno fa, insomma, quasi 2 anni fa, e è uscito qualcuno. E con, appunto, ripeto, il coordinamento dei governi e i militari di Israele, però queste sono gocce in qualche modo di assistenza, tra virgolette, che viene data a Gaza. Per il resto Gaza rimane in quella situazione. Per non parlare di Giordania, dove l'influenza di colonnelli e l'infondamento territoriale di tutta quell'area continua imperterrita dal 2023, ma chiaramente, come sappiamo, anche da prima, insomma, non è cosa nuova, ma in questi ultimi anni chiaramente gli attacchi da parte dei coloni, che poi sono chiaramente rafforzati anche dall'esercito e a opera del governo Netanyahu, Ben Gvir, con l'appoggio della purtroppo società israeliana, continuano ad avanzare, continuano ad essere appunto attaccati i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo a Tulkare, alcune parti, i campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma, molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni, che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre, e questi sono gli allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'URWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo modo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che continua,
2: sì, che proprio di questi giorni, poi proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro proprio Gutierrez l'ha definita, esatto, una vera e propria pulizia etnica, no?
3: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica, e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti, quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania, eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, non lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolinearlo, il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, continuano a chiedere lo stop dell'espansione dei degli insediamenti,
2: sì, anche il blocco delle

0: non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, ma non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto questa elezione e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte diciamo di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
1: Sì. Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo è proprio perché stai in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem l'anno scorso, l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
0: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti la Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, e ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita, ma non sono stati allestiti campi profughi di sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no, così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza. Su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, a meno appunto, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore per trasferirsi poi all'estero se ci hanno visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima volta dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
1: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profughi, sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
0: Certo, stanno lì intorno accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo. E non so se ultimamente davano una cosa come c'è una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio di Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
1: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
0: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po' oltretutto, così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati radicati, distrutti, molti terreni non ci possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si mette.

0: per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti di società civile israeliana che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele. E contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello stato come sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che
1: Ebrei.
0: appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scontro è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele, appunto, dicevo, sicuramente un approfondimento di quello che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra a ridosso, appunto, in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo,
1: Sì,
0: sicuramente.
1: anche cercando di capire, no? Perché poi insomma, tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi, ma arabi israeliani.
0: Certo, ci sono anche loro e anche loro stanno cercando di fare coalizioni che possano entrare nelle elezioni, perché per il momento anche le coalizioni precedenti arabe-israeliane che esistevano prima del 23 sono stati buttati fuori, si può dire, quindi non hanno nessuna rappresentanza. Ecco, come si metterà tutta questa situazione, come si presenterà? E appunto in attesa delle elezioni e per le elezioni sarà tutto da vedere.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo e sicuramente, insomma, se ci sono novità, se ci sono altre cose in futuro, ci risentiremo presto.
0: Risentiamo e vi ringrazio.

0: Per concludere questa mattinata di redazionali, ci spostiamo, abbiamo parlato per un paio d'ore della vicenda di Autistici Inventati, della recente sanzione anche dei medici cubani operanti in Calabria. Ci siamo concentrate su vari aspetti delle questioni legate appunto all'utilizzo delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti come strumento di egemonia. Abbiamo anche fatto un'incursione in Olanda per seguire l'appello di organizzazioni della società civile e del mondo delle infrastrutture tecnologiche locali, sempre per costruire autonomia e indipendenza dalle infrastrutture statunitensi. Adesso chiudiamo, come dicevo, questa mattinata con una corrispondenza invece per parlare del Tigray e di quello che sta succedendo in Etiopia tra il confine, al confine tra Etiopia ed Eritrea. Sentiamo bene?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, anche io ti sento bene, spero che da casa non risulti troppo difficile la corrispondenza. Sappiamo che ogni tanto possiamo avere qualche problemino, ma siamo qui e ti ringraziamo intanto di averci dato disponibilità.
1: No, il mio dovere, e poi sono io che dovrei ringraziare Radio Onda Rossa e la redazione.
0: Siamo davvero felici di averti qui. Questo sarà un aggiornamento, ci dicevamo, magari breve, giusto per dare riscontro a chi ci ascolta e magari ha già ricevuto le ultime notizie. Sappiamo che seguiranno approfondimenti sul caso a seconda dell'evoluzione della situazione. Ci vuoi ridire in due parole, magari per chi non sa bene di cosa stiamo parlando, che cosa è successo?
1: Va benissimo, in pratica come noi sappiamo spesso i media occidentali iniziano a parlare di circostanze delicate che per anni hanno soffocato, hanno scelto l'omertà e l'annebbiamento di certe realtà, ma poi le si sente parlare a raffica quando vengono fatti dei gesti che toccano governi o i regimi, in questo caso, che hanno rapporti cosiddetti diplomatici e iniziano insomma a piagnucolare di certe decisioni popolari che cambiano le carte a tavola. È successo che i media internazionali hanno iniziato a parlare per il motivo che gli aeroporti di Adwa, di Maghala, Aksum e Shire sono stati chiusi per decisione del governo del Tigray, che ha preso la situazione sotto controllo dopo le continue istigazioni e spinte da parte del governo federale, con attacchi di droni, di MiG-35, aerei da combattimento, nel cercare di trovare una circostanza per interrompere almeno questi viaggi, che rendono anche pericolosa l'incolumità delle persone, per il semplice fatto che essendo intensi bombardamenti di droni in Tigray, nella regione Amhara e zone limitrofe, il movimento di aerei civili può essere poi usato come strumento di, in caso di incidenti, come causa casus belli, e riattaccare di nuovo il Tigray. Di motivi ne hanno inventati parecchi, ma fino adesso il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto durante la guerra genocida. flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana, che sta in crisi, e loro scommettono su lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. Questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha accerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale, creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati. Questo lavoro ha impiegato un po' di tempo e adesso si è riuscito a raggiungere un'alleanza tra TPLF, FANNO, che sono le milizie Amhara, ONA, i combattenti armati dell'Oromia, anche Benishangul Gumus, e anche l'Unione delle Forze dell'Afar, che è una circostanza molto difficile da gestire, essendo Afar una zona un po' che tocca Eritrea, Etiopia, Djibouti, ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono unite a questa alleanza, assieme anche a gruppi minori come Agouk Mant, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli, così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
0: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
1: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
0: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF, grazie.
1: TPLF, sì, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri, il fronte armato Oromo è sempre stato in continui scontri con i Fanno e le realtà armate Amhara, e così anche i Fanno, come io non voglio, per rispetto di tutte le sorelle, le compagne che hanno subito violenza, Radio Onda Rossa ha seguito benissimo più di 120.000 donne vittime di abusi durante il genocidio, con forze militari eritree e forze armate del Fanno. Però adesso la situazione si è ribaltata, così che queste entità si sono alleate per eliminare il comune nemico. Vi sono molti commenti, diversi ambasciatori di diverse nazioni fanno dei commenti di tipo questa è un'alleanza tipo Hitler e Lenin, tutte battute, ma in realtà sono forze popolari che esistono, respirano e continuano a combattere perché il popolo gli è a fianco. Quindi sono un'alleanza di forze di resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale, e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray. E vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di Abiy Ahmed, del primo ministro, assieme a Getachew Reda, che ieri si è trovato nell'80° congresso delle Nazioni Unite e denuncia il TPLF, il suo vecchio partito di cui lui era portavoce durante la guerra genocida, ora punta il dito accusando il TPLF di essere coloro che hanno iniziato quest'ennesimo scontro frontale militare. General Sadkan e Getachew Reda hanno fondato questo nuovo partito, sempre sotto la protezione e la benedizione di Abiy Ahmed, che si chiama Semret. E questo gruppo altera moltissimo la forza del Tigray, dividendola in due. Quindi il popolo del Tigray è diviso in due, l'armata del Tigray, la difesa, è divisa in due. C'è questo fronte che si fa come acronimo TPF, Tigray Peace Force, e molti ci fanno le battute, non è altro che Tigray Prosperity Force, perché il partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli, in senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattevano assieme a combattono contro TDF. generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Benishangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG 35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. E il Tigray ha mandato il comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partito dall'Etiopia. È diventato realtà perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra, e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze. Continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Tsarkhan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray. Ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba, e come sappiamo pure molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti, di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario. La gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardier si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307, e gli aeroporti di Mekelle, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoi di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato. E l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dell'America. Hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario, ma questi bombardamenti continuava avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray, hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray, cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la schiacciata geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele, che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata un mese addirittura, per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione, perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie FANO, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire i FANO. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il FANO. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est, da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assad. Quindi Abiy Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
0: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
1: mercoledì, che va in onda il mercoledì,
0: esattamente, che è diciamo lo spazio dedicato più diciamo nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato la, l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo su, sui territori e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei, dei disegni e degli interessi delle classi dominanti, delle, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio e del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
1: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche la, se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
0: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare e per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la, la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non, non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del, del compagno che è appena in, intervenuto e siamo qui di nuovo, grazie.
1: Grazie a voi, a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: E diamo il buongiorno a Vincenzo dall'altro capo del telefono per la insomma consueta panoramica sulle iniziative al fianco della popolazione palestinese. Ciao, buongiorno.
1: Sì, ai nostri ascoltatori. Sì, questa settimana è stata caratterizzata ovviamente dall'assemblea dell'ONU, dove ovviamente Trump ha cercato di mantenere botta sulle armi, sulla guerra e sui dazi, e nel momento in cui incontrava anche la Cina nel summit, ma tutto questo è finalizzato alla sua campagna elettorale, che ovviamente è completamente in salita e quindi ha trovato quelle tribune per poter parlare. In quella stessa tribuna ha parlato il criminale di guerra Netanyahu e ovviamente ha parlato in un silenzio siderale, ovvero in un vuoto siderale, perché la totalità delle persone se n'erano andate, c'era solo la rappresentante israeliana, quella americana e qualcun altro. Fuori dal palazzo c'è stata la grande protesta, almeno 2000 persone che hanno assediato il palazzo dell'ONU, e ci sono stati anche scontri, ovvero cariche della polizia soprattutto, sono state arrestate un centinaio di persone, tra cui la nostra cara Susan Sarandov e altre attrici che hanno dato contributi particolari ovviamente a questa iniziativa. Il tutto dentro un'altra figuraccia che Abu Mazen e la NP ovviamente hanno subito, e la seconda volta Trump non li ha fatti entrare addirittura a New York, e si porrà ormai il problema del palazzo che è proprietà proveniente dagli americani, mentre l'ONU dovrebbe essere un'organizzazione a carattere mondiale. E dentro questo passaggio ovviamente è stato veramente pauroso vedere Abu Mazen parlare da remoto con un messaggio preregistrato, quindi dovrebbe saper bene che cosa sta avvenendo e fare gli interessi dei palestinesi invece della sua burocrazia. Ci sono anche ovviamente problematiche generali, insomma, cose simpatiche che sono avvenute questa settimana. La cosa più simpatica è la marcia dei preti, che è stata fatta due giorni fa e che ha visto la partecipazione di oltre 200 prelati, tra cui tre vescovi, e hanno fatto un giro che va dai dintorni del Vaticano, sono arrivati fino da Leonardo, e sotto Leonardo ovviamente hanno fatto una protesta molto rumorosa e che ha invocato chiaramente i mandati di cattura contro i produttori di armi. Simpatica tutta questa vicenda ovviamente. C'è stata anche la fondazione Indi Jarab che ha denunciato qui in Italia un militare israeliano killer che ovviamente ha partecipato ai genocidi per Gaza, si chiama Jonathan Salit, e che sta in vacanza in Toscana. Come vedete, se ne scoprono sempre più, l'Italia è diventata il pronto soccorso del sionismo, ovviamente anche per il riparo delle loro fatiche assassine da questo punto di vista. Purtroppo in Tunisia mantiene ancora in carcere i nostri compagni della flottiglia, e sono già 6 mesi che lo sono, ed è stato previsto altri 4 mesi, quindi gli vogliono far fare anni di galera, come del resto succede al nostro Annan, che ormai se ne è fatti 2 e mezzo da questo punto di vista, e ancora non è convocato il processo di appello. Ecco, questo per darvi la dimensione ovviamente delle cose che sono avvenute in questa settimana. Ieri ci sono state le mobilitazioni a Catania, dove alle ore 17 ha fatto il giro del porto e dintorni il sudario della memoria dei bambini di Gaza uccisi, oltre 20.000, e quindi lì nei sudari se ne portano 300, 400, non si arriva mai, dovrebbero fare un sudario di un paio di chilometri, ovviamente per metterci tutte le firme. A Biella ieri alle ore 9, alla sala della provincia, c'è stato un presidio contro il progetto di affidare alla società israeliana Eco Energy un campo agrovoltaico. È molto importante questo, perché le società israeliane stanno partecipando a tutte le gare in giro per l'Italia su questi progetti. E abbassando il grappa alle ore 17:30 in Piazza della Libertà c'è stata l'iniziativa Stop al Genocidio Solidari con la Palestina. A Modena alle ore 18 al Supercinema c'è stata in differita Francesca Albanese ed in diretta Giorgio Mottola sulla Palestina. A Bologna alle ore 12 presso il Collegio San Carlo c'è stata un'iniziativa dal titolo Bologna per la Palestina. A Roma alle 21:30 presso il Monk il docufilm Everyday in Gaza, e a Cagliari alle ore 19 in piazza Jenne contro il DDL antisemitismo. Ma soprattutto a Napoli lo vogliamo ricordare con amore e con partecipazione, il ricordo di Ali Oremei, che è un nostro carissimo compagno che è morto giovanissimo, insomma 55 anni. E tutto avvenuto e avviene perché c'è anche domani l'iniziativa presso Santa Fede Liberata, e se vorremmo stare lì, ma ci abbiamo tanti impegni come tutti ovviamente in giro per l'Italia. A proposito del DDL antisemitismo, ieri partecipando all'iniziativa che quest'altro a metà settimana e fine settimana ci vedrà partecipi nelle battaglie dell'acqua, ho appreso dai parlamentari presenti che il DDL antisemitismo al voto è fissato per il 2 di ottobre, non si concluderà in quella giornata, ma probabilmente potrebbe anche slittare perché il governo Meloni ha più interesse a far passare per primo il disegno di legge sulla la nuova legge elettorale, che ovviamente finisce per scomparire se no il centrodestra. Arriviamo alla giornata di oggi, dove il clou decisamente importante sono le due manifestazioni che hanno lo stesso titolo: chiudiamo i consolati sionisti in Italia. E a Bari alle ore 16 il corteo partirà da Piazza Umberto, e a Firenze alle ore 15 partirà da Piazza dei Bambini di Beslan. E queste sono veramente importanti perché sono manifestazioni regionali e quindi la partecipazione è veramente importante e ci darà il segnale degli ulteriori avvicinamento verso la data del 10 ottobre, dove ci saranno le manifestazioni in tutta Italia a 3 anni dal genocidio e quant'altro. La stessa manifestazione, ovvero un corteo, ci sarà a Brescia, dove partirà alle ore 15 dal metro San Faustino, e invece a Firenze dalle 11 alle 13 al largo a Rigoni ci saranno gli Aquiloni per Gaza, e sempre a Firenze alle 17 alla casa Cacciolle si parlerà ovviamente dei misfatti in Cisgiordania, dove quello che viene fatto a Musafer Yatta, uno dei villaggi, una delle cittadine più grandi, è un laboratorio di pulizia etnica. A Roma comincia oggi e finisce domani presso la Villetta Social Lab, alle ore 18 ci sarà Beit al Palestine. A Bologna alle 17:30 in via Casalucci ci sarà la presentazione del libro A True Story for Gaza, mentre a Milano, come sapete, viene attribuito, ci sarà l'ennesimo costante sabato di mobilitazione, partirà in questo caso alle 15:30 da Piazza Arcole, il titolo è doppio, si farà il corteo su Basta Sgomberi e Sfratti, è una giornata dedicata appunto al diritto alla casa, ma ovviamente contro il genocidio e per la resistenza palestinese. A Mirabella e Clano, che è un bellissimo paese in provincia di Avellino, dove passava la via Appia antica, la Appia Traiana, ci sarà un sostegno alla presenza internazionalista in Cisgiordania, che sapete ovviamente l'esercito israeliano, i coloni cercano di vietare, il titolo è Habib T. Palestine. Ecco, queste sono le cose di sabato. Arriviamo a domenica, dove in provincia di Arezzo, nel comune di Bucine, nella frazione di Ambra, questa domenica ci sarà, è una delle domeniche che per 3 mesi vedranno la partecipazione dei presidi per la pace e per la Palestina. Mentre a Colognola, in provincia di Firenze, alle ore 13.30, presso il Circolo Culturale Contadino, ci sarà un'iniziativa dal titolo La scoperta della cultura palestinese, a cui seguiranno altre attività ludiche. A Torino si conclude presso la Fondazione MERS la mostra che è iniziata il 22 aprile di quest'anno e si conclude appunto domenica 27, Gaza, il futuro ha un cuore antico, e lo sappiamo bene ovviamente da ogni punto di vista. A questa iniziativa vi ha partecipato pure il Museo Egizio, pensate che importanza ha avuto e quante decine di migliaia di persone hanno potuto vederla. E arriviamo ai primi 3 giorni della settimana che entra. Il 28 a Savona alle 20.45 in Piazza Domo ci sarà il presidio dal titolo Gaza, le ferite invisibili. A Cecina alle ore 16.30 presso l'auditorium Matteoli ci sarà la presentazione della quarta marcia mondiale per la pace e nel mondo. E a Firenze presso lo spazio Alfieri si presenterà il film alle ore 21 Mazza, che sapete ha vinto premi alla mostra di Venezia, ma soprattutto ha avuto le reprimende ovviamente del governo Netanyahu. E invece il giorno, questo arrivava il 28, il 29 che è martedì a Soci in provincia di Arezzo alle ore 21 presso il Cinema Italia, anche qui verrà proiettato Nazza. Alle ore 19 a Cagliari in piazza Ienne ci sarà un presidio contro il DDL antisemitismo. E il 30, altre 3 iniziative, a Cecina, che è in provincia di Livorno, ci sarà la presentazione del film Gaza, Doctor Under Attack, che sapete ha fatto il giro di tantissimi ospedali in Toscana e continua appunto in Toscana, sarebbe bene che lo potessimo proiettare un po' in giro anche nei nostri nosocomi qui nel Lazio, data l'importanza ovviamente delle immagini che ci rappresenta. E a Firenze, presso lo spazio Alfieri, ci sarà il film dalle ore 21 The BB File, che sta girando un po' l'Italia, sarà il caso di vederlo anche qui da noi. A Genova, per concludere queste iniziative, il mercoledì pedalata per la pace indetta da Emergence insieme alla Federazione delle Biciclette, la FIAB, che inizierà alle ore 17.30 partendo da Piazza Ferrari per finire alla Chiamata del Porto e poi ritornare. Ecco, queste erano le iniziative di questo fine settimana. Fatemi dire ancora 2 cose, perché per esempio ci sarà in queste il 27 la partita Irlanda-Israele, ma queste 2 nazioni ovviamente, soprattutto l'Irlanda, è contro Israele, quindi non vorrebbe neanche giocarla questa partita, la tifoseria dice che è così, ma invece si gioca in differita, la faranno far giocare ovviamente in Ungheria, che è l'andata, cioè Israele Irlanda, mentre il ritorno si farà il 4 ottobre in Serbia a porte chiuse addirittura, quindi si vuole mettere il bavaglio a quello che è la protesta ovviamente nei confronti anche di questi assetti sportivi, che ce ne sono di tutti i tipi un po' dappertutto. L'altra cosa un po' più clamorosa è che il clamore del gruppo musicale e del suo rappresentante Mac Lemore a fronte delle questioni di non fargli fare i giri musicali, ovviamente perché aveva dichiarato di essere a favore della Palestina, invece ha annunciato e parte da oggi a Dublino il festival per la Palestina in giro per l'Europa, poi sarà il 28 a Parigi e poi sarà il 30 a Londra, quindi come si dice la lotta paga sempre, quindi c'è bisogno di sostenere anche questi passaggi estremamente simpatici che avvengono e ci rallegrano il cuore dopo tante disgrazie che vediamo tutti i giorni. A presto.
0: Grazie tante e a presto.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.
2: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.
1: E arriviamo appunto a questo spazio sull'apertura della campagna nel mirino contro le sanzioni autistici inventati e sulle manifestazioni di ieri di Roma e Firenze. Abbiamo con noi un compagno di Havana, della Club Havana, e anche una voce delle Dita nella Presa, la trasmissione sulle tecnologie che va in onda a questi microfoni la domenica sera. A che ora me lo dirai tu, perché non mi ricordo.
2: Buongiorno a tutte e tutti. Alle 9 la domenica sera.
1: Mi pareva, ma
2: vai
1: non volevo.
2: Le Dita nella Presa, sì, esatto. E, immagino se ne parlerà ancora anche di questo. Allora, sinceramente noi siamo abbastanza soddisfatti, nel senso che la piazza è stata piena di centinaia di persone, e la cosa che a me più ha colpito è che spesso in questi presi, allora la piazza era per lanciare, come hai già detto, la campagna nel mirino per contro le sanzioni statunitensi a autistici inventati, ma contro questa pratica barbara che senza alcun appiglio legale designa come terrorista chiunque, fino ad arrivare a designare, a quanto pare nei prossimi giorni, l'intera Corte Penale Internazionale. Aveva colpito precedentemente alcuni personaggi importanti della Corte Penale Internazionale, aveva colpito Francesca Albanese, aveva colpito Palestine Action e vari altri, e ora ha colpito autistici inventati. Come ormai penso gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sapranno, le

0: le sanzioni rendono praticamente la vita impossibile, perché il controllo degli Stati Uniti su economia e rete fa sì che sia impossibile, che, per esempio, pagare dei fornitori o mandare gli stipendi. Ultimamente, per esempio, i medici cubani non riescono a mandare gli stipendi a Cuba. E,
1: sì, abbiamo visto questa un'iniziativa, cioè il conto in questo caso era su Beeper, tanto per dire che
0: sì, che le banche sono banche, si possono chiamare come vogliono, ma insomma alla fine purtroppo le banche sono banche. E quindi, diciamo, quello che con questa campagna si chiede, intanto vorremmo che se ne parli, che le persone si rendano conto che tutti coloro che esprimono un minimo di dissenso e sono di sinistra, perché tutto ciò nasce da questa crociata contro la sinistra a vari livelli, che viene dagli Stati Uniti e che insomma trova riscontro, risonanza all'interno dell'avanzata delle destre in Europa. Però, quindi, diciamo, non è una cosa che riguarda Autistici Inventati esclusivamente, è una cosa che può riguardare chiunque. Altrettanto la questione dell'aver colpito una infrastruttura di rete di comunicazione fa capire che c'è un problema di indipendenza dei propri mezzi di informazione, di comunicazione attraverso il quale veicolare i propri contenuti, che devono in qualche modo essere indipendenti. Per cui in questa campagna quello che noi proponiamo, che è una campagna, lo ricordiamo, che dovrà esprimersi a vari livelli e che vorremmo fosse trasversale, che coinvolga vari settori della società, varie lotte, al di là di a volte differenze e impostazioni non completamente omogenee, ma è evidente che il problema va affrontato complessivamente perché può colpire tutti.
1: Senti, a proposito di questo allargamento, abbiamo notato stamattina in rassegna stampa che il Manifesto ha sostanzialmente aperto un dibattito su questo. Ieri l'intervento di Luca Casarini, che diciamo è un soggetto che ci interessa da tanti punti di vista, mediterranea, ma è anche come dire un ONG che ha il conto su Banca Etica, tra le altre cose, e oggi gli ha fatto sponda un intervento di Francesco Raparelli, quindi sostanzialmente di un'area, anche se chiaramente firmava a nome suo, che ieri in piazza non abbiamo visto, ma che evidentemente sta ragionando su questo.
0: Beh sì, diciamo, l'intervento di stamattina non l'ho ancora letto, ho letto solo il titolo, e mentre l'intervento di ieri sì, era chiaramente un'apertura del dibattito, chiedeva questo Casarini, peraltro mediterranea, c'erano delle persone ieri, mediterranea Save Humans, c'erano delle persone che sono venute in piazza, si sono presentate, pensavo facessero anche un intervento, invece non l'hanno fatto, ma insomma sì, se è evidente, diciamo, Casarini diceva i sinceri democratici devono allearsi con i movimenti, e quando parliamo di diciamo, c'è sicuramente una parte della campagna che è legata alla far crescere l'autogestione relativamente alla comunicazione, alle infrastrutture, appunto a tutto ciò che è internet, che è decisamente dal basso anche nel fare concretamente delle cose. C'è sicuramente, a mio parere, un aspetto che è quello che deve coinvolgere dal basso e andare a fare pressione verso gli organi di governance delle banche, della rete, e questo indubbiamente non può che essere qualcosa che si apre un po' sia al dibattito sul cosa fare, perché poi per esempio la soluzione tipicamente sovranista del dire spostiamo gli oligopoli che controllano le grandi piattaforme social o di cloud, per esempio, da gli Stati Uniti all'Europa, beh, è per esempio una soluzione che a noi convince poco, perché quello che invece ci convince anche da questo punto di vista è la questione del decentramento, è la questione del centralizzare il potere, ma rendere possibile una pluralità anche di infrastrutture. E la questione invece sul finanziario, insomma, si parla
1: che
0: di questo...
1: è l'argomento di cui si occupa Raffarelli stamattina, sostanzialmente appunto del, come dire, diritto a avere un conto corrente per i cittadini e le cittadine europee che non siano sanzionabili da parte degli Stati Uniti, parlando di quello che sta facendo l'Europa e chiedendosi perché la politica italiana non ne farli.
0: Diciamo che come si è concluso la riunione dei BRICS, mi pare della scorsa settimana, quella per esempio è un'indicazione che sarebbe interessante che qualcuno in Italia e in Europa raccogliesse, perché non parlano di troncare completamente e di costruire una moneta digitale o meno che sia comune a quell'area geopolitica. Parlano invece di per esempio fare gli interscambi tra le varie banche in moneta locale, il che per esempio taglierebbe completamente fuori il dollaro e impedirebbe sia le sanzioni sia questa egemonia negli scambi economici finanziari. È chiaro che per fare questo ci vuole l'accordo tra i diversi stati, peraltro all'interno dell'Europa questo è già possibile, quindi è ovvio che qui il problema è anche quello per cui se si vogliono fare investimenti nei fondi appunto di investimento, che sono di questo guazzabuglio di azioni che vanno a finanziare aziende di tutto il mondo, è chiaro che lì va affrontato un altro tema, insomma, che probabilmente è quello legato all'anticapitalismo, insomma.
1: Certo. Senti, tornando alla piazza di ieri, c'è stato anche, diciamo, un minimo di dibattito rispetto a Banca Etica, nel senso che c'è stato un intervento, il microfono era aperto, di chi ha voluto dire Banca Etica, cioè presumibilmente una persona di Banca Etica, Banca Etica non è il nemico, non dovete attaccare Banca Etica. Su questo è stato risposto dal microfono, da TIP nella fattispecie, non so se vogliamo risintetizzare qual è, insomma, l'opinione della piazza, di chi ha indetto la piazza rispetto a Banca Etica.
0: Allora, intanto io credo di non aver spiegato bene ieri, preso un po' dal quel minimo di provocazione il tipo di Banca Etica ha cominciato a fare urlando mentre parlavo. Però detto questo, il punto è che per noi Banca Etica non è un nemico, però indubbiamente è stata una delle questioni determinanti dell'impossibilità a muoversi di Autistic Inventory, così come è stato un problema, perché ricordiamolo, Banca Etica ha prima fermato e poi sospeso il conto di Autistic Inventory con i soldi delle donazioni dentro, senza dargli la possibilità di svuotare quel conto, cosa che è prevista dalla finestra di tempo da quando scattano le sanzioni a quando, diciamo, entrano in vigore, per cui è completamente, loro contestano questa modo di intendere la finestra, ma insomma la realtà è così, perché è successo in altri casi. E dopodiché quindi loro non si sono comportati affatto eticamente da questo punto di vista, non sono i nostri nemici, però indubbiamente c'è bisogno che loro facciano dei passi se vogliono essere parte di questa campagna, perché loro questo dicono: noi siamo d'accordo, siamo contro le sanzioni, siamo d'accordo per trovare delle soluzioni, e allora se vogliono trovare queste soluzioni si devono confrontare e soprattutto devono avere un po' il coraggio di forzare quelle che sono lo status quo, perché ricordiamolo, non c'è niente di legale in tutto questo, cioè è il timore e la paura di sanzioni da parte degli Stati Uniti che induce gli intermediari, non solo la banca ma anche altri, a interrompere immediatamente i rapporti col soggetto sanzionato, in questo caso con Autistic Inventory. Quindi ci sono vari economisti, alcuni intervistati da Radio Onda Rossa, altri hanno scritto sul Manifesto, su Altra Economia, sono andati su Radio Blackout, che dicono che ci sarebbero state delle strade alternative perlomeno riducendo l'operatività del conto di Autistic Inventory in modo da consentirgli tutta l'operatività che è legata agli scambi europei, per esempio i bonifici SEPA si possono fare, i bancomat si possono fare senza entrare in relazione con le banche corrispondenti statunitensi. È chiaro che se il timore è quello di salvaguardare i propri fondi di investimento, lì appunto c'è un altro tema: se tu investi in fondi statunitensi c'è un problema, perché tu sei una banca etica, non sei una banca che fa investimenti, oppure non sei etica. Insomma, secondo me il caso è questo.
2: Delle due l'una.
0: Esatto.
2: Mi ricollego a quello che stavi dicendo, perché proprio in rassegna stampa, oltre al Manifesto, un altro quotidiano che dava spazio sia alle mobilitazioni di ieri che in generale alla vicenda, in questo caso da un punto di vista giuridico, è anche il Fatto Quotidiano, che ha intervistato Emilio De Capitani, un giurista, e proprio su questo, in realtà, nell'intervista gli veniva chiesto se ci fossero dei precedenti in merito a quello che sta avvenendo, soprattutto sulla chiusura di un conto corrente, e fa l'esempio del quanto avvenuto il famoso caso Kadri, cioè un cittadino saudita che figurava in una lista di sanzionati, cioè per legami con Al Qaeda, che per quanto la persona viveva in Svezia e per quanto nella vicenda comunque la Corte di Giustizia aveva riconosciuto legittimo il provvedimento del Consiglio dell'ONU, comunque questo doveva rispettare i diritti fondamentali e quindi la possibilità di avere dei soldi per sopravvivere, per i figli in generale, insomma per le spese correnti in generale. Poi durante l'intervista lo stesso giurista mette in evidenza come un ruolo fondamentale in merito a queste sanzioni in realtà spetterebbe soprattutto all'Europa e alla Commissione, al Parlamento europeo. E da questo punto di vista, adesso non so se forse mi sono perso qualche passaggio, però non so se c'è stato poi qualche intervento in ambito europeo, italiano e non solo, che abbia preso posizione e parola in merito a quanto sta avvenendo.
0: Allora sì, questo caso credo che non sia l'unico, c'è anche quello di un cittadino sloveno addirittura che è stato sanzionato esclusivamente dagli Stati Uniti, non dall'ONU, a cui è stato riconosciuto il diritto ad avere un conto corrente di base, proprio perché sappiamo che ormai o vivi completamente ai margini oppure senza un conto corrente è praticamente impossibile vivere, quindi è stato riconosciuto questo diritto. Ora è vero che Autistic Inventory è un'associazione, mentre questi due casi sono invece delle sono persone singole, quindi è chiaro che il profilo cambia, però diciamo un principio lo stabiliscono. Che cosa è stato fatto in Europa? Diciamo, al di là del il fatto che sia in Olanda che in Italia ci sono state delle interrogazioni parlamentari, in Italia verso l'Europa, un po' tardive forse, ma insomma ci sono state, sono arrivate dopo che il collettivo Autistic Inventory aveva chiuso, però insomma ci sono state. E il punto secondo me sul momento, al di là della costruzione di infrastrutture indipendenti e così via, che è il dibattito di cui parlavamo prima, sul momento in Europa esiste questo regolamento chiamato Blocking Statute, che in sostanza impedisce alle aziende europee di dare seguito a delle sanzioni di aziende di stati extraeuropei, che è esattamente questo caso. Il problema è che i problemi rispetto all'attuazione di questa cosa sono due. Uno, che è un provvedimento pensato per le aziende, e peraltro è anche molto specifico, nel senso che c'è un allegato a questo regolamento che stabilisce a quali soggetti sanzionati si può applicare. Quindi la prima richiesta che infatti la campagna del Mirino fa è: inserite Francesco Albanese e tutti i colpiti da queste sanzioni, Autistici Inventa, di Palestine Action, i giudici della Corte Penale Internazionale, all'interno di questo allegato al blocking quote. E questa è la prima richiesta che al momento non è stata accettata, quindi all'interno di questo allegato non ci sono questi sanzionati. Perché questo nasce, un regolamento che nasce per mettere a riparo le aziende europee che avevano rapporti con l'Iran sanzionati dagli Stati Uniti. Quindi capite che si è passati dal un meccanismo montato per le aziende, sia in termini di sanzioni sia in termini di salvaguardia dalle sanzioni, a un meccanismo che invece va a colpire non le grandi aziende ma coloro che dissentono poi alla fine. L'altro problema di questo blocking quote è che sostanzialmente chi ha rapporti con i sanzionati si trova, nel caso il sanzionato fosse salvaguardato da questo blocking statute, si troverebbe nel o essere illegale perché non rispetta il regolamento europeo e quindi applica le sanzioni determinate dagli Stati Uniti, oppure è legale, diciamo, in Europa perché rispetta il regolamento, ma sarebbe a rischio rispetto alle sanzioni degli Stati Uniti, proprio perché il tema è un tema in qualche maniera extra legale completamente, perché tutta questa storia che fanno gli Stati Uniti con le sanzioni è abbastanza illegale. Quindi insomma il tema effettivamente è complicato, però qui se non ci mettiamo le mani prima ce le mettiamo e prima forse si riesce ad avere
1: se non ce le mettiamo ce le mette qualcun altro in maniera meno simpatica, insomma, sicuramente.
0: Sicuramente, esatto.
1: Senti, tornando alla piazza di ieri a Roma, che poi sentiremo anche Firenze per sapere com'è andata lì, dicevi appunto che come gruppo organizzatore eravate abbastanza contenti e la piazza è stata sicuramente bella e significativa. Parti di movimento e di associazionismo non c'erano, questo lo dobbiamo dire, poteva essere più grande quella piazza, e ci chiediamo anche, almeno io mi chiedo anche, se sia ancora, che c'è ancora bisogno di lavorare perché si capisca l'urgenza, la generalità e l'importanza della questione. E poi ti chiedo anche a Roma come continuerà la campagna nel Mirino.
0: Allora sì, nei numeri forse si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto alla luce dell'assemblea cittadina che c'era stata 10 giorni prima, che obiettivamente non se ne vedevano di così numerose da tempo a Roma. Quindi è chiaro che a fronte di un'assemblea cittadina di quasi 300 persone, poi non arrivare a 1000 in piazza sicuramente può costituire un elemento, diciamo, almeno di riflessione. Io penso due cose rispetto a questo. Innanzitutto la velocità con cui e la rapidità con cui è stata costruita la presentazione della campagna, quindi la manifestazione del 25, un po' ha penalizzato, sia perché un sacco di centri sociali, di spazi avevano delle iniziative che non è che si potevano buttare all'aria perché bisognava tutti andare in piazza. E quindi questo un po' ha penalizzato, così come ha penalizzato per esempio il cambio di luogo in cui è avvenuta la manifestazione, del che ringraziamo naturalmente gentili, le nostre gentili forze dell'ordine. E però diciamo comunque,
1: peraltro, per una partita dell'Italia di cui non si è accorto nessuno.
0: Sì, esatto, scappato perso. Va bene, però diciamo quindi questo un po' a parziale giustificazione dei numeri non così alti. E l'altro aspetto che comunque diciamo, si parla di questioni abbastanza, se vogliamo, anche tecniche, sia la questione delle sanzioni sia la questione della rete non sono argomenti facilmente digeribili, e quindi anche questo secondo me un po' ha penalizzato. Detto questo, io credo che appunto andava fatto in velocità, perché altrimenti l'interesse sarebbe scemato, e poi lanciare la stessa campagna fra 3 mesi sarebbe stato ben più complicato. Invece secondo me quello che abbiamo riscontrato e che ci dobbiamo portare a casa con soddisfazione è che comunque con chiunque abbiamo parlato, anche se poi in piazza non l'abbiamo visto perché magari nel proprio spazio avevano delle iniziative, o perché insomma un venerdì pomeriggio a Roma persone, magari chi lavorava, chi era abbastanza presto raggiungere la piazza alle 5, però comunque con chiunque abbiamo parlato abbiamo riscontrato un interesse che sembra sincero, ecco, e secondo me questo è dimostrato anche un po', come dicevo all'inizio, dall'attenzione che nella piazza c'è stato. Normalmente insomma in questi presidi spesso si chiacchiera, per carità, anche ieri è stato un'occasione per chiacchierare, salutarci, stare insieme, però ho notato un'attenzione agli interventi che spiegavano le questioni molto forte. Quindi diciamo io sono, per questo sono abbastanza soddisfatto di come è andata, e adesso vedremo come proseguire, perché ora la campagna è stata lanciata e abbiamo lanciato anche questo appuntamento per una prossima assemblea cittadina, proprio per fare il punto e capire come proseguire, che tipo di interesse sui vari livelli, anche perché ricordiamolo che uno degli interventi che la campagna vuole portare avanti è proprio questo del 10-100-1000 server autogestiti, ovvero incentivare i server autogestiti, indipendenti, che possono cambiare un po' lo scenario, soprattutto se, e questo è un altro dei temi, non venga lasciato a quei poveri 4 scemi di nerd o di A Club, quali siamo, diciamo la questione esclusivamente tecnica, ma se ne fa una questione politica, per cui questi servizi si progettano insieme, si usano insieme, si difendono insieme, ecco, perché di questo stiamo parlando, di mettere in campo delle tecnologie che non siano quelle del dominio, e quindi anche questo sarà una scommessa che vedremo quanto verrà accolta da questo pezzo di società civile che noi speriamo di coinvolgere.
1: Ricordo a chi ci ascolta, poi lo metteremo anche nella pubblicazione del post, il sito nelmirino.tracciabi.li, dove si trovano tutti i materiali per informarsi e per divulgare, e ti chiediamo se c'è già un altro appuntamento.
0: Sì, come dicevo dovrebbe, perché sono ancora affaticato da questa settimana dura, però l'abbiamo lanciato in piazza, e è l'8 ottobre al Centro Sociale Forte Prenestino, una nuova assemblea cittadina per proseguire la strada della campagna Nel Mirino.
1: Diciamo che con questo per ora possiamo chiudere, credo. Diamo l'appuntamento alle Dita nella Presa domani sera alle... C'è domani sera?
0: Domani sera no.
1: No, forse. Non c'è, quindi domenica prossima ci sarà una replica.
0: Credo che ci sia una replica, esatto.
1: Ci sarà una replica, ma ti salutiamo per trasferirci nella piazza di Firenze della campagna Nel Mirino.
0: Vi ringrazio, grazie a tutta Radio Onda Rossa, grazie a tutti coloro, tutte coloro che ci hanno aiutato in questa dura settimana di avvicinamento alla manifestazione di ieri.
1: Grazie a te.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice. La mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda, per ogni scarceranda che vi comprate una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa.

0: Ed eccoci, passiamo alla seconda piazza, passiamo a Firenze. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, com'è andata?
1: Ma allora, senti, è andata piuttosto bene, siamo abbastanza contente. È stata, allora, io già ve lo dicevo ieri ai microfoni, ho delle difficoltà a contare le persone in piazza, però confrontandomi i numeri che ci siamo dati più o meno sono sui 700-800, quindi un po' meno di 1000, ma non troppe meno, ecco.
0: Beh, buono.
1: E comunque è buono.
0: La convocazione era davanti al consolato americano, quindi in questo caso diciamo l'idolo polemico era il
1: Sì, la convocazione era quella e appunto il consolato americano è oltretutto in una zona di Firenze che già di per sé il centro storico è una bomboniera, ma il consolato in particolare è proprio in una terra di nessuno, quindi tutte le volte che si fanno cortei o presidi davanti c'è questa situazione un po' surreale di dove sei in mezzo al niente, in mezzo ai turisti, ma comunque sì. E 700-800 persone più o meno per una convocazione fatta in fretta e anche un venerdì pomeriggio che comunque molte persone vanno a lavorare, insomma comunque ci è sembrato un buon numero, la risposta è stata sicuramente di affetto e di solidarietà, ecco.
0: E poi vi siete mossi anche in corteo?
1: Sì, allora ci siamo mossi, siamo andati in corteo fino alla prefettura di Firenze perché è un po' il simbolo del governo Firenze, nel senso è l'unico edificio simbolico che possiamo, o perlomeno uno dei più importanti che possiamo attribuire al governo, e quindi quando si deve fare delle rivendicazioni nella nostra città indirizzata al governo si va sotto la prefettura tipicamente. E quindi sì, un po' la questione era andare dal consolato americano al governo italiano per tirare in ballo anche il silenzio abnorme che c'è stato e continua a esserci su tutta questa situazione che, come avete già detto molte volte, non riguarda assolutamente soltanto il collettivo Autistici in Ventre, ma è ben più larga, insomma, e nonostante sia molto larga e molto grave, non c'è stata praticamente nessuna risposta, c'è solo un grande silenzio, ecco, e quindi siamo andati lì sotto per questo.
0: Senti, com'era la composizione della piazza? Che aree hanno partecipato? Se l'associazionismo, il terzo settore ha risposto all'appello? Insomma, raccontaci un po'.
1: Allora, sì, sentivo anche le considerazioni che facevate prima sulla piazza di Roma. Per certi versi mi sento di dire che la piazza di Firenze forse da questo punto di vista è stata un po' più partecipata e è stata anche molto variegata, così come lo sono state tra l'altro le adesioni. E c'era l'adesione dell'Arci, Firenze, Prato, e Mag Firenze, c'erano varie Lampi di Firenze, insomma c'erano diciamo un po'.
0: Lampi, lo dico per informazione, ha aderito e ha anche partecipato anche con un intervento anche a Roma. Arci Roma, ho visto sui suoi social che ha aderito, ma insomma in piazza se c'erano non hanno preso parola, ecco.
1: No, non hanno preso parola neanche a Firenze, devo dire. Infatti la sensazione che ho io è simile un po' a quella che avete detto prima, che ha detto il compagno prima che avete intervistato, che ancora non si sia veramente capita la gravità della questione e quanto è ramificata e quanto è estesa, perché comunque sì, è vero che hanno aderito e questa adesione è stata anche non proprio immediata, ma insomma c'è stata ed è stata importante, però sicuramente in piazza di fatto non c'erano, comunque c'erano a livello individuale, ma non ci sono stati interventi, non ci sono state presenze esteriori, no? Ora è vero anche che molte piazze questo tipo di soggetti ha una presenza un po' più discreta, ecco, non solo in questa, però è comunque un segnale, cioè nel senso noi ci aspettiamo, abbiamo detto spesso che questo è un punto di partenza, COP25 era un po' il primo momento di simbolico bilancio da cui però si deve continuare. E noi quello che speriamo è che, va bene, questo è un punto di partenza, però a questo punto ci vuole una presa di posizione un po' più forte, un po' più coraggiosa da parte di tutte e anche da quei soggetti che forse effettivamente ancora non si stanno tanto rendendo conto quanto la cosa li riguarda da vicino concretamente.
0: Sì, questo, quindi bisogna sicuramente lavorare sulla, da una parte sull'elaborazione, perché anche come si diceva anche col compagno prima, non so tu cosa ne pensi, c'è molto da pensare collettivamente, ecco, come ne usciamo dai cappi che stanno stringendo, sia per quanto riguarda internet, sia per quanto riguarda la sopravvivenza finanziaria, non che a noi la finanza ci piaccia, ma senza non si sopravvive, insomma, senza conti correnti, eccetera, come realtà politiche. E dall'altra, quindi c'è molto da elaborare e poi c'è da trovare il modo di comunicare in maniera ancora più ampia.
1: Sì, perché penso che effettivamente questi siano un po' due temi, nel senso che da un lato si è faticato e si sta ancora faticando molto a far uscire questa vicenda dai suoi stretti contorni, per cui molte persone ancora effettivamente considerano questa vicenda come una vicenda che riguarda il collettivo Autistici Inventati o al massimo quei buffi collettivi di nerd che siamo, ma e quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto poi in questo mese alla fine è stato anche volto a far capire che va allargata la questione, ma non sempre ci è riuscito e comunque abbiamo trovato non proprio un ascolto estremamente ricettivo da questo punto di vista, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare. E devo dire come su questo obiettivo ci siamo già date, almeno a Firenze, un po' di appuntamenti prossimi che non hanno ancora delle date, però quello che vorremmo fare sarà un calendario di presenze fisiche in vari, per esempio, circoli. Anzi, ci sono molte case del popolo e sono molto radicate nel territorio, circoli Aggi, e lì andremo, così come andremo fisicamente nei vari spazi più che potremo, per provare a, anche in altri modi che non sono necessariamente quello di piazza, di portare questo allargamento del discorso. E l'altra questione che dicevi te, che è giustissima, quindi che facciamo, cioè come ci riorganizziamo su questo. Chiaramente, come dicevate anche prima, l'argomento è difficilissimo, è complessissimo e su tante cose abbiamo molto la percezione che non ci possiamo fare niente, no? Che comunque sono argomenti molto più grandi di noi, che ti calano dall'alto, che comunque su cui noi abbiamo un'impotenza generalizzata. Però questo non toglie che dobbiamo affrontarla, perché sennò ci ingoierà, e quindi quello che stiamo cercando di fare, perlomeno qua, ma vedo che anche a Roma più o meno stiamo molto sulle stesse frequenze, è di spezzettare anche l'argomento, cioè di affrontarlo prendendo i singoli aspetti, anche perché appaia un po' meno gigante, e andare con coraggio e determinazione a studiarli questi singoli pezzetti e a inventarsi delle possibili soluzioni, alcune delle quali passano necessariamente dall'auto-organizzazione. Io devo dire su questo le assemblee cittadine di Firenze sono state molto rincuoranti, perché seppur variegate, che non erano proprio solo strette al giro della compagneria, c'era veramente una fiducia pressoché totale nelle istituzioni europee, non solo, e anzi una voglia di rilanciare su delle soluzioni che passassero dall'auto-organizzazione, quando è possibile ovviamente, perché purtroppo non sempre lo è. Però anche sulle questioni economiche e finanziarie, così come giustamente dicevi, non fa piacere parlare di questi argomenti, è un po' una sorta di tabù se vogliamo nei nostri giri, ma questo è sicuramente quello che fa che poi ognuna di noi si organizza in maniera individuale e non ragioniamo mai collettivamente di queste questioni, e invece bisogna farlo.
0: È assolutamente necessario. Ieri nella piazza di Roma si ricordava anche un altro aspetto immediato, cioè da una parte prendiamoci cura delle nostre infrastrutture autogestite, nel senso che forse su Autistici Inventati per 25 anni c'è stata una delega molto grande da parte del resto del movimento, e dall'altra prendersene cura significa anche capire e praticare l'autogestione su internet, abbandonare i social media, per dirlo fuori dai denti, invece praticare altre forme autogestite, come per esempio quello che è Gancio di Roma a Roma e La Punta a Firenze, cioè i collettori che danno visibilità alle iniziative. Non so, insomma, se questo è stato un tema anche a Firenze.
1: No, sicuramente, anche perché devo dire, abbiamo riscontrato rispetto a anni che, lo dico sinceramente con una punta di polemica, eravamo un po' gli alfieri nel deserto, perché comunque quando si parlava male dei social media ci veniva spesso riso in faccia, perché comunque ci devi stare, perché sembrava un po' il mantra che se vuoi uscire dalla frustrazione dell'isoletta della sinistra che non conta, devi per forza utilizzare questi strumenti. Adesso devo dire che in realtà un po' a me mi sembra che le cose stiano un po' cambiando nella percezione anche che abbiamo riscontrato con le persone con cui andavamo a parlare, perché insomma mi sembra che ormai i nodi siano venuti più che al pettine e siano anche una questione di banale boicottaggio e di anche togliere del potere agli Stati Uniti, alle big tech, che poi sono le stesse che ti fanno le sanzioni e che fanno le guerre, eccetera, però si nutrono di quel potere che tranquillamente gli stiamo dando. E quindi questa sembra una questione anche banale, minima, ma poi alla fine dei conti glielo stiamo dando proprio tranquillamente questo potere. Quindi uscire un attimo da questa sensazione che per forza devi utilizzare questi strumenti, perché altrimenti non conti più niente, è un qualcosa che adesso non si può più rimandare e sta venendo un pochino fuori. A me sembra che, intanto lo sento dire anche senza doverlo tirar fuori io, e sono già le persone da cui andiamo che ce lo dicono, quindi mi sembra che qualche passo in avanti si stia facendo. Chiaramente bisognerà anche fare uno sforzo, e questo ce lo stiamo dicendo tra tutta la comunità degli e-club, di e-meeting e dei servizi autogestiti e degli strumenti autogestiti. Bisognerà fare uno sforzo di riorganizzazione e di anche studio, se vogliamo, dei bisogni delle persone, in modo da non offrire qualcosa che per noi sembra importantissimo e poi magari per le persone non lo è. Cioè bisognerà, come dicevate prima, che questi strumenti li pensiamo insieme e che quindi poi ce li difendiamo, ce li costruiamo e poi ce li sentiamo nostri. Solo così poi riusciremo davvero a forse sottrarre il potere alle big tech e costruirci un nostro mondo organizzato, ecco.
2: In questo senso, per lasciarci anche un po' di speranza, forse tutto ciò può essere anche l'occasione per appunto trovare nuove strade, ma soprattutto per allargare la platea, perché poi magari appunto non anche gli strumenti, anche la difficoltà magari della tematica può non sempre aver aiutato la comprensione.
1: Ma sì, devo dire certe cose in fondo ormai sono abbastanza ovvie, perché la questione, la vicenda Autistici Inventati effettivamente era difficile da comprendere forse, ma
0: l'importanza degli strumenti invece penso che entri nelle case di tutte, tutti e tutte noi, cioè le mail, i siti, i blog, ormai nel senso
2: motori di ricerca,
0: cioè nessuno di noi passa un'intera giornata senza entrare in uno di questi strumenti.
1: Sì, ma tra l'altro anche banalmente la questione della censura, cioè io sinceramente non riesco a normalizzare il fatto che chi pubblica e fa la propria comunicazione su canali appunto in mano alle big tech poi si trovi costantemente censurato i propri contenuti e debba ricorrere quando va bene, può, a degli escamotage per cui Palestina va scritta con i numeri e poi bisogna usare le figurine perché altrimenti se no ti censurano. Tutta questa escalation di censure sempre più pervasive, sempre più totali, è qualcosa che non è. Cioè, stiamo forse normalizzando, però è palese che ci stiamo noi adattando a un modello comunicativo sempre più repressivo di fatto, e quindi insomma questa cosa salta
0: sì,
1: un
0: poi quando l'intelligenza artificiale leggerà la parola Palestina anche con i numeri, che faremo?
1: E già lo fa, insomma, penso, quindi sì.
0: Cioè, non pubblicheremo più la parola Palestina, cioè nel senso se quella
2: è quello a girare, insomma.
0: Cioè, quei social non sono nostri e fanno come vogliono, ecco, sostanzialmente. Questo lo sappiamo. Peraltro non solo non sono nostri, ma sono dei nostri nemici politici.
1: Esatto, sì. Esattamente. Sì. Direi che cioè è proprio ormai è proprio sotto gli occhi di tutti, non so veramente cos'altro dovrebbero fare per renderlo più chiaro di così.
0: Benissimo, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ci risentiremo molto presto per continuare a parlare della campagna nel mirino, anche in attesa insomma di iniziative in altre città.
1: Ma no, avete già detto il sito di riferimento e su quello penso che sicuramente pubblicheremo i prossimi appuntamenti. Noi ancora non abbiamo dato una data, come invece è stato fatto a Roma, di una prossima assemblea, ma penso che verrà decisa a breve. E l'indicazione, appunto, come dicevo prima, è di dividersi un po' in gruppi di lavoro, e quindi credo che su quel sito potrete poi trovare le indicazioni per eventualmente anche partecipare a questi gruppi di lavoro, dove sicuramente serviranno anche persone capaci e un po' esperte nei vari settori di cui parleremo, ecco.
0: Ma anche no, ricordiamolo, che questa questione è una questione politica non solo per expert.
1: No, no, infatti anche, assolutamente, c'è bisogno di tutte, ecco.
0: Senti, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: E ricordiamo in chiusura di questo spazio il sito a cui faceva riferimento la campagna, che abbiamo già detto, nelmirino.tracciabi.li, e ricordiamo anche che la prossima assemblea romana sarà l'8 di ottobre al Forte Prenestino.

0: 12:21, Radio Onda Rossa 06 49 17 50, se volete intervenire. Ma intanto noi siamo tornati a Firenze per una manifestazione che ci sarà oggi pomeriggio, una manifestazione regionale contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Abbiamo con noi un compagno di Assemblea Sciopero Firenze a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi.
0: Qua abbiamo visto la locandina, sulla locandina si legge: la Toscana va in guerra e apre al sionismo. A cosa si fa riferimento?
1: Allora, si fa riferimento al fatto che diciamo la notizia contingente è stato questo progetto di agrofotovoltaico, cioè fotovoltaico a terra, che dovrebbe essere installato a Ribolla nel Grossetano. Praticamente i cittadini, i comitati della zona, che già erano attivi nella solidarietà alla Palestina, andando a scavare un po' rispetto a questo progetto, hanno scoperto che la società che si era incaricata della costruzione di questo parco fotovoltaico in realtà era dentro alcune scatole cinesi che poi portavano ad un'azienda israeliana coinvolta direttamente nella costruzione del muro e quindi nelle politiche di apartheid e genocidio contro il popolo palestinese. Diciamo che questo qui è stato un elemento contingente che ha fatto appunto sviluppare la mobilitazione su Ribolla, che sta vedendo la partecipazione di gran parte della cittadinanza. E in un qualche modo è stato un nuovo campanello d'allarme sulla Toscana rispetto appunto a tutto quello che sta succedendo nella nostra regione, se non che oggi ci sarà una manifestazione con le stesse parole d'ordine anche a Bari. E il fatto, diciamo, da cui partono queste due mobilitazioni è la presenza dei consolati onorari di Israele su i nostri territori. Ecco, nella fattispecie noi abbiamo voluto leggere e dare una lettura della presenza di questi consolati onorari, in particolare io vi parlerò di quello di Firenze, come in realtà dei veri e propri uffici di rappresentanza economica per facilitare progetti sionisti sul nostro territorio, e sicuramente il progetto di agrofotovoltaico si inquadra in questo contesto. Per farvela molto breve, il console onorario a Firenze è il famoso e famigerato Marco Carrai, che è un personaggio molto ben

0: il quadro del console, che possiamo fare sul console onorario Marco Carrai,
1: che diciamo abbiamo sentito nominare più volte anche da queste parti, appunto, proprio se non altro per la presidenza della Fondazione Mayer, e che le proteste finalmente hanno portato a far sì che non lo sia più. Parlo delle proteste anche di sanitari per Gaza, eccetera, e anche, come dire, un po' un'eminenza grigia dietro a Renzi, si può dire?
0: Sì, sicuramente, cioè è un faccendiere, amico di Renzi, e comunque sia con Renzi ha sviluppato, come dicevo prima, sia da un punto di vista territoriale, sia da un punto di vista, diciamo, nazionale, internazionale, insomma, tutta una serie di passaggi e trame politico-economiche, insomma, che poi in parte sono anche di dominio pubblico. Sì, Marco Carrai era presidente della Fondazione Mayer, diciamo che non è stato, lui è arrivato a fine mandato. Il suo mandato chiaramente non è stato rinnovato, e questo è dovuto alle proteste che si sono levate in tutti questi anni. Dall'altra, insomma, ha salutato il suo ruolo con tanto di conferenza stampa, accompagnato dal presidente della regione Eugenio Giani, che in un qualche modo ha fatto presente che Carrai aveva passato dei momenti durante i mesi scorsi in cui avrebbe voluto lasciare, ma sarebbe stato proprio lui, Eugenio Giani, a consigliargli di rimanere perché in carica, perché non era, diciamo, giusto che lui venisse meno al suo impegno per le proteste. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il saluto che Carrai ha dato al suo ruolo. Ora, diciamo che quello che dovrebbe essere il suo sostituto in un qualche modo è un uomo di riferimento per lo stesso Carrai, ecco, quindi nella fattispecie non è proprio il console onorario di Israele che sarà presidente della Fondazione Mayer, ma allo stesso tempo è qualcuno che fa parte, insomma, dello stesso circolo. E su questo ci teniamo a dire che poi in realtà la Fondazione Mayer, che è un ospedale pediatrico, però essendo una fondazione si basa su finanziamenti appunto privati, beh, in un qualche modo è diciamo una fucina di relazioni e rapporti internazionali che, come sempre, poi possono, diciamo, fregiarsi della beneficenza per un ospedale pediatrico, ma che al contempo sono anche un ambito, un contesto in cui proprio si sviluppano delle relazioni economiche, ecco, di grossa portata. Tant'è che lo stesso Carrai ha creato proprio all'interno del Mayer, parallela alla fondazione, una sorta di board all'interno del quale appunto recepire poi tutta una serie di finanziamenti extra con tutti i contatti che lui sviluppava specialmente dagli Stati Uniti, ai quali, insomma, hanno partecipato e hanno risposto diversi esponenti sionisti dagli Stati Uniti.
1: Senti, tu dicevi prima che Carrai è anche presidente degli aeroporti toscani, diciamo gli aeroporti sono stati molto coinvolti per quanto riguarda la guerra, il sionismo, la lotta contro, parlo della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ma poi anche di Pisa.
0: Sì, perché comunque sia, almeno la lettura che stiamo dando anche rispetto alla questione dell'apertura della nuova pista di Peretola, insomma, che ancora sta da fare, cioè non è detta assolutamente l'ultima parola, però inquadrato nel, diciamo, quadro dei voli dello spazio aereo regionale, a nostro modo di vedere e a modo di vedere di tutti coloro che si spendono sia contro la guerra che contro la costruzione della nuova pista, dovrebbe in un qualche modo essere anche un elemento che va ad alleggerire il carico del traffico aereo civile su Pisa, dirottandolo su Firenze, e quindi in un qualche modo sarebbe anche un viatico per aumentare il traffico militare sull'aeroporto militare di Pisa, che comunque sia anche su dei progetti di allargamento, e si potrebbe mangiare appunto una parte dello spazio del civile, per intendersi. Quindi sono oggettivamente cose che sono proprio connesse tra loro, cioè lo sviluppo, diciamo, della Toscana come hub militare di guerra e l'aeroporto civile su Peretola a Firenze. Ecco, su questo, poi, per farvi un quadro proprio passandone in rassegna senza approfondire, in questo momento abbiamo la ristrutturazione del porto di Livorno con la Darsena, che dovrebbe avere proprio

0: la banchina dedita al traffico d'armi. Viene utilizzato anche il porto di Piombino per il traffico d'armi, ci abbiamo video, foto, insomma, di proprio il transito di mezzi militari. Dall'altro ci abbiamo, rispetto alla base di Camberbi, il dragaggio dei canali navicelli, che dovrebbe appunto consentire a Camberbi di avere un collegamento ancora migliore e più coperto rispetto al mare, e allo stesso modo la riattivazione di una vecchia linea ferroviaria, la linea di Tombolo, proprio dedita al trasporto di armi e mezzi militari da Livorno a Camberbi. E poi abbiamo la base di Coltano, che si potrebbe, diciamo, estendere anche fino all'entroterra, con poligoni di tiro e test di mezzi militari fino a Pontedera. Poi abbiamo la ristrutturazione delle linee ferroviarie secondo gli standard NATO per il trasporto di armi, il comando NATO che si è insediato nella caserma Preghiera a Firenze Sud poco tempo fa, e poi appunto quello che raccontavamo, diciamo, in termini pervasivi degli interessi sionisti sul nostro territorio, che si vanno ad aggiungere alla presenza di Leonardo, che comunque sta valutando con la regione toscana lo sviluppo di un hub diciamo militare, un distretto industriale militare molto più ampio di quello che già non abbiamo oggi in Toscana.
1: Quindi una militarizzazione che riguarda sostanzialmente tutta la regione, e mi sembra anche scontato chiederselo, ma te lo chiedo: qual è il coinvolgimento della regione, che ricordiamo a guida di centrosinistra con Giani presidente?
0: Il coinvolgimento della regione chiaramente è un coinvolgimento, diciamo, diretto e indiretto, nel senso che comunque sia quando sono loro dirette le responsabilità, come per esempio nel caso del fotovoltaico di Ribolla, perché loro potrebbero bloccare quel progetto, in realtà stanno lì a tentennare, però in realtà lo avvallano e lo incentivano, tant'è che poi è un progetto fotovoltaico che verrebbe anche, diciamo, aiutato da fondi pubblici, incentivi e così via, proprio diretti della regione. Quando invece non sono loro per i diretti responsabili, per così dire, no? Come nel caso dell'insediamento del comando NATO a Firenze, nel momento in cui gli vengono fatte rimostranze, che sia la regione toscana, che sia la giunta comunale fiorentina, alzano le mani e dicono: questa non è competenza nostra, questa è competenza del ministero, questi sono gli accordi in ambito NATO, quindi noi non possiamo dire niente, come se fosse poi tra l'altro soltanto una questione, diciamo, tecnica e burocratica e non politica, per cui non puoi fare niente diciamo burocraticamente, amministrativamente, però potresti esprimere una posizione politica, se non che tutte le opere, diciamo, annesse e connesse, esterne a quella servitù militare, comunque sia, stanno in capo alla regione, al comune e agli enti locali, insomma. Ma detto ciò, ecco, diciamo così, per far comprendere quali siano le posizioni politiche che non vengono espresse, ma non diciamo questo perché abbiamo velleità che oggi il PD, il centro-sinistra o il cosiddetto campo largo si possa esprimere in modo differente da come sta facendo. Ecco, semmai il loro posizionamento all'interno di queste mobilitazioni è sempre stato un posizionamento molto, diciamo, opportunista, e poi nei momenti in cui c'era da tenere duro, come nei momenti in cui per esempio sono stati arrestati i palestinesi, tra cui Hanun, accusati di aver, diciamo, finanziato il cosiddetto terrorismo palestinese, ecco, sono arrivati addirittura a dire: non li abbiamo mai conosciuti, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, e condannare, insomma, il loro eventuale coinvolgimento in azioni di questo tipo.
2: Guarda, volevo, in realtà mi hai in parte risposto, proprio chiederti anche oltre alla regione, quale fosse la presa di posizione da parte dei comuni, ecco, soprattutto, però diciamo mi sembra di aver capito che ci sia un allineamento totale in questo senso.
0: Allora, in questo senso, vabbè, allora diciamo che su, per esempio, come scusa?
1: No, ti abbiamo perso, ma adesso abbiamo ritrovato.
0: Esatto. Grazie. No, allora, diciamo, la situazione è alle volte si presenta anche rispetto proprio ai comuni a macchia di leopardo, ma su questioni, diciamo, più specifiche, cioè per esempio i comuni a nord di Firenze, da soprattutto per esempio Sesto Fiorentino, rispetto all'ampliamento cioè la costruzione della nuova pista all'aeroporto sono in disaccordo, chiaramente non inquadrano il ragionamento nel ragionamento che facciamo noi. Poi i comuni diventano anche, come dire, cinghia di trasmissione, in un qualche modo si prestano anche a quest'idea per cui esiste ancora una democrazia, oltre che formale, anche sostanziale, per cui magari in zone come Ribolla si possono creare, diciamo, delle interlocuzioni dirette. Noi però poi alla fine dei conti, no, per quanto a macchia di leopardo ci possano essere comportamenti più o meno di apertura a un dialogo con la popolazione, poi, come si suol dire, stringi stringi, quando si arriva al nocciolo della questione non vediamo mai una presa di posizione chiara e netta per cui c'è un rifiuto diretto di queste opere sul territorio.
1: Senti, la manifestazione di oggi a Firenze come si articola?
0: Allora, la manifestazione di oggi a Firenze si articolerà nel centro cittadino, ci sarà, la partenza sarà dalla fortezza, diciamo, sui viali, subito a ridosso della stazione, diciamo che passeremo per le vie del centro, e passando per le vie del centro, diciamo, i due punti che toccheremo durante la manifestazione sono la sede di Confindustria e in Piazza Duomo la sede della Regione Toscana, proprio per, diciamo, le ragioni che dicevo prima e che non sto ora a ripetere. Non passeremo dal consolato onorario di Israele per il semplice motivo che a Firenze è ubicato fuori dal centro cittadino, diciamo nella zona bene di Firenze, per intendersi, vicino a Piazzale Michelangelo, in una stradina senza uscita, quindi è un cioè è un luogo impervio e è quasi inutile andare lì a manifestare con una convocazione regionale di questo tipo. Insomma, ci siamo stati all'imbocco della strada per fare, diciamo, delle azioni simboliche e roba così, però ecco, oggi per noi non era il caso di andare a manifestare in quella zona della città. Diverso invece sarà per la piazza di Bari, perché loro il consolato onorario ce l'hanno proprio in centro città, e tra l'altro la militarizzazione di quella fetta di città, a quanto ci hanno detto, crea problemi a qualsiasi tipo di manifestazione, alla totale agibilità politica e anche sociale del centro, perché la parte intorno al consolato onorario è diventata una sorta di zona rossa e che quindi taglia in due il centro cittadino.
1: Senti, noi ti ringraziamo, ovviamente continueremo a parlare di queste tematiche, i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti.
0: Grazie a voi. L'ultima cosa che volevo dire, chiaramente questa è una manifestazione alla quale parteciperanno anche i giovani palestinesi, e diciamo in un qualche modo è una manifestazione che qua in Toscana sta dando modo di vedere se ci sono i margini per la crescita di una sorta di coordinamento regionale, e il prossimo, diciamo, appuntamento vedremo come lo articoleremo a livello locale, sarà sicuramente quello del 10 ottobre, rilanciando l'appello di GP e UDAP, che ci sembra veramente importante, completo e complessivo. Ecco, volevo concludere con questo.
1: Grazie. Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao, buona grazie. Giornata, buon lavoro.
1: Ciao. E diciamo due parole anche appunto sulla manifestazione gemella a Bari, perché oggi alle 16 un corteo partirà anche a Bari da Piazza Umberto per chiedere la chiusura del consolato onorario di Israele. I due consolati onorari esistenti in Italia, quello di Firenze e quello del capoluogo pugliese, il consolato onorario israeliano a Bari c'è dal 2015 e il console onorario a Bari è Luigi De Santis, imprenditore edile e presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per le province di Bari il console onorario non è, spiega insomma il coordinamento che ha organizzato la manifestazione, un diplomatico di carriera ma un privato cittadino investito su nomina di funzioni di rappresentanza e promozione dello Stato estero sul territorio, un territorio molto investito investito da interessi israeliani, come più volte abbiamo ricordato. Gli organizzatori della manifestazione a Bari chiedono la chiusura del consolato e collegano questa richiesta a una critica ampia alle politiche del governo israeliano che definiscono come crimini contro l'umanità e violazioni dei diritti umani conclamate e riconosciute da organismi internazionali. Inoltre il comunicato di indizione, insomma, ricorda che appunto questo consolato facilita accordi commerciali del transito di petrolio e gas e rapporti con il settore della difesa e con investimenti immobiliari legati al turismo. E appunto in un territorio, quello pugliese, dove la speculazione edilizia è molto ampia. Quindi, insomma, oggi ci sono queste due manifestazioni, ci sembrava importante darne conto.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

87.9759 oggi addirittura in anticipo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. E noi fra poco andiamo a cominciare allora la consueta rassegna stampa.

che dire, una rassegna stampa piuttosto ripetitiva, direi. Si parla parecchio chiaramente del carburante, dello sventato attacco che ci sarebbe dovuto essere su una base inglese utilizzata dagli Stati Uniti nel Regno Unito contro l'Iran. Poi le fotonotizie in realtà spaziano dalla Repubblica, che parla del processo Regeni, al Corriere della Sera, che parla delle ragazze di 14, e poi cos'altro mi sono perso? Mi sono perso la politica interna, ad esempio il Fatto Quotidiano, che chiaramente, insomma, guarda al campo largo e, insomma, la possibilità delle varie primarie, Schlein che è sotto il 20% e via così. Poi che cos'altro mi sto scordando? Secondo me delle notizie che si ripetono fra un giornale e l'altro più o meno sono queste. Si parla appunto sì di campo largo anche sulla Repubblica. Io vi lascerei allora ancora a un po' di musica, poi andate a sentire la sigla e poi torniamo in voce.

0: 0649 17 50 è il numero al quale potete chiamarci per aiutarci in questa rassegna stampa di questa mattina. Ondarossa@ondarossa.info è la mail, e poi trovate tutto come al solito al sito www.ondarossa.info.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito

0: così sia possibile.
1: E anche questa mattina abbiamo messo insieme anche di nuovo Where Is My Mind mentre andava la sigla della rassegna stampa. Io a questo punto comincerei direttamente la rassegna stampa. Lo potremmo fare effettivamente dai giornali principali, ma perché no, alla fine per caso ho anche aperto altri giornali che di solito non leggiamo. Potrebbe essere interessante leggere il piccolo, edizione del lunedì, che avevo visto, che parla, c'è un articolo di geopolitica e intelligenza artificiale, regole comuni per non deragliare. Poi in realtà torna anche qui la notizia della sentenza per l'omicidio Regeni a Roma. L'effetto Eni, anche P si impegna a contenere i prezzi, ma no, non era questo che volevo leggere. Vediamo se no possiamo andare a partire da un classico Corriere della Sera, eccolo qui trovato, che titola così: l'Europa, l'attacco sventato, esplosivi vicino a base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 arresti, legami con Teheran, allarme terrorista in Gran Bretagna, e Trump virgolette volevano fare grossi danni, esplosivo in Gran Bretagna vicino a una base aerea della RAF che viene utilizzata anche dai bombardieri degli Stati Uniti impiegati in Iran, sono stati arrestati 5 presunti terroristi, e Trump insomma avverte che oltre a fare danni sostiene anche che erano già tenuti d'occhio, erano persone già tenute sotto osservazione. Sulla spalla destra del Corriere della Sera continua la sfida all'interno del campo largo di Conte ed Elly Schlein. Quando Elly Schlein vinse le primarie nel febbraio del 23, l'entusiasmo per il nuovo corso produsse un balzo nei sondaggi a favore del PD, che lo portò al 19,5% dei consensi. E un anno dopo, all'Europea, arrivò fino al 24,1%, mettendo tra sé e i 5 Stelle quasi 15 punti di distacco. Il partito di Conte era sceso sotto il 13%. Il partito di Conte era sceso sotto il 13%, oggi Pagnoncelli ci dice che quel divario si è ridotto di 2/3, solo 5 punti. Il PD degli Schlein è tornato esattamente dove era partito, cioè al 19,5%. I numeri sono numeri, ma forse ancora di più contano le sensazioni. Da quando è tornata dalla malattia, l'avvocato del popolo è il mattatore assoluto della scena politica a sinistra. Una parola detta l'agenda al Partito Democratico, che dopo averle inventate tentenna sulle primarie, dice o primarie o morte. Elly Schlein, che ripete il mantra prima il programma, risponde presentando il suo programma, mentre quello del PD non c'è ancora, mettendola con le spalle al muro sui punti cruciali della politica estera, del riarmo, degli aiuti all'Ucraina, che sono appunto per il Movimento 5 Stelle punti a cui non si può rinunciare. E direi che secondo me su questo abbiamo riportato a sufficienza il dibattito del campo largo. L'altra notizia che sicuramente campeggia su tutti i giornali di questa mattina, ma neanche solo di questa mattina, direi anche di questa settimana, sono i carburanti. Dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia, il virgolettato è attenzione alle famiglie, l'effetto Eni sul prezzo calmierato di benzina e gasolio per diesel si allarga alla concorrenza. Anche IP infatti si impegna a calmierare i costi. Non c'è un price cap come nel caso di Eni, ma l'impegno a tenere i prezzi più bassi, e il meccanismo verrà poi ripreso dalle stazioni della Esso. Meloni, 2 punti, segnale importante alle famiglie italiane, ringrazio il presidente dell'Azerbaigian, se ne parla a pagina 8 e 9. Andiamo a vedere i pisegueni, i carburanti calmierati. Sconto da oggi nei distributori del cane a sei zampe, ma i tassisti sono già pronti allo sciopero. Vengono riportati un po' di numeri: 9,35 il risparmio sul gasolio in euro al litro facendo il pieno nei distributori Eni, secondo ad USBEF, 8,45 il risparmio sulla benzina, sempre appunto secondo le stesse fonti, 160 euro ogni mese il risparmio potenziale per le piccole imprese italiane, secondo le stime di un'impresa. Poi se ne parla ancora appunto a pagina 9, svolta delle compagnie, aiutare subito i clienti, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, il governo in pressing sulle grandi raffinerie, ma il nodo è la riduzione del fabbisogno di petrolio. C'è uno schemino che ci riporta delle tappe che sono state fatte nell'ultimo periodo. Gli sconti sulle accise: da sabato scorso lo sconto sulle accise sui carburanti è passato da circa 12 centesimi al litro a 6 centesimi. Poi c'è l'iniziativa di Eni: a partire da oggi Eni introduce un limite massimo al prezzo del carburante venduto nelle sue stazioni di servizio, 1,99 al litro per la benzina e 2,19 al litro per il gasolio. Il limite dei 30 giorni resterà valido appunto per 30 giorni, ma l'azienda si è riservata la possibilità di estenderlo fino a fine anno. La misura potrebbe costare 100 milioni di euro al mese. La società vende circa 600 milioni di litri e vabbè, su questo insomma mi fermerei e tornerei di nuovo in prima pagina dove appunto viene dedicata tutta la parte alta alla benzina, dove come quando fare benzina con lo sconto, ne parla Fausta Chiesa, Roneta è coperto il 40% del mercato, articolo di Federico Fubini che era quello appunto a pagina 9. E sulla spalla destra appunto si parla di politica interna, in parte vi abbiamo detto quello del campo, vi ho riportato quello del campo largo, subito sopra test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza. Reggio Calabria alle urne per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Un test per i partiti, l'affluenza alle 23 era però ferma al 15%, che sarebbe in calo, ma sarà possibile votare anche oggi dalle 7 alle 14. E con questo, secondo me, è tutto, perché poi che vi devo dire? Sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Mario Monti che parla di Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, che forse, insomma, non so come dire, lo salterei. Poi, qua per sbaglio, avevo aperto un altro giornale, non proprio di prima categoria, che leggiamo di solito, il Corriere delle Alpi, che però comunque può essere un'ottima altra prospettiva dalla quale leggere le notizie della giornata, anche se le priorità sono effettivamente diverse. Il Corriere delle Alpi, il primo titolo, ad esempio: pista da Bob, decreto ingiuntivo, Fondazione Milano Cortina non ha ancora pagato i lavori, l'impresa Pizzarotti si rivolge al giudice, siamo stati costretti a fare questo passo, ma cerchiamo comunque di trovare un accordo. Però subito sotto, invece, nei riquadri di sotto, c'è un articolo che secondo me può essere un'ottima lente per leggere la realtà. Si parla dei nodi del welfare, badanti introvabili, per cercarle arriva l'app della regione. Questo era un articolo che mi aveva appassionato perché penso che ci sia un po' tutto attorno

a Roma, in arrivo le app per aiutare le famiglie a trovare la badante. L'assessore regionale sul sociale spiega le iniziative in favore degli anziani, a cominciare dagli assistenti familiari. Ne stiamo già formando 900 e ci sarà un portale per garantire l'incrocio concreto di domanda e offerta. Insomma, mi sembra, perché si parla appunto delle crisi dell'RSA, e insomma mi sembra un ottimo paradigma. E poi torniamo invece ai giornali, vediamo la Repubblica che in realtà appunto si ripete con, e non ripeterei quindi le notizie che ho già letto sul Corriere della Sera. Ciò che non c'era sul Corriere della Sera era la fotonotizia di Giulio Regeni, a cui la Repubblica ultimamente appunto sta dando diverso spazio. Processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Questa è la fotonotizia. Oggi c'è la sentenza e la Repubblica decide di aprire così anche a pagina 2 e 3. Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Roma, il verdetto oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore, per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo. L'attesa della famiglia, dal 3 febbraio 2016 al 28 settembre 2026, 10 anni più qualche mese, il tempo che separa il giorno in cui il corpo di Giulio Regeni viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui, davanti alla Corte d'Assise di Roma, arriverà la sentenza nei confronti dei 4 uomini della National Security egiziana accusati di averlo rapito, sequestrato, torturato e ucciso. Oggi è il giorno della verità per Giulio Regeni. Del verdetto nei confronti di Tariq Sabir, generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, compreso quelli degli ambulanti studiati da Giulio Regeni, è di Hussam Helmi, il colonnello che dopo la morte di Giulio entrò per sé nel team investigativo italo-egiziano, l'uomo che ufficialmente è irrintracciabile ma che di fatto compare a conferenze e convention. Ancora Atar Kamal Mohamed Ibrahim, colonnello, e Magdi Ibrahim Abdel Sharif, il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture e nell'omicidio di Giulio Regeni. Informazioni ricostruite grazie a un lavoro lungo 10 anni, in cui la storia di un ragazzo di 28 anni è diventata una storia di Stato. 10 anni di domande, di viaggi al Cairo, di incontri, interrogatori, documenti negati, testimonianze, depistaggi. 10 anni durante i quali la famiglia di Giulio ha visto tutto il male del mondo, tutto il male del mondo è virgolettato. L'avvocata Alessandra Ballerini ha lottato dentro e fuori dall'aula, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha portato alla luce una verità sepolta da un governo estero. Poi c'è il procuratore capo Francesco Lovoi, si è battuto affinché la legislazione italiana rientrasse nel perimetro della Costituzione, sbloccando di fatto un processo che si era arenato. Che cos'altro dire? Poi insomma, qua appunto riportano un po' di fatti. Dalle prime versioni alle prime crepe, i tentativi nel 2016 di addossare le responsabilità su 5 rapinatori uccisi in un conflitto a fuoco, poi la svolta è arrivata il 4 dicembre del 2018 quando vengono indagati gli uomini della National Security egiziana. Da quel momento la collaborazione promessa dal Cairo si restringe progressivamente fino a diventare una sequenza di silenzi, risposte formali, documenti che non arrivano, a cominciare dal domicilio degli indagati. Roma va avanti. Il 10 dicembre 2020 la procura chiude le indagini, sembra l'ultimo tratto della strada, non lo è, perché poi il 14 ottobre del 2021 il procedimento subisce una battuta d'arresto. La terza corte d'assise dichiara nullo il decreto che dispone il giudizio, non c'è prova che gli imputati sappiano del processo, e il procuratore Lovoi e l'aggiunto Colaiocco chiedono allora l'intervento della consulta. Va bene, poi appunto riporta un po' ancora i passaggi, andiamo a vedere. Ci sono poi delle dichiarazioni appunto dei PM, un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi, ma in Italia la tortura

e l'omicidio non possono trovare riparo dietro i confini. La ragione di Stato non può diventare ragione di impunità. Il 23 giugno il procuratore aggiunto chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdel Sharif e 3 condanne a 17 anni e 6 mesi per gli altri. Ora, dopo 10 anni, quella strada arriva al suo ultimo giorno, il giorno della sentenza, che appunto sarà oggi. E poi a pagina 3 c'è un altro articolo: la condanna degli 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo. Un punto, ma anche un nuovo capitolo da scrivere. La sentenza che oggi la Corte d'Assise di Roma promuoverà sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni rischia di creare un problema non di poco contro il governo di Giorgia Meloni, perché se la Corte dovesse condannare i 4 uomini della National Security egiziana accusati di quei reati, l'Italia si ritroverebbe tra le mani una sentenza delicata da maneggiare, non soltanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che da quel momento obbligherà l'Italia a chiedere alle Egitto l'esecuzione della pena e il ristoro dei danni da parte egiziana. Il tempismo, diciamo così, non aiuta. Appena qualche settimana fa Antonio Tajani era al Cairo e ricevuto dal presidente al-Sisi. In Egitto l'incontro era stato raccontato con grande enfasi, rapporti ricuciti, cooperazione rilanciata. Stagione delle tensioni ormai alle spalle, sui media vicini al regime il messaggio era ancora più esplicito, anche l'incidente Regeni, così veniva sostanzialmente rappresentato, apparteneva al passato. Ecco, non potrà essere così, perché se arriveranno le condanne Roma potrà non potrà cancellare nulla, anzi dovrà chiedere al Cairo di eseguirle e dovrà farlo con un paese che per quasi 11 anni non ha consegnato gli imputati e non ha fornito neppure gli indirizzi, tanto che per riuscire a celebrare il processo è stato necessario un intervento della Corte Costituzionale. Pensare che l'Egitto possa consegnarli adesso è praticamente impossibile. Va bene, insomma, più o meno ci restituisce l'idea delle complicazioni nel quale si troverebbe il governo sovranista di Giorgia Meloni. Torniamo alla prima della Repubblica, giusto per segnalare due editoriali che ci sono: in classe da 16 anni e stipendio base, virgolettato, però i veri poveri sono i miei allievi, di Maria Novella De Luca. Ringrazio un giorno mia nonna per aver comprato questa casa quando ancora le famiglie medie riuscivano a risparmiare, se non l'avessi ereditata certamente oggi non abiteremmo qui, gli affitti sono inarrivabili e l'acquisto impossibile, e del resto avere la metropolitana a pochi minuti a piedi è oro puro per Roma, e quindi grazie nonna, dice Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno. E subito sotto ancora Concita De Gregorio scrive: il diritto alla casa che non sia di nonna, ancora su questa vicenda. E poi c'è una notizia sugli esteri di Repubblica: Holland, Le Pen minaccia l'Unione Europea, se serve scenderò in campo. Questo dice François Hollande, che ha lasciato l'Eliseo quasi 10 anni fa. E poi la Luna Rossa sconfitta. Napoli è Luna Rossa che batte New Zealand. Questo per quanto riguarda la Repubblica. Vediamo, poi avevo, insomma, possiamo andare a vedere. Ah, ecco, avevo aperto anche il Messaggero. Perché avevo aperto il Messaggero? Perché nella foto notizia ci sono i 50 anni di Francesco Totti. Avevo messo appunto nella carrellata di notizie importanti da leggere nella giornata. La Lettera: potevo giocare solo in giallo rosso, i miei 50 anni da romano e romanista. Poi nella prima pagina del Corriere si continua appunto a parlare anche qui di carburanti ai massimi dopo ennesimo OVP, da oggi tetto ai prezzi. C'è un'intervista al ministro degli esteri Tajani: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Andiamo a vedere
che cosa ci dice in questa intervista Antonio Tajani, magari commenta in qualche modo ad esempio la sentenza di oggi. No, parla solo di carburanti per ora. Parla di carburanti, di come l'Europa può aiutare o meno all'emergenza energetica. Poi si parla di ONU. Lei nella settimana dell'assemblea ONU ha incontrato il rappresentante dell'amministrazione Trump per il Nord Africa, Massad Boulous. Che cosa vi siete detti? E dice Tajani: ho ribadito il ruolo importante che svolge l'Italia in Libia. Ed è un ruolo ovviamente che comprende l'aspetto energetico. Ho anche inquadrato in quell'occasione il ministro iraniano degli esteri. Gli ho detto, e l'ho detto pure al segretario di Stato Rubio, che l'Italia sostiene tutte le iniziative di pace, anche perché la questione del petrolio va superata al più presto. Purtroppo non è facile. E allora ancora il giornalista: da Hormuz alla sicurezza in Italia, non crede che le sue ultime uscite siano un po' estreme sui magistrati e anche poco garantiste? E lui risponde: non lo credo affatto, il garantismo e lo Stato di diritto teorizzano che neanche un innocente deve stare in carcere, ma chi commette reati deve starci. Il garantismo non è difesa dell'impunità, è anche grande severità, ma severità giusta. Lo Stato di diritto garantisce che la libertà dei cittadini non possa essere messa a repentaglio dalla criminalità organizzata, ma anche dalla microcriminalità. Vabbè, insomma, secondo me poi delle idee di Tajani in particolare sul garantismo e sui poteri e contropoteri della democrazia ce lo possiamo risparmiare. Secondo me, appunto, se diceva qualcosa sulla politica estera poteva essere quantomeno rilevante, ma non mi pare dica, cioè non dice effettivamente nulla al riguardo. E poi si ritorna insomma sui 5 arresti vicino alla base USA dell'allarme terrorismo, e secondo me anche per quanto riguarda la prima pagina del Messaggero non c'è nulla di nuovo. Vi segnalo che ci sono degli articoli comunque interessanti che andremo a leggere durante questa giornata. Ad esempio, avevo trovato sul Domani, come dire, poi l'articolo secondo me non è un granché interessante, però la notizia è sicuramente rilevante, di, secondo me insomma dovrebbe essere di dibattito, che riguarda la vicenda insomma delle ronde che si stanno facendo sempre di più all'interno delle periferie, del fenomeno appunto degli influencer che, piaccia o non piaccia, comunque in qualche modo sta smuovendo insomma diverse persone, anche in parte l'opinione pubblica e il dibattito pubblico, perché infatti appunto a pagina 7 del Domani c'è un articolo proprio su questo: pestaggi e odio di Ricino, le ronde al tempo di Meloni, unitevi a noi. Uno slogan che si trova più spesso sui profili social degli estremisti picchiatori. Le passeggiate per la sicurezza crescono, i capi si sentono legittimati dal lessico della destra al potere. Ecco, su questo quello che penso, non ho le idee chiarissime su tutto, però secondo me c'è un dato che sono fatti che ritornano nel tempo, cioè ogni ciclicamente a tot di qua di poca distanza di tempo ritorna insomma questa questione delle ronde che vengono fatte o dall'estrema destra o non solo, anche proprio da militanti, ecco. Però secondo me il dato un po' più allarmante è che appunto negli ultimi anni seppur ritornano un po' in vesti diverse, in numeri direi anche superiori, in composizioni anche leggermente differenti, quindi che se prima era un'iniziativa solo ad esempio di Casa Pound, oggi forse non è del tutto ascrivibile solo a questo, oltre al fatto che poi sono comunque ben accolte, direi, o comunque gli stende a queste ronde, viene steso il tappeto comunque da parte del governo e non solo. Se anche, vi leggo una parte comunque di questo articolo, sono a pagina 7 del Domani.
Se anche voi siete incazzati neri, unitevi a noi. Noi siamo un gruppo di padri di famiglia i quali si battono per riportare i nostri quartieri alla normalità. Faremo di tutto, faremo dei presidi, faremo delle camminate per contrastare questa attività, queste attività illecite. Rondisti cercasi. Requisiti? Ne basta solo uno, la voglia cieca di farsi giustizia da sé. Per il resto serve incarnare lo spirito del tempo e sentirsi investiti di un ruolo quasi per discendenza sovranista. Una legittimazione, quest'ultima, che deriva dal lessico utilizzato anche da chi è al governo da 4 anni. Deportazioni, remigrazione, guerra allo straniero, pericolo, islamizzazione. Tuttavia, in questa sinergia ideale si ritrova anche il più grande paradosso della destra al potere, che fa della sicurezza la sua bandiera elettorale. Da un lato si grida all'invasione di criminalità straniera e allo stesso tempo si fa propaganda sulla percezione dell'insicurezza. Il risultato? Bande di estremisti che cercano visibilità, vendono nei quartieri la loro offerta di sicurezza fai da te. L'ultimo caso in ordine di tempo è a Roma, quartiere Tor Sapienza, periferia est della capitale. Giovedì scorso i residenti sono scesi in piazza a manifestare proprio contro il degrado, l'insicurezza e i rider accusati di spacciare. Virgoletta, del fentanyl entra alle nostre strade, il grido d'allarme poi smentito dalla questura, che rassicura: in città la sostanza non è mai stata sequestrata. Eppure la protesta, sostenuta anche da politici di Fratelli d'Italia e da influencer come, insomma, qua citano i soliti, che siano Carabella o Zossolo, ha avuto un grande seguito, presenti anziani fino alle famiglie con bambini. In testa al corteo il tassista Gianluca Garofalo, creatore del gruppo Tor Sapienza Sicura, che al Messaggero ha raccontato che nel quartiere, virgolettato, siamo assediati e siamo apolitici, apartitici, vogliamo solo sicurezza. Curioso che solo ad agosto scorso Garofalo sui social parlasse della necessità di un governo militare guidato dal generale Vannacci. Avete voluto l'inclusione? Beccatevi questa. La razza italica sta scomparendo, scriveva il simpatizzante di Futuro Nazionale. Poi prosegue un po' su come si definiscono queste persone, anche un po' il background al quale vengono. Quindi si parla di ex pugili, siamo patrioti, per questi e altri fatti delle scorse settimane il PM Davide Pretti ha chiuso le indagini nei confronti del gruppo che organizza perlustrazioni per i quartieri delle città italiane, chiamando a raccolte patrioti con l'obiettivo dichiarato di rendere il paese più sicuro, poiché le forze dell'ordine, si legge negli atti, hanno le mani legate e non riescono a contrastare adeguatamente le violenze e le criminalità in genere. È dunque un'autoinvestitura quella dei rondisti, tutti e accomunati dal desiderio di estirpare e sradicare questo cancro della società, un movimento neosquadrista che, come detto, si professa non legato alle retoriche estreme, a Casa Pound o a Forza Nuova. Eppure negli atti della Digos del capoluogo piemontese è annotato un messaggio che sempre nel 2024 Mascia invia a un noto militante della locale sezione di Casa Pound, non indagato, dicendogli che il giorno prima, dopo una ronda, i pusher sono stati allontanati e che secondo lui, virgolettato, l'operazione deve essere estesa in tutta Italia per fare belle cose. Fare fuori il nemico è così l'imperativo categorico di questi cani sciolti, virgolettato, che si professano patrioti. A questo proposito, lo stesso Mascia, arruolato nel movimento politico del sindaco di Terni, di menzione Bandecchi, ha creato il sito Patrioti Italiani. Il motto è Populum Liberam Patriam Facet, su cui è possibile acquistare gadget a tema, a felpa dei patrioti, a un modico prezzo di 105 euro. Perché sì, se da un lato è importante organizzare presidi pubblici per la sicurezza, non è da meno monetizzare, va bene. Che cos'altro dice?
Segno che oggi le ronde si sono evolute, ricordano sì quelle padane con le passeggiate notturne organizzate nei primi anni 2000 dalla Lega col compito di segnalare atti posti in essere della microcriminalità, dai racket di spaccio e droga e poi giri di prostituzione e l'immigrazione, ma si sono anche trasformate, sono molto più capaci di attrarre adepti e di farlo grazie ai social. Nelle carte giudiziarie si menziona il gruppo WhatsApp di oltre 70 partecipanti, nel quale raccoglievano le segnalazioni da parte di cittadini, quindi organizzando il ritrovo di un numero consistente di partecipanti, recandosi di volta in volta in zone note per la presenza di spacciatori, tossicodipendenti o soggetti stranieri. Ma le ronde non solo hanno mutato forma, sono pure diventate più capillari. Oltre che Torino e Roma, dilagano anche a Bologna con le passeggiate per la sicurezza compiute da gruppi di estrema destra come la Rete dei Patrioti, al centro delle polemiche e indagini, ma anche a Milano. Poi si parla del caso di Rozzano. La procura meneghina guidata da Marcello Viola ha aperto un'inchiesta sugli episodi di tensioni della scorsa settimana a Rozzano, periferia di Milano. Due gli indagati, con le accuse di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, ritenuti responsabili dell'aggressione a un cittadino di origine marocchina che poco prima avrebbe strattonato una donna. L'uomo, individuato dai passanti in strada e organizzatosi in un raduno spontaneo, è stato picchiato. Tutti pronti a farsi giustizia da soli e i rondisti si organizzano. Virgolettato: create dei gruppi, cacciateli via sti signori che vendono la morte ai nostri giovani, facciamolo tutti per il bene dei nostri giovani, per il bene delle nostre città. Stiamo reclutando persone che abbiano voglia di contrastare baby gang, spaccio, furti, rapine. Ci siamo stufati di vivere con la paura per i nostri figli, contattateci. E poi ancora, l'unica cosa è prendere tre furgoni grandi, li mettiamo dentro e con il gas della marmitta li facciamo respirare, poi li buttiamo dentro una mega fossa. Benvenuti nell'Italia del 2026, è l'ultimo commento con cui conclude l'articolo Enrica Riera a pagina 7 del Domani. Io alle 8:36 mi fermerei un attimo, prendo fiato e poi torniamo di nuovo in voce.

E allora 8:42 io interromperei la musica per tornare in voce e soprattutto perché appunto prima parlavamo, torniamo con questa rassegna stampa tra il serio e il facezio, prima parlavamo dei 50 anni di Totti in prima pagina sul Messaggero, ma non è l'unico compleanno che viene ricordato dalle prime pagine di oggi, perché la prima pagina del Tempo ricorda invece Silvio Berlusconi. E titola proprio così la prima pagina: Silvio ci manchi. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. È importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale, evitando la musealizzazione. La fotonotizia è l'epica scena di Berlusconi che pulisce la sedia dove poco prima si era seduto Travaglio. E su questo appunto dunque dedica grande spazio il Tempo e anche le altre pagina 2, pagina 3, riprendere il sogno della campagna del 94. E questo direi, sì, direi che insomma avevamo nominato i compleanni, mi sembrava giusto riportare anche questo per poi ricatapultarci su un altro quotidiano che non abbiamo visto ancora, che sarebbe il Fatto Quotidiano, che insomma io ve lo racconto, vi racconto anche la prima pagina, però non ci riserva grandi articoli per quello che ho potuto apprezzare. Il PD dei ma anche, virgolettato ma anche, tira giù i progressisti. Questo è il titolo con cui apre il Fatto Quotidiano. Zona Letta, Schlein sotto il 20%, i sondaggisti messaggi ambigui, poca radicalità, il virgolettato Ipsos dà ai democratici al 19,5%, il Movimento 5 Stelle al 14,5%, mentre Vannacci si mangia Forza Italia e Lega, gli esperti PD senza segnali chiari di alternativa netta. E fondamentalmente si parla un po' degli aspetti forse più deboli di questo campo largo, quindi almeno questa è la visione poi del Fatto Quotidiano, che fondamentalmente sono due, guardano al PD chiaramente e vedono gli anelli più deboli del PD sono da un lato il sostegno alle armi a Kiev e dall'altro lato diciamo il neo-renzianesimo e via dicendo. Conte incontra i giovani e ruola i veterani per le primarie, la destra del PD appunto due punti intoccabili, le armi a Kiev. Su questo vengono dedicate poi le pagine 2 e 3. Io farei così, questo giornale lo sfoglierei tutto e piano piano magari mi fermo per leggere per leggere appunto degli estratti o dei piccoli articoli, appunto fino a pagina 2 e 3 si parla del centro-sinistra, diciamo nello specifico un po' di più del campo largo, poi a pagina 4 invece già c'è un riquadro che riporta una gravissima vicenda di questi giorni, che è uscita in questi giorni, che riguarda la sottosegretaria di Fratelli d'Italia, mi ha fatto spogliare dall'intelligenza artificiale, siracusano accusa Vannacci, prima la battuta sulle donne che preferisce senza gonna, poi la sottosegretaria spogliata con l'intelligenza artificiale. Roberto Vannacci finisce di nuovo nella bufera per un post elettorale dedicato alle suppletive di Reggio Calabria. Il reader di FN, Futuro Nazionale, ha pubblicato un'immagine manipolata dall'intelligenza artificiale che ritrae Matilde Siracusano, sottosegretaria di Forza Italia e compagna del governatore, Roberto Chiudo, con una scollatura al posto della maglietta bianca che indossava nella foto originale. Accanto a lei il candidato azzurro, pronti a spartirsi una torta con la scritta Calabria. Il messaggio del generale, due punti, il seggio reggino non è
una succursale di Arcore, né il bidone dell'umido della politica nazionale. La diretta interessata definisce l'episodio uno schifo, denuncia la volgarità di utilizzare l'intelligenza artificiale per spogliare una donna a fini elettorali e annuncia querela. Dura anche la reazione di Tajani. Vannacci, virgolettato, Vannacci è il classico esempio del moralista senza morale. Solidarietà arriva da Occhiuto, da Mara Carfagna e dalle opposizioni. Vannacci respinge le accuse e sostiene, come se non fosse comunque grave, di aver ripreso un'immagine già ritoccata da un blog senza averla manipolata personalmente. E poi subito alla pagina successiva, a pagina 5, si parla appunto del prezzo che aumenta di benzina e diesel, del fatto che Eni decide di fare un prezzo calmierato. E c'è un articolo, un'inchiesta però del Fatto Quotidiano a pagina 5 che titola così: il grande show del prezzo calmierato, due punti, non intaccherà i super profitti dell'Eni. Per capire la trovata comunicativa basta partire dai numeri. Il 29 luglio scorso i prezzi medi dei carburanti alla pompa modalità self si attestavano in Italia a 1,9 al litro per la benzina, 2,07 euro per il diesel, numeri inferiori al tetto di prezzo annunciato a sorpresa venerdì dall'Eni, 1,99. Su gentile richiesta di Giorgia Meloni, proprio quel giorno di fine luglio, il colosso petrolifero, guidato da Claudio Descalzi, aveva diffuso i conti del primo semestre talmente buoni, utile netto più 57% a 3,7 miliardi, da annunciare un aumento fino a 3,4 miliardi, il riacquisto di azioni proprie per farne salire il prezzo a remunerare gli azionisti, addirittura un dividendo straordinario da confermare a ottobre. I paesi oggi sono affamati di energia ed Eni non è mai stata così forte. Il segnale politico che si può intervenire sui prezzi è innegabile, ma questi dati mostrano anche che il tetto di un mese o forse di più al prezzo ai carburanti nelle stazioni Enilive forse distrae gli automobilisti, che da ieri si sono visti dimezzare lo sconto sulle accise, ma non intaccherà i profitti del gruppo controllato dallo Stato, che peraltro così toglie dal tavolo qualsiasi ipotesi di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. La realtà è che la guerra in Iran, come quella in Ucraina, sta facendo volare i conti dell'Eni, più 45% il titolo in borsa da inizio anno. La gran parte dei profitti arriva dal comparto Exploration and Production, grazie al rialzo dei prezzi, quelli medi di realizzo, cioè di vendita, sono saliti al 54% per il petrolio e il 18% per il gas. A luglio Eni spiegava che se il petrolio si fosse mantenuto sopra i 90 dollari al barile, il gas oltre i 50, il margine di raffinazione ad almeno 9 dollari al barile. A ottobre avrebbe deciso di distribuire il flusso di gas aggiuntivo, circa 700 milioni. Va bene, io su questo mi fermerei e proseguirei la lettura. E c'è una pagina 6 che è dedicata alla guerra in Ucraina. E ci sono, come al solito, delle dichiarazioni di Trump, che ormai da anni a questa parte dice che l'accordo è sempre più vicino. Adesso dice che l'accordo sarà prima dell'inverno. E dall'altro lato, appunto, il titolo di questo articolo è 27 miliardi chiesti da Zelensky, 27 mila tra morti e feriti al mese. 27 miliardi di dollari è il buco individuato da Zelensky nel bilancio della difesa ucraina, circa 23 miliardi di euro. Il presidente ucraino ci ha messo sopra anche una scadenza: gli ordini dei droni per questo inverno vanno firmati e pagati tra ottobre e novembre. Se non lo facciamo a gennaio e febbraio, avremo seri problemi, ha detto ai giornalisti di Kyiv Independent. Forse anche qualcosa di più: di un terzo dei fondi richiesti serve proprio ai droni da usare fino alla primavera. Altri 6 miliardi sono anticipi per consegne del prossimo anno. E non sono soldi nuovi, a Bruxelles ci tengono a farlo notare. Vabbè, poi
prosegue appunto sul fatto che Kiev invoca un anticipo del prestito europeo. E basta, ma a pagina 7 si dà invece uno sguardo più interno all'assetto militare del, direi, del territorio nazionale e al tentativo, insomma, di serrare i ranghi e anche di finanziare la guerra a queste latitudini. Ci sono due articoli, uno riguarda la Guardia di Finanza, di cui vi leggo il titolo, che secondo me dice un po' tutto, c'è poco poi da leggere all'interno. Guardia di Finanza, 100 milioni per soli due super elicotteri di Leonardo. A prima vista l'aggiudicazione per l'acquisto dei nuovi AV-139 destinati alla Guardia di Finanza presentava cifre da capogiro, con un prezzo per velivolo più che raddoppiato rispetto alla quotazione di mercato per ogni mezzo in versione prodotto da Leonardo. La spiegazione informale giunta dal comando della Guardia di Finanza, interpellato dal fatto, prova a metterci una pezza: i due elicotteri sono comprati a completamento di una flotta di velivoli dello stesso tipo, operativi da anni, pertanto si compra sempre lo stesso modello dallo stesso produttore. Nel prezzo, spiega la Guardia di Finanza, è incluso il supporto logistico per tutta la flotta per 3 anni, con la manutenzione, i ricambi e più eventuali interventi a richiesta. Ma sulla spalla sinistra c'è un altro articolo che parla delle caserme. Lo Stato ora fa dietro fronte, rivuole quelle vuote. Congelati, ha usato questa parola il 21 settembre scorso il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito a Bolzano, un annuncio passato inosservato che però segna un altro passo verso la rimilitarizzazione dell'Italia voluta dal governo Meloni. Non c'è solo il boom delle spese per le armi, c'è la decisione di congelare la dismissione delle aree militari a favore delle amministrazioni pubbliche. Dietro fronte, circa 1700 edifici che attendevano di tornare alla città restano alle forze armate, una scelta che cancellerà centinaia di progetti già avviati. E questo, insomma, mi sembra una di quelle notizie che ci racconta qualcosa effettivamente della realtà di oggi, di che cosa e a cosa si sta guardando e, insomma, anche in che modo si impostano le città, gli investimenti e via dicendo. E poi che cos'altro avevo visto da questo dal Fatto di oggi? Avevo visto un articolo che vi riprendo subito, è un editoriale, sono a pagina 11, Saglia Sales, che parla di come qui entra più nel dibattito appunto del campo largo, cioè in particolare del campo largo, e di come il titolo è questo: il pacifismo non può mai spaccare i progressisti, di come appunto la posizione del Movimento 5 Stelle di non armare Kiev e quindi, insomma, di non alimentare la guerra sia tema di discordia, in particolare per il PD. All'interno di questo articolo si fa anche una ricostruzione, secondo me per certi versi pure interessante, di come negli anni appunto diversi governi, anche di sinistra, soprattutto di sinistra, abbiano partecipato proprio alle guerre. Vi riporto giusto appunto un paio di dimensioni: le due volte che Romano Prodi è stato costretto a dimettersi nel 98 e nel 2008, ciò è avvenuto la prima volta per iniziativa di Rifondazione Comunista in dissenso sulle pratiche del lavoro e su decisione di Clemente Mastella per questioni giudiziarie, anche quando la sua maggioranza andò in crisi nel 2007 per un voto sulla politica estera. Prodi fu rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. Volevo arrivare a Massimo D'Alema, che decise l'azione militare in Kosovo con una maggioranza spaccata e ricevette in aula, mesi dopo la decisione di partecipare al bombardamento di Belgrado, i voti a favore delle forze di opposizione. E
vabbè, insomma, poi in realtà mi fermerei. E vi leggo questo articolo a pagina 11, subito accanto. L'AFA sta mangiando, virgolettato, i ghiacciai, invece l'intelligenza artificiale ha fame di elettricità. Con l'equinozio del 23 settembre l'autunno è cominciato anche per l'astronomia. Ma la nuova stagione fatica a ingranare. Qualche tentativo nei giorni scorsi c'è stato con aria fresca da nord-est che ha abbassato le temperature tra le Venezie, l'Adriatico e il sud, e innescato temporali specie in Sicilia, ma in generale l'atmosfera e ancor più i mari continuano a essere troppo caldi per il periodo. Lunedì si sono toccati 30 gradi, vabbè, qua riporta un po' di... appunto di gradi e regioni geografiche: 30 gradi a Torino Caselle, 33 a Cagliari Elmas e via dicendo, caldo più di quanto dovrebbe essere ad agosto, mentre al nord non è caduta una goccia. Domenica violento temporale a Sardaram, nel Medio Campidano, siamo in Sardegna, poi martedì è toccato la zona ionica. La rovente estate del 2026 proseguita con un settembre che pure si annuncia da primato, è stata deleteria per i ghiacciai. No, e su questo mi fermerei. E secondo me, insomma, poi si riprende la polemica di Tajani che non è più garantista, il virgolettato dai magistrati va detto, colpirne uno per colpirne 100, questo era il virgolettato di Tajani. Si parla di Papa Leone a Parigi, degli 800.000 fedeli che accolgono Papa Leone, e io forse su questo vi leggo l'ultima pagina, sono a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Sulla spalla destra, Ponte di Messino lascia il direttore tecnico, ma i guai non sono finiti. Grande è la confusione intorno al ponte sullo stretto di Messina, mentre il ministro Matteo Salvini preme per portare il progetto definitivo al CIPES, il comitato di Palazzo Chigi per i grandi piani pubblici. Intorno alla maxi opera succedono cose bizzarre. E ieri lo Stretto Messina, la società che deve realizzarla, ha annunciato l'uscita del direttore tecnico Valerio Mele, destinato a rientrare in ANAS, da cui era in distacco. Per smentire le voci di una fuga alla vigilia dell'ultimo passo, la società guidata da Pietro Ciucci ha chiarito che l'uscita era stata decisa da tempo. In effetti Mele, ex responsabile ANAS in Sicilia, lascia per andare a fare il direttore operativo, cioè il numero 2 della società pubblica delle strade, una promozione irrinunciabile. Dovrebbe sostituirlo un altro dirigente di ANAS in distacco. Lo Stretto di Messina assicura che l'iter al CIPES partirà nei prossimi giorni. Sarebbe la seconda volta dopo che a ottobre del 2025 la Corte dei Conti ha bocciato la prima delibera. E tra le richieste della CDC c'era quella di ottenere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Parere arrivato ad agosto con 361 prescrizioni vincolanti, di cui 166 richiedono nuove analisi, studi e indagini. Il Consiglio però ipotizza che queste attività possano anche far parte di una fase ad hoc della progettazione esecutiva e quindi a valle della firma del contratto con il consorzio costruttore Eurolink, che garantirebbe penali vicino al miliardo. D'altronde tutti gli organi tecnici coinvolti non fanno altro che mettere a verbale richieste di decine di prescrizioni al progetto definitivo, come sarebbe logico aspettarsi. Il risultato è che
in caso di via libera al CIPES, grazie alla progettazione per, virgolettato, fasi esecutive voluta da Salvini, si potrà partire con cantieri, espropri e opere a terra per miliardi, senza sapere se il ponte si potrà fare come da progetto e nei costi previsti, come un anno fa. L'ultimo ostacolo resta la Corte dei Conti.

9:13, interrompo brevemente la musica per ricordarvi un appuntamento di questa mattina. Ci hanno chiamato appunto per raccontarlo e più tardi in mattinata lo racconteremo meglio. Questa mattina in Quinto Municipio si vota una mozione contro l'islamofobia e appunto e si sono presentati già, sì, perché non è la prima volta che si prova a votarlo, e si erano già presentati appunto gli influencer e insomma i vari personaggi di cui abbiamo anche parlato in rassegna stampa con l'articolo a pagina 7 del Domani.

già ci sono tanti compagni, compagne solidali e via dicendo. Ci sono anche questi altri personaggi, quindi insomma l'invito era quello di partecipare.

E allora, che dire? Sentite, io farei così, che appunto provare a dare una coerenza comunque alle informazioni, alla rassegna stampa, appunto le informazioni che diamo da questi microfoni, appunto in linea con quanto dicevo, dunque con quello che sta accadendo al quinto municipio, trovo a pagina 13 un altro articolo che fa parte, direi, sia del dibattito pubblico di questi giorni, sono a pagina 13 della stampa, ma anche, insomma, secondo me, poi di questa retorica razzista che va, come dire, appunto, che parte, che dialoga, insomma, fra governo e poi questi influencer o appunto partiti di estrema destra apparentemente minoritari, che però appunto trovano delle solide sponde all'interno del governo. Mi riferisco al nuovo decreto Val di Tara, appunto quel decreto che vorrebbe mettere un tetto sul numero massimo di stranieri che possono essere nelle classi, che il divieto del burka. Ora, a pagina 10, in realtà, scusate, a pagina 13 della stampa, in realtà è una pagina per lo più di sondaggi che riporta il favore o la contrarietà delle persone a questa misura, quindi sono tanti numeri, secondo me rischia di essere un po' noioso leggerlo tutto, però magari ne proviamo a leggere qualche parte così un po' da stimolo che ci aiuta a capire pure quello che sta accadendo. Scuola, italiani favorevoli al tetto di stranieri, ma il vero problema è la mancanza di prof. Il 59,9 approva la stretta e l'80% dice sì al divieto di burka. Il 51% chiede sostegno in classe e mediatori culturali. L'80,7% degli italiani si dice favorevole al divieto di burka e niqab nelle scuole italiane. Un altro 56,9% vorrebbe un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe con difficoltà nel parlare e nel comprendere la nostra lingua. Sono i numeri che arrivano alle rivelazioni di Holly Numbers, che a prima vista raccontano un paese in cerca di confronto.

confini più netti tra noi e loro. Tuttavia basta scendere un piano più in basso, dal simbolo al problema concreto, per scoprire un'Italia molto più pragmatica di quanto i titoli lasciano intendere. Il primo dato da isolare è una contraddizione della più istruttiva di tutta. Quando si chiede agli italiani un giudizio su un principio identitario come il velo integrale o sulla soglia di stranieri in Italia, la risposta è netta, quasi plebiscitaria. Il giudizio che emerge è trasversale a tutti gli elettori. Tuttavia, quando si scende nel concreto e si domanda come applicare una distribuzione equilibrata di italiani e alunni ragionando su un tetto, la maggioranza non risponde più con uno slogan, ma individua un problema pratico. Mancano insegnanti di sostegno linguistico, mancano mediatori culturali, mancano strutture, e questa non è un'opinione ma una diagnosi. Tuttavia è una valutazione che, a differenza del giudizio sul velo e sulla soglia, non è più trasversale, perché gli elettori dei partiti di governo sono schierati in maggioranza sul fatto che uno dei principali problemi sia il numero di stranieri in classe, mentre i sostenitori delle opposizioni sono in prevalenza convinti che la vera causa sia la mancanza di risorse personale nella gestione di classi sempre più diversificate. E è abbastanza lungo, quindi ne salto un po' di pezzi. Il divieto del velo integrale in un contesto educativo è in fondo un tema di visibilità del volto in una relazione didattica che si fonda anche sullo sguardo, un tema dibattuto in molti paesi europei, spesso a prescindere dalla composizione delle classi. Il tetto massimo di alunni stranieri per classe è tutt'altra cosa, è un tema di risorse, di capacità di insegnare l'italiano a chi non lo parla, di sostenibilità didattica, ma soprattutto di investimenti. Si identificano due piani diversi: il primo riguarda simboli e identità, mentre il secondo riguarda l'organizzazione del lavoro scolastico e la capacità di investimento. Sul primo metterei anche che riguarda comunque il proprio posizionamento culturale, cioè il proprio sguardo comunque culturale, che comunque appunto in Italia è comunque coloniale, direi. Tenerli soprattutto insomma con decreti del genere. Tenerli distinti non è un esercizio accademico, ma è l'unico modo per evitare che un problema di risorse reale, misurabile e possibilmente risolvibile venga raccontato come uno scontro di civiltà. Ed è qui che torna utile una domanda semplice, forse la più scomoda: se il problema fosse davvero culturale o religioso, perché la richiesta di un tetto massimo non distingue mai la provenienza? Un bambino arrivato da un paese europeo, da un contesto occidentale, viene inserito nelle scuole con la stessa naturalezza e la stessa difficoltà di un bambino arrivato da altrove? Nessuno sembra chiedere un tetto massimo di alunni francesi, tedeschi o americani, eppure sarebbe disonesto ridurre tutto a un calcolo di risorse. È una paura che si intreccia con un'altra, più intima e più genitoriale, quella di vedere i propri figli restare indietro, o peggio diventare bersaglio di bullismo, semplicemente perché minoranze in classi dove la composizione demografica è cambiata più in fretta di quanto la scuola abbia saputo accompagnare. E non è un caso che questo tipo di ansia trovi terreno più fertile proprio nelle periferie e nelle aree disagiate, dove l'ascensore sociale è fermo da tempo per tutti, italiani e stranieri. Lì la scuola non è percepita come promessa di riscatto, ma come ultimo argine a un declino in corso, e ogni nuova difficoltà, vera o presunta, viene vissuta come una minaccia in più a un equilibrio più fragile. Questo suggerisce che il nodo reale per la maggioranza silenziosa che risponde in modo pragmatico ai sondaggi non è solo la cultura d'origine, né soltanto quella paura più sottile di restare indietro. È alla radice un problema di competenza linguistica e di risorse, insegnanti, tempo, mediazione, che nella storia degli ultimi 30 anni non è stato mai davvero finanziato a sufficienza. È difficile credere che si possa risolvere con muri identitari o tracciando linee di demarcazione tra le nostre tradizioni e gli altri, perché quei muri, cioè tra le nostre tradizioni e gli altri, perché quei muri semmai danno solo un nome rassicurante a un'ansia che ha radice molto più materiale. Forse allora la domanda che la politica continua a porre su quanta integrazione possiamo permetterci è semplicemente quella sbagliata. La domanda che il sondaggio pone, senza dirlo apertamente, è un'altra: quanta scuola pubblica siamo disposti a finanziare perché funzioni davvero per tutti, italiani e non, e perché quella paura di restare indietro non trovi più terreno fertile in classi che si sentono lasciate sole? Letto in questo modo, il sondaggio non è stato un termometro sull'immigrazione, è un termometro sulla scarsa fiducia che i cittadini hanno nelle capacità della scuola italiana di gestire la complessità che le risorse
che, con le risorse che ha oggi? E questa è una domanda che riguarda tutti noi, indipendentemente da come si voti e da quale sia il colore della propria bandiera identitaria. Sì. Poi c'è un riquadro che riporta un dibattito che immagino insomma avrete sentito o seguito, o se non l'avete fatto ve lo riporto adesso, cioè il fatto che a Genova era stato esposto uno striscione contro questo decreto ed è stato tolto dalle forze dell'ordine. E su questo appunto c'è stato uno scontro anche politico, perché la sindaca Salis, appunto di opposizione al governo, è andata a, ha espresso insomma la solidarietà nei confronti di questo striscione, dissociandosi dall'operato. Ma e comunque insomma, giusto per riportarvi un po' alcuni fatti, è successo che a Roma è comparso uno striscione solidale con Genova. Mentre all'Istituto Multietnico di Roma di Donato i genitori srotolano lo striscione "Qui nessuno è straniero" e un gruppo di sigle tra cui USB Scuola e OSA lancia un appello per chiedere al capo dello Stato di non firmare il decreto che fissa il tetto degli studenti stranieri, le polemiche continuano. A rispondere il ministro dell'Istruzione Valditara con un post su Facebook in cui punta il dito contro la sinistra che, a suo dire, mostrerebbe grave immaturità politica. Secondo il ministro, l'opposizione, anziché discutere di queste misure di buonsenso, persino oggettivamente progressiste, virgolettato progressiste, avrebbe alzato le barricate in modo che lui ritiene pretestuoso. Si è arrivati alla strumentalizzazione di bambini costretti a scrivere striscione antigoverno in stile woke. Queste le parole del ministro Valditara. E questo diciamo che è l'unico articolo che ho trovato questa mattina sulla scuola. L'ho trovato appunto a pagina 13 della Stampa. Poi per quanto riguarda la Stampa, se lo sfoglio, vi volevo giusto menzionare un altro paio di articoli. Vabbè, la Stampa fa campagna alla manifestazione Sittav che c'è stata in piazza ieri, senza il Partito Democratico però. Una manifestazione Sittav che si sposa con una manifestazione contro poi quindi tutto l'antagonismo, insomma tutto il mondo Nottav e quello che rappresenta, che direi rappresenta anche più solo della va oltre la questione della TAV, e infatti la Stampa ne direi che è stata anche in questo senso grande promotrice di una campagna contro ad esempio a Scatasuna, ma in generale contro compagni e compagne, in particolare poi di Torino ai tempi asilo e quant'altro. Che cos'altro riportare dalla Stampa? Si parla di Fiorello, talento, disciplina e umanità. Fiorello, un diavolo di boomer che ci stupirà ancora. Se ne parla a pagina 20. Lo so. E secondo me poi su questo, per quanto riguarda la Stampa, addirittura a pagina 26 si parla di banca etica, il patto delle banche etiche, non si taglino i fondi al sociale per investirli nelle armi. Direi che alla luce di tutto ciò che è successo possiamo dire che mai nome più altisonante è stato dato a una banca. E io su questo mi fermerei, vi segnalo insomma i due editoriali che ci sono e non ve li leggo. Appunto, secondo me basta leggere qua i titoli. Uno è Il coraggio di Leone di Lucetta Scaraffia, sicuro ho sbagliato la pronuncia, che insomma parla di Leone XIV, e direi che lo possiamo saltare. E poi ce n'è uno di Massimo Cacciari su destra e sinistra, insomma su come siano confuse e sovrapposte. Secondo me per quanto riguarda la Stampa è tutto.
Alle 9:29 io mi prenderei di nuovo uno stacco musicale, poi vediamo se, insomma, torniamo in voce e leggiamo magari degli ultimi articoli.

0: Yeah, the course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte. Ma invece così è più...
0: Yeah, I think the flow, the flow's better. Trust me.

E allora 9:40. 9:40, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Chi fosse, si fosse collegato o collegata da poco, abbiamo fatto la rassegna stampa che io a questo punto dichiarerei conclusa. Nel senso che ho sfogliato ancora un po' i giornali e non ho trovato altre notizie particolarmente rilevanti o che non abbiamo già letto. Se non, secondo me, c'è una notizia che ritorna su più articoli, su più giornali. Vediamo se la riesco a ritrovare velocemente, che comunque è quella che riguarda l'intelligenza artificiale. Esatto, se ne parla ad esempio a pagina 32 del Corriere della Sera. C'è un editoriale: servono regole per l'intelligenza artificiale, tra virgolette, nascosta, e l'uso non tracciato e non disciplinato dell'intelligenza artificiale nel pubblico. Dall'indagine presentata a Forum PA lo scorso giugno emergono dati interessanti in tema di utilizzo dell'AI da parte dei pubblici dipendenti. Il 66% degli intervistati utilizza frequentemente applicazioni di intelligenza artificiale nelle proprie attività lavorative, mentre solo l'11% non l'ha mai utilizzato. Gli ambiti di utilizzo sono i più disparati: sintesi, redazione di testi, ricerca di informazioni e di norme, supporto linguistico, analisi di dati, attività di brainstorming e di automazione. Quanto all'approccio delle organizzazioni pubbliche cui appartengono i dipendenti, il 59% ha lasciato alla libera iniziativa individuale l'utilizzo di AI e solo il 41% sta mettendo in campo azioni di promozione, orientamento e supporto relativo all'adozione dell'AI. Infine, il 53% degli enti coinvolti ha organizzato una formazione specifica sull'uso, il 34% ha attivato sperimentazioni per testare l'AI in specifiche attività o procedimenti, e solo il 31% ha attivato policy interne diffondendo linee guida sul corretto uso dell'AI nel contesto lavorativo. Vabbè, insomma, prosegue. Innanzitutto, non tutti gli impieghi dell'intelligenza artificiale presentano lo stesso livello di rischio, e non sarebbe corretto considerare qualsiasi utilizzo dell'AI come pericoloso. Utilizzare un chatbot per migliorare la forma di un testo pubblico è cosa diversa dal caricare documenti contenenti dati sanitari o informazioni giudiziarie. Sarebbe quindi importante una classificazione dei casi d'uso all'interno della singola amministrazione che consenta di distinguere gli utilizzi a basso, medio e alto rischio, applicando controlli proporzionati accanto alla classificazione dei rischi importanti. Scusate, accanto alla classificazione dei rischi sarebbe importante adottare una policy chiara e comprensibile che indichi quali strumenti possono essere utilizzati, quali dati non devono essere inseriti e quando è necessaria la verifica umana dei contenuti generati dall'AI. Vabbè, poi insomma si va a concludere, però era giusto per riportarvi che di questo, insomma, di intelligenza artificiale se ne parla su diversi giornali. Vediamo se vi trovo anche qua sul Messaggero. Cioè, Apocalisse annunciata, i rischi già presenti, è un articolo di Giuseppe Italiano, prorettore per l'Artificial Intelligence e la Digital Skills alla Luis Guido Carli. Negli ultimi giorni sono moltiplicati gli allarmi sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, prima Anthropic, poi OpenAI, poi Microsoft, sistemi sempre più potenti, minacce sempre più imminenti, comunicati stampa sempre più drammatici. Stiamo davvero avvicinando al baratro oppure stiamo assistendo a una sapiente costruzione di aspettative, magari utile a chi deve giustificare valutazioni miliardarie? Forse per rispondere conviene guardare alla storia recente, perché gli allarmi non sono una novità dell'ultima ora, accompagnano l'intelligenza artificiale fin dai primi passi pubblici. Già nel 2019 Sam Altman lanciò l'allarme su GPT-2, giudicato troppo pericoloso per essere rilasciato. Pochi mesi dopo il modello fu rilasciato senza che il mondo ne risentisse.
Nello stesso anno decine di dirigenti ed esperti, compreso lo stesso Altman, sottoscrissero una dichiarazione che equiparava il rischio dell'IA a quello nucleare e alle pandemie, senza che nessuno di loro rallentasse di un giorno la propria corsa agli investimenti e ai nuovi modelli. Le stesse aziende che oggi invocano prudenza sono quelle che negli ultimi anni hanno spinto con più forza sull'acceleratore, una contraddizione che vale la pena notare, senza per questo bollare ogni allarme come marketing travestito da responsabilità. Molte previsioni catastrofiche, del resto, si sono rivelate del tutto infondate e conviene ricordarlo prima di lasciarsi prendere dal panico. I timori di una disoccupazione di massa causata dai primi sistemi di automazione non si sono materializzati nei tempi e nei modi annunciati. Le profezie su auto a guida completamente autonome pronte a sostituire gli autisti entro il 2020 sono ancora in gran parte da realizzare. E vabbè, poi prosegue con altri esempi di questo calibro. Questo allarme diventa rumore di fondo costante, rischia di anestetizzare proprio l'attenzione che riserverebbe nei casi in cui il pericolo è reale. Questo non significa abbassare la guardia, tutt'altro, i rischi concreti, semmai non sono tra 10 anni, sono già qui oggi, spesso meno spettacolari dello scenario delle macchine che si ribellano, ma altrettanto insidiosi. Attacchi informatici sempre più automatizzati, è difficile da individuare e da contrastare disinformazione prodotta su scala industriale e capace di inquinare il dibattito pubblico e persino le competizioni elettorali, frodi finanziarie costruite con voci e volti clonati, sistemi decisionali automatizzati che amplificano discriminazioni ed errori umani invece di mitigarli. Sono rischi che colpiscono già oggi di servizi essenziali, imprese e fiducia nella nostra democrazia, meno cinematografici, ma decisamente più urgenti. C'è infine un elemento di contesto che forse può aiutarci a leggere meglio quello che sta avvenendo in questi giorni. Alcune tra le maggiori aziende del settore si preparano a quotarsi in borsa in un momento in cui l'intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia, è diventata contemporaneamente potere economico, risorsa strategica, leva militare e strumento geopolitico al centro della competizione fra Stati Uniti e Cina e delle strategie di ogni governo, compreso il nostro. In questo scenario, distinguere gli allarmi fondati dal rumore di fondo non è un esercizio accademico, è la premessa indispensabile per governare l'IA, senza paralizzare l'innovazione né ignorare i rischi reali. Serve un dibattito pubblico informato e non emotivo, in cui università, comunità scientifica, esperti e istituzioni facciano da bussola, aiutando cittadini e decisori a distinguere i segnali veri dal rumore di fondo e a costruire regole destinate a durare. E con questo direi che riportiamo anche un pochino il dibattito che anche questo, diciamo, un po' più nelle ultime settimane ha accompagnato i giornali, in particolare da quando Vertici di Anthropic e non solo, appunto, avevano fatto questo appello alla responsabilità. Anche qui un appello, se non altisonante, comunque forse a tratti fuori luogo, proprio per il pulpito dal quale proveniva questa voce. E io su questo mi fermerei, perché penso che veramente abbiamo raccontato molte delle notizie che c'erano questi giorni nelle prime pagine e anche all'interno, non tutto. Ad esempio, tanta cronaca abbiamo saltato l'oroscopo. Comunque, secondo me, alle 9:48 io potrei dire che la rassegna stampa la concludiamo qui. Però vi invito a rimanere collegati e collegate sugli 87.9, perché a seguire ci sarà lo spazio comunicazioni. Mando un saluto a chiunque è privato o privata della propria libertà. Ciao. Ah, questo stacco avverrà con i soliti tempi miei.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Sono le 10 e 28 minuti questo lunedì 28 settembre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sulle frequenze abituali 87 e 900. Qualcuno di voi ci starà ascoltando dal web www.ondarossa.info, da lì è semplice andare alla diretta, oppure semplicemente dalle frequenze DAB.

E per continuare con i nostri recapiti, ondarossa@ondarossa.info è la nostra mail, e poi ovviamente il telefono 06 49 17 50. Essendo lunedì alle 11 andremo a leggere lo spazio comunicazioni che riguarda questa settimana. Da qui alle 11 manca circa mezz'ora e ce la passiamo con qualche lettura. Applausi.

sulle note di Mongo Santa Maria Watermelon Man andiamo con la lettura di questo articolo a firma di Geraldina Colotti. È una rubrica che leggo spesso da questi microfoni, diciamo almeno una volta al mese, e appare sulle Mon Diplomatique, quindi si tratta di una, di un mensile, ed è una rubrica di recensione di libri particolarmente interessante in questo mese, anche perché Geraldina Colotti mette insieme due libri, che il primo a firma di alcuni amici di Lud, ossia ovviamente curato da alcuni amici di Lud, edizioni Tabor, Mangiar è un atto di guerra, e il secondo è Le installazioni Stati Uniti NATO in Italia, dossier a cura del coordinamento nazionale non NATO. E sono due libri che sono anche economici, 8 euro il primo, 6 euro il secondo. E per quanto riguarda il secondo, richiesta di distribuzione, coordinamento nazionale non NATO. Bene, da lì poi troverete facilmente come farvi recapitare questo libro. Comunque, La guerra nei nostri piatti, la guerra nei nostri territori, titola Geraldina Colotti, e da questa premessa muove la critica allo stupro, fra virgolette, di alcune parole chiave del discorso dominante, come sostenibilità, affiancata da una denuncia accurata degli interessi esistenti tra Italia e Israele nel campo dell'estrattivismo e da uno sguardo parzialissimo sui golpe contemporanei e sui popoli in rivolta, dal Venezuela all'Iran fino all'Ucraina. Il merito principale dell'opuscolo risiede nel mostrare come la combinazione di estrema violenza e innovazione tecnoscientifica trovi la sua massima espressione nel sistema Israele, virgolettato, un paradigma in cui la sperimentazione bellica e il controllo della popolazione si intrecciano con lo sviluppo di tecnologie di precisione applicate all'agricoltura, alla gestione delle risorse idriche e al controllo della filiera biologica. Non è un caso che le relazioni d'affari e gli accordi di cooperazione scientifica fra l'Italia e questo modello vengano celebrati dalla rappresentanza diplomatica come una positiva bomba atomica. Può essere positiva bomba atomica, comunque virgolettata questa frase, e si rappresentano il punto di saldatura tra il complesso militare industriale e l'estrazione di valore della dalla terra, dalla brevettazione dei sementi alla gestione algoritmica dei suoli. La pratica ancestrale del produrre cibo viene spogliata del suo valore d'uso e trasformata in uno strumento di arricchimento finanziario per pochi e di dipendenza materiale per la maggioranza. Se l'opera degli amici di Lud svela la penetrazione del modello bellico dentro la sfera della riproduzione biologica elementare, la naturale estensione di questo dispositivo di dominazione si ritrova sul piano della sovranità territoriale e della geopolitica. È qui che il discorso si salda perfettamente con il recente dossier sulle installazioni Stati Uniti NATO in Italia, curato dal coordinamento nazionale non NATO. Il dossier analizza in dettaglio come la presenza delle forze armate statunitensi nel nostro paese, radicata fin dal dopoguerra attraverso la progressiva infiltrazione nella vita politica e la firma del Trattato di Pace di Parigi nel 1947, abbia preparato il terreno all'adesione al Patto Atlantico nel 1949. Questa sottomissione ha sistematicamente svuotato i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, a partire dall'articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di offesa, riducendo l'Italia a una piattaforma di proiezione offensiva verso il Medio Oriente, l'Africa e il bacino del Mar Nero. Attraverso l'esame capillare delle basi, il test evidenzia come le servitù militari devastino i parchi naturali e i territori, dai poligoni interforze di Salto di Quirra, in provincia di Nuoro, fino a Capo Teulada, sempre in Sardegna, a totale scapito della popolazione civile locale. A ciò si aggiunge lo status di extraterritorialità delle installazioni statunitensi e la protezione garantita dall'articolo 7 del SOFA NATO, che assicura una sostanziale impunità giuridica per i crimini, gli abusi e la violenza commessi impunemente sul suolo nazionale, sanzionando una subordinazione geopolitica totale. Leggere questi due interventi in maniera integrata offre un'utile chiave di interpretazione per la fase attuale. La penetrazione dell'Alleanza Atlantica nei nostri territori e l'avanzata della tecnocrazia agroindustriale nei nostri piatti appaiono come manifestazioni parallele e complementari dello stesso impianto di dominazione capitalista. La perdita di sovranità militare, la perdita di sovranità alimentare procedono di pari passo. Il cibo, integrato nei circuiti della speculazione transnazionale e del monitoraggio biopolitico,
cessa di essere sostentamento e diventa un'arma, food as a weapon, tesa al controllo e al disciplinamento sociale. Di fronte a questa morsa che vede le basi militari colonizzare i territori, le multinazionali della tecnologia e del cibo colonizzare la vita quotidiana, il richiamo alla resistenza concreta non è dogmatica acquisita, ma acquista un'urgenza politica primaria. Opporsi alla logica della guerra, dicono gli attivisti, non significa soltanto denunciare l'infrastruttura bellica della NATO o la complicità con il sistema sionista, ma implica rifiutare l'intero modello tecnoscientifico che riduce la terra e la vita a merce da depredare. Per gli amici di LUD, ricostruire percorsi di auto-organizzazione e riscatto contadino rappresenta la sola condizione materiale per inceppare l'ingranaggio della guerra totale. E dunque questa è parte dell'articolo di Gerardina Colotti, apparso su Le Monde Diplomatique del mese di settembre, dal titolo Agroecologia luddista e presenza USA-NATO.

Everything is alright, canta Stevie Wonder. Ci piacerebbe associarci a questa frase. 10:40 all'ascolto di Radio Onda Rossa, il lunedì 28 settembre, in attesa, come dicevo, dello spazio comunicazioni. Fra 20 minuti circa troviamo qualcosa da leggere sulle Monde Diplomatique di questo mese di settembre 2026. Abbiamo letto l'articolo, la consueta rubrica di Geraldina Colotti sulle recensioni dei libri, e in questo mese è uscito anche un dossier sul riarmo tedesco, particolarmente interessante, particolarmente lungo come i dossier che propone ogni mese Le Monde Diplomatique, a firme varie, diversi articoli. Cerchiamo di farne un estratto e di leggerne almeno le parti principali, i titoli che lanciano l'articolo. Il ritorno del rimosso si intitola questo di Pierre Imbert, dal dossier appunto di riarmo tedesco. I popoli europei, i greci in particolare, conservano un ricordo amaro dell'egemonia tedesca degli anni 2010, ma all'epoca prevaleva ancora l'accordo stipulato nel 1990, al tempo della riunificazione. La Germania, motore economico del vecchio continente, stretta nella rete dell'integrazione europea, lasciava che la Francia rivendicasse la supremazia militare e diplomatica. Questo compromesso è ormai obsoleto. Dopo l'invasione russa in Ucraina, Berlino ristruttura la propria economia, militarizza l'industria e vezzeggia il suo mercante nazionale i cannoni Rheinmetall. Questo grande riarmo isola Parigi e favorisce Washington, poiché, nonostante le umiliazioni inflitte da Donald Trump, la Germania spera che l'America le subappalti la direzione europea dell'Alleanza Atlantica. E sì, che noi abbiamo visto che cosa è successo non tantissimo tempo fa, poi, e con il riarmo tedesco e in generale con il riarmo di tutto il mondo, di tutta Europa. Eravamo esattamente 100 anni fa. E comincia dunque Pierre Imbert. Questa volta ci siamo. La Germania è una potenza occidentale come le altre, e la sua classe dirigente, liberata dagli antichi scrupoli che le impedivano di affermare il suo dominio sull'Europa, non tramite l'austerità di bilancio e il surplus commerciale, si sente nuovamente investita di un'aspirazione tipicamente nazionale: costruire l'esercito convenzionale più potente d'Europa. Priorità sbandierata da Friedrich Merz fin dal suo primo discorso da cancelliere al Bundestag, stiamo parlando del maggio 2025. Questa Bundeswehr, pronta alla guerra, scusate,

E dunque, scusate, come dicevamo, questa Bundeswehr, che poi è l'esercito tedesco pronto alla guerra, secondo lo slogan preferito dal ministro della difesa Boris Pistorius, punterà a un triplice obiettivo economico, militare e strategico: rilanciare una macchina industriale traballante, garantire alle frange settentrionali e orientali dell'Europa una protezione contro la Russia e, d'accordo con Washington, delegare alla Germania la direzione europea dell'Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord, e sarebbe la NATO. Non siamo in guerra, ma non siamo neanche più in pace, riassume Merz. A provarlo ci sono i suoi 114 miliardi di euro impegnati nella difesa del 2025, che collocano la Germania al quarto posto mondiale in materia di spese militari, dietro a Stati Uniti, Cina e Russia. Berlino, facendo affidamento su risorse finanziarie senza uguali nel continente, spenderà in armi, di qui alla fine del decennio, più di Londra e Parigi messe insieme. Questa combinazione di supremazia economica e militare convenzionale destabilizza l'impianto della sicurezza europea costruito alla fine della guerra fredda e rivela un disequilibrio che né il paravento dell'integrazione europea né la favola dell'asse franco-tedesco possono più mascherare. Certo, vincolata dai suoi impegni internazionali, la Germania continua a dipendere per la sua deterrenza strategica dalle capacità nucleari statunitensi, e se il partenariato avviato da Macron porterà i suoi frutti, anche quelli francesi. Ma la pagina della Repubblica Federale, confinata nel ruolo di potenza civile senza autonomia militare, si sta ormai volgendo.

parole che fanno venire i brividi, dico io, insomma, quelle del capo del governo, di Merz.

E dunque dice Merz, in un'era in cui a dominare nuovamente la politica delle grandi potenze, la Germania deve tracciare la propria via. La scorsa primavera la storica Liana Fix ha infastidito la cancelleria entrando nel dettaglio dei pericoli della potenza tedesca. Il ritorno delle rivalità e delle divisioni continentali, specie con Francia e Polonia, il rischio che l'estrema destra in cima ai sondaggi possa un giorno governare un paese ormai super armato, già oggi il disinibito nazionalismo industriale nel settore della difesa, gli accordi europei di libero scambio con il mercato comune nel sud, il Mercosur e l'India, dettati da interessi tedeschi, la capitolazione doganale nel luglio del 25 di Ursula von der Leyen di fronte agli Stati Uniti, conforme agli auspici di Berlino, esasperano il vicino francese che ciò nonostante vi si piega. E dunque questo era l'incipit di questo primo articolo facente parte del dossier, e si parla di soldi e dell'industrializzazione per quanto riguarda gli armamenti, e queste cose le troviamo nel secondo articolo a firma di Joshua Ratz, eppure di questo ne leggo solo uno stralcio. E un arsenale per riarmare l'industria. Il governo tedesco, ritenuto più tirchio di Arpagone, inonda la sua economia traballante con centinaia di miliardi di euro. A beneficiare di questo eccezionale stimolo è la difesa, ma questo rilancio tramite le armi potrebbe erodere le condizioni geopolitiche che avevano favorito il successo industriale renano.

E dunque leggiamo: Berlino intende stimolare le sinergie tra la ricerca aeronautica civile e militare, investendo sulle tecnologie a doppio uso e sulle economie di scala. Quindi voi potrete trovarvi a fabbricare qualcosa per la vita civile, per aiutare le persone nella loro quotidianità, e questa stessa cosa poi magari finisce ad armare qualcuno, qualcosa che vi farà fuori. Due giorni dopo l'implosione del progetto franco-tedesco di sistema di combattimento aereo del futuro, SCAF si chiamava, collaborazione a 100 miliardi di euro minata da disaccordi industriali, l'ILA, che è un salone degli armamenti che si tiene in Germania, offriva a Berlino l'occasione di manifestare la sua immutata determinazione ad accelerare la militarizzazione della sua industria. Oltre alle interlocuzioni fra Diehl Defence e l'azienda ucraina Firepoint, in vista della coproduzione di missili a lunga gittata, il Salone ha prodotto una valanga di accordi che coinvolgono tanto i Lander quanto il governo federale, la divisione difesa di Airbus Rheinmetall e ancora Israel Aerospace Industries e Mercedes-Benz, che dal canto suo ha stipulato un partenariato con la startup di Monaco Titan Technologies per mettere a punto dei droni intercettori. Un ulteriore esempio di come i 750 miliardi di euro di spese militari promessi da Berlino entro il 2030 incoraggiano i produttori di automobili in difficoltà a convertirsi nella difesa.

E abbiamo assistito, visto, sentito di come l'industria dell'automobile tedesca stia quasi nel panico, insomma si parla di centinaia di migliaia di licenziamenti, di chiusura delle fabbriche, di dimensionamento di quella particolare industria, e quindi insomma è come non cogliere al volo, al balzo, quelle opportunità di costruire bombe invece che automobili, oppure fare qualcosa appunto, una torretta sopra la Volkswagen, ecco qua che c'hai un carro armato. Conclude l'articolo, lungo, prendiamo le ultime righe a conclusione, non è detto che questa nuova economia della sicurezza possa eguagliare quella che rimpiazza. È possibile che il settore delle tecnologie di difesa, ancora modesto, possa generare livelli di impiego e di produzione paragonabili a quelli dell'automobile, della chimica, dei macchinari, dell'industria pesante? Indizi del presente consentono di affermare una sola certezza. Il nuovo ordine sociale tedesco sarà più aspro, più militarizzato e più repressivo di quello della ex Repubblica fondata sull'export.

E dunque proprio sulla riconversione industriale dal treno al Panzer, l'amara riconversione, c'è anche un articolo a firma plurima, sempre riguardante questo dossier sulle Mon Diplomatique, di cui ve ne vado a leggere qualche riga che appunto riguarda questa transizione. E un numero sempre maggiore di imprese riconverte la propria riproduzione nel settore militare. Per i lavoratori e i sindacati questa transizione alimenta un dilemma difficile da risolvere. Prima costruivamo cose utili per trasportare le persone, adesso costruiamo cose per ucciderlo. Tony Menzel, meccanico, ricorda di aver sentito le lacrime salire agli occhi il giorno in cui il suo stabilimento di Görlitz, cittadina della Sassonia confinante con la Polonia, si è trasformato in una fabbrica di armi. Da 176 anni si producevano vagoni, gli ultimi 5 sotto il controllo della multinazionale francese Holcim. Il prodotto, un treno regionale di colore rosso a 2 piani, è il simbolo delle brevi tratte ferroviarie presenti quasi ovunque in Germania. Ne eravamo tutti fieri, confida Menzel. Ormai sotto il controllo del gruppo franco-tedesco Knetz, dai 3 ai 400 operai, ripescati tra i 700 che ci lavoravano in precedenza, producono pezzi di ricambio per i carri armati pesanti Leopard 2 o ancora per i veicoli da combattimento di fanteria Puma, entrambi spediti in Ucraina.

Allora, Ulrike Eifler, cofondatrice del movimento dei sindacati tedeschi contro la corsa al riarmo e la guerra, iscritta alla Confederazione Tedesca dei Sindacati, ha uno sguardo caustico sulla riconversione militare delle industrie civili. Liquidare la produzione di veicoli commerciali o di trasporto pubblico rappresenta un'aberrazione, soprattutto quando si comincia a prendere atto delle mancanze di investimenti, che si traducono in mancanza di attrezzature, di personale e di manutenzione nelle nostre città e nelle nostre regioni, alimentano le inefficienze e i ritardi cronici osservati dalla Deutsche Bahn. La società delle ferrovie tedesche, la cui mancanza di puntualità è altrettanto famosa, oltre il Reno, quanto la salsiccia grigliata al curry. Nelle fabbriche Gorlitz gli operai intervistati al cambio turno fra le ore 14 e le 15 oscillano tra sollievo salariale e ripulsa morale. Menzel, che avrebbe preferito costruire dei treni fino alla pensione, è più diretto. Qualcuno mi dica come avremmo fatto altrimenti a salvare i posti di lavoro. Se Knetz non si fosse fatta avanti, avrebbero chiuso la baracca. E dunque questa è l'articolo tratto da questo dossier. Mancano 4 minuti alle 11, la redazione al suo completo e lacrimente lavora alla composizione dello spazio comunicazione. Abbiate un poco di pazienza e tutto potrete ascoltare su Radio Onda Rossa.

Ebbene, questa volta la composizione dello spazio comunicazione è stata più complessa del solito. Sono le 11:05:40 secondo gli orari di Radio Onda Rossa. Cominciamo questo spazio comunicazioni di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Innanzitutto vi dico che è dalle 9 di questa mattina che in atto una convocazione al municipio Quinto in via Perlasca. Si tratta di un presidio antifascista per la presenza dei fascisti contro gli islamici, no al razzismo nel Quinto municipio, e a quanto sappiamo c'è lì presente, compagni e compagni, a fare questo presidio contro i fascisti. L'iniziativa non si è conclusa, stanno ancora parlando all'interno del consiglio municipale e magari se avremo qualche notizia la diremo attraverso questi microfoni. Sempre oggi, lunedì 28 settembre, questa volta però alle ore 17, sotto il Ministero della Salute c'è una giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e garantito per tutte, affirma il comunicato di non una di meno e del coordinamento Assemblee Consultori del Lazio. Dunque, per il diritto all'aborto libero, sicuro, gratuito per tutte le donne e le persone gestanti che lo richiedono nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza e nei consultori, liberi dagli obiettori e da chi vorrebbe annientare la nostra libertà di scelta. 48 anni fa, leggo dal comunicato, con lotte, autodenunce e campagne referendarie, l'aborto è diventato un diritto che rispetta la scelta per una maternità libera, desiderata e decisa. Molti sono gli ostacoli che questa società patriarcale, fascista e guerrafondaia ci vuole imporre. Obiettori di coscienza, dal 70 al 100% in ogni regione, nei reparti IVG, che sarebbe nei reparti dove si fa l'interruzione volontaria di gravidanza, e nei consultori. Stanze di ascolto negli ospedali gestiti dai movimenti antiscelta, dove si impone l'ecografia per far sentire il battito del feto, assegni di maternità per imporre un ripensamento per non abortire, mancata attuazione della somministrazione della pillola abortiva RU486, utilizzata invece in tutta Europa, chiusura di 250 consultori a fronte dell'apertura con soldi pubblici di altrettanti consultori privati gestiti dalle lobby antiabortiste. Ripresa dei viaggi della speranza anche fuori regione per abortire a causa della diminuzione dei reparti di ostetricia e ginecologia. Su 544 reparti di ostetricia sono solo 330 quelli che garantiscono l'interruzione volontaria di gravidanza. Noi non siamo incubatrici di Stato o vittime di questa società patriarcale, transodiante e fascista. Noi siamo l'energia di lotta e trasformazione che cancellerà tutte le forme di violenza sistemica che cercano di annullare diritti, desideri e libertà di tutte. Non una di meno, Roma, il coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e Lazio, e dunque rimandano a questo appuntamento oggi alle ore 17 sotto il Ministero della Salute. Giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e garantito per tutte.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, andiamo a leggere un comunicato della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. E, la trama della violenza, quattro parole chiave, un seminario che intende riflettere sulle più recenti ipotesi di ricerca riguardanti la violenza di genere in prospettiva storica, attraverso quattro parole chiave: guerra, culture politiche di destra, ambiente, corpi. Gli interventi si interrogano sui rapporti tra violenza sistemica e violenza di genere e sulle modalità in cui questa ha dato forma alla società. E quindi si svilupperà la giornata di domani dalle 9:30 con saluti, introduzione e il seminario sulla guerra coordinato da Stefania Bartoloni. E poi sempre in mattinata cultura politica di destra che coordina Elika Aswar, e nel pomeriggio invece poi una discussione fra le intorno all'ora di pranzo e altri due, le altre due parole chiave verranno sviluppate nel pomeriggio: ambiente e corpi. E tutto questo alla Biblioteca di Roma, di Storia Contemporanea di Roma. E
1: la vista non è più quella di una volta, caro Spider.
0: È scritto molto piccolo, immagino che sia lì alla Sapienza.
1: Se ingrandisce ancora esce fuori dalla porta questo comunicato. Penso sia la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea.
0: Ecco, l'indirizzo abbiamo trovato, via Michelangelo Caetani 32.
1: Esatto, tristemente famosa questa strada. Allora, vado con qualcosa di più leggero. Domani, martedì 29 settembre.
0: Sempre le cose facili.
1: Esatto, vedi, io me lo prendo con l'entertainment, caro Spider. Vai. 29 settembre, alle ore 21, Five Broken Cameras, regia di Ahmad Dornat e Guy David. È un film del 2011, stiamo parlando del cinema senza confini, al cortocircuito di via Filippo Serafini 57.

Assemblea verso il 10 ottobre, mercoledì 30 settembre, assemblea cittadina verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre per la fine del genocidio e la fine del sionismo, per la rottura degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. Mercoledì 30 settembre a Roma, all'Università La Sapienza, nell'aula 6 di Lettere, alle ore 17. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni e alle realtà antisioniste di Roma ad unirsi per un 10 ottobre schierati dalla parte di chi resiste. E il 10 ottobre tutte le città d'Italia, anche noi qui a Roma, si mobiliteranno per ribadire il nostro impegno, che il nostro impegno non si fermerà finché non saranno conquistati la piena liberazione e il diritto al ritorno. Quindi assemblea verso il 10 ottobre, e mercoledì prossimo 30 settembre, e alle ore 17 alla facoltà di lettere, all'aula 6 della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza a Roma. È questo.

Ancora mercoledì 30 settembre, assemblea plenaria online del coordinamento nazionale non ATU, quindi l'assemblea plenaria online del coordinamento nazionale non ATU, mercoledì 30 settembre alle ore 20:30, il link non ve lo leggo perché sono una serie di lettere non facilmente ricordabili. Nel prossimo autunno diverse sono mobilitazioni e iniziative già in programma: 2 ottobre mobilitazione generale contro il decreto antisemitismo, 10 ottobre giornata internazionale per la Palestina, 17 ottobre manifestazione nazionale per pace, diritti, lavoro, democrazia.

nei vari social lo trovate, troverete anche il link all'assemblea plenaria che, ripeto, si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30.

E se non sbaglio siamo arrivati a mercoledì, quando sono le 11:17 di questo lunedì 28 settembre, e abbiamo parlato nelle scorse settimane, sempre durante lo spazio comunicazioni, questa rassegna che si tiene dalle parti del Quarticciolo, che si chiama Reverse, è cominciata il 14 settembre, alterna diverse date fino al 25 ottobre, fino ad arrivare appunto a questo mercoledì 30 prossimi, che alle ore 18, Fortuna, Pier Giorgio Milano, Orbita Spellbound, Residenza, Laboratorio, Spettacolo. Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, la Palestra Popolare del Quarticciolo, Parco di Tor Tre Teste, Alessandrino. Si tratta di una performance gratuita all'aperto tra danza acrobatica e musica dal vivo. Lo spettacolo è il 30 settembre alle 18 al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, il punto d'incontro al Teatro Biblioteca Quarticciolo in via Ostuni 8. Il mare è un'anima che si dispiega senza confini, dalle onde nascono i giganti, dai pesci le sirene, dalle trasparenze incerte i mostri e le visioni. Quanta ora può fare l'abisso a chi parte per mare? Quali desideri costruisce il pensiero di una vita oltre le onde? Una struttura autoportante, una barca in mezzo alla tempesta e due performer si muovono al confine tra danza e circo, accompagnati da musica dal vivo, canti e parole. Il racconto di una storia di naufragio, al contrario, da quando la barca giace sul fondo dell'oceano fino al momento della partenza. Per questa volta, alla fine, si parte. Insomma, lo spettacolo è preceduto da un laboratorio di pratiche acrobatiche condotto da una delle performer, presso la biblioteca e la palestra popolare del Quarticciolo. E il laboratorio coinvolge cittadini e giovani praticanti della palestra, creando un dialogo tra ricerca artistica e pratiche acrobatiche già radicate nel territorio. Questo laboratorio si terrà il 27 settembre, che sia stato ieri, e poi quindi domani 29 settembre alle 20:30 e fino alle 22:30, mentre lo spettacolo di cui parlavamo fino adesso è mercoledì 30 settembre alle 18:00.

0: al tribunale di Ivrea. Ci trasferiamo a Ivrea, apertura del processo per la strage di Brandizzo. Era la notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023 e a Brandizzo Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo e Giuseppe Versa sono cinque operai travolti dal treno mentre eseguivano lavori di manutenzione. E questa è la strage di Brandizzo, un percorso che ha inizio il 30 agosto ma si intreccia con i percorsi di tutte le stragi già avvenute e con lo stillicidio di lavoratori e lavoratrici sistematico e quotidiano. E facciamo sentire la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari al presidio che si svolgerà davanti al tribunale di Ivrea dalle ore 10 questo mercoledì 30 settembre.
1: Sempre mercoledì 30 settembre, questa volta stiamo allo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5 dove ci sarà la presentazione di questo libro La rivolta nella città di plastica. E alla presentazione ci sarà Marco Santopadre e l'assemblea di autodifesa abitativa dall'esistenza alla turistificazione nel Paese Basco, e questo è l'argomento del libro. Vediamo quindi come hanno fatto e stanno facendo gli altri. Ogni città ha mille anime diverse che coabitano, ogni territorio può essere osservato attraverso sguardi e prospettive differenti. Come assemblea di autodifesa abitativa abbiamo deciso di presentare il libro di Marco Santopadre, La rivolta nella città di plastica, non solo per l'importanza dei temi che affronta, ma anche perché riesce a raccontare le trasformazioni

dei Paesi Baschi e la doppia anima di Donostian San Sebastian, attraverso uno sguardo immersivo, cioè quello che, di chi attraverso i processi li osserva da vicino e in qualche modo ne fa parte. Cogliamo questa occasione per riflettere anche sulle dinamiche che attraversano Roma, dalla turistificazione alla profonda finanziarizzazione della città, mantenendo vivo uno sguardo rivolto alle pratiche di resistenza e di lotta. E dunque l'appuntamento è mercoledì 30 settembre alle 18 a Centocelle Aperte in via delle Sede 5.

0: Passiamo forse l'ultimo comunicato per quanto riguarda mercoledì 30, Ciro e Bakunin a Garbatella, come al solito organizzato dal gruppo Bakunin Federazione Anarchica, Fai Roma e Lazio. Si trova in via Vettor Fausto 3, c'è la proiezione di Electroshock di Dennis Sanders, un film del 1964, un melodramma thriller che si inserisce nella scia dei film psicologici post-psycho, sfruttando l'ambientazione claustrofobica di un manicomio per creare suspense. E i temi principali sono la follia simulata e reale, la corruzione, l'avidità, la manipolazione psicologica. E quindi mercoledì 30 porta e condividi ciò che vuoi mangiare e bere. Dopo la proiezione si potrà dibattere, bere, fare, mangiare, cantare, suonare. E tutto si svolge in via Vettor Fausto 3 a Garbatella. Entrare dal portone e scendere le scale.
1: Ebbene, questo è mercoledì, tante cose mercoledì, qui se non sbaglio sì. Io arrivo direttamente a sabato, può essere Spider, tu c'hai qualcosa?
0: No, no, io c'ho venerdì.
1: Oh, e vai con venerdì allora.
0: C'ho ben due cose, tre cose, un sacco di roba venerdì.
1: Ah, le hai tenute per te, eh?
0: Puoi trovarla anche tu se vuoi, eh?
1: Non lo so se sono così bravo, Spider.
0: Per vincere contro il DDL 10.04, le vittorie dei movimenti dei tribunali, allora il DDL 10.04, testo Romeo della Lega, approvato dal Senato a marzo 2026, vuole rendere legge in Italia la definizione di antisemitismo dell'IHRA con i suoi esempi operativi, e questo il 2 ottobre va alla Camera. E intanto in Francia la legge è stata ritirata, nel Regno Unito i medici si sono schierati contro, in Australia il giudice Desmond Fagan ha definito la definizione della IHRA prolissa e imprecisa e scollegata dalla realtà. Anche nel Regno Unito si prendono le distanze, e in Germania
1: e sono tantissime voci che si sollevano contro questa cosa assurda di cui purtroppo ci troviamo a discutere e parlare.
0: È indetta a Roma, a Piazza Montecitorio, il 2 ottobre un sit-in e il 10 ottobre una mobilitazione internazionale per la Palestina, come già sappiamo, in ogni città. Critica l'Israele non è antisemitismo, non siamo antisemiti perché ci opponiamo al genocidio e allo stupro e alle altre torture di donne, bambini e uomini palestinesi nelle carceri israeliane. Campagna promossa da Giovedì Bianco.

0: E intanto uno si gira e si volta e sono passati 50 anni dal 1976, la Casa Internazionale delle Donne a Roma celebra dunque i suoi 50 anni. Nel 2 ottobre del 76 il Movimento di Liberazione della Donna, MLD, occupa Palazzo Nardini a Roma in via del Governo Vecchio, dando vita a una stagione di conquiste, libertà e conflitti che è diventata la storia di tutte le donne. È grazie a quel gesto di appropriazione e di rivolta che le donne hanno potuto avere una casa fuori dalle mura domestiche, un luogo in cui incontrarsi, pensare, sperimentare, creare, un luogo delle donne per le donne, che ancora oggi al Buon Pastore è spazio di resistenza e trasformazione del mondo, spiega la presidente della casa Barbara Leda Kenny. L'occupazione, durata 7 anni, ha infatti trasformato il palazzo di via del Governo Vecchio nella casa delle donne. Collettivi femministi, di quartiere, scolastici e universitari, redazioni di giornali e radio, centri studi e di documentazione, consultorio, asilo nido, la ludoteca, convegni, assemblee, rassegne cinematografiche. Nascono qui le prime manifestazioni contro la violenza sulle donne e per la legalizzazione dell'aborto. Anni di intensa attività politica, femminista e grandi mobilitazioni che vedono le donne protagoniste della rivoluzione sessuale del paese, che si tradurrà nell'affermazione di diritti e in cambiamenti importanti nella vita di tutte. Una storia che è proseguita nel Palazzo del Buon Pastore con la nascita della Casa Internazionale delle Donne. In questi 50 anni la Casa delle Donne ha dimostrato che la mobilitazione femminista non è solo memoria, prosegue Kenny, è il terreno su cui anno dopo anno si costruisce il futuro delle donne e delle soggettività LGBTQIA+. Vogliamo quindi celebrare questa storia collettiva interrogandoci sulle sfide che dobbiamo affrontare oggi, in un momento storico in cui i diritti duramente conquistati sono costantemente sotto attacco e i corpi delle donne e delle altre soggettività sono ancora oggetto di propaganda politica. Partiremo con un'assemblea aperta a tutta la città domenica 4 ottobre dalle 15:30. La Casa Internazionale delle Donne si prepara dunque a un mese di eventi e incontri per celebrare i suoi primi 50 anni. Un'assemblea aperta il 4 ottobre, l'incontro nazionale delle case delle donne di tutta Italia dal 24 al 25 ottobre, un incontro sulla violenza sessuale e il consenso il 19 ottobre, la mostra e il reading, la cassetta degli attrezzi femministi di e con Chiara Lessi e Giulia Siviero il 24 ottobre. Ebbene, dunque, evviva, festeggiamo 50 anni di Casa Internazionale delle Donne a Roma.
1: E quindi quasi coetanei con Radio Onda Rossa. E passiamo a un altro comunicato in memoria di Maurizio Musolino, un comunicato della comunità di San Paolo. Venerdì 2 ottobre alle ore 17:30 in via Ostiense 152B, e a 10 anni dalla scomparsa di Maurizio Musolino, una perdita gravissima per il giornalismo e la politica italiana e internazionale, per la Palestina, per la sua vasta cerchia di amici, per i compagni che con lui hanno condiviso lotte ideali e per i suoi familiari. E quindi ricordiamo il suo impegno per la causa palestinese, soprattutto la sua forza e la sua grande umanità non devono essere soltanto motivo di rimpianto, ma devono costituire indicazioni preziose per proseguire sulla strada dell'impegno politico e della solidarietà. E quindi in memoria di Maurizio Musolino, il venerdì alle ore 17:30 in via Ostiense 152B presso la comunità di San Paolo. E adesso sì, arriviamo a sabato.
0: Siamo a sabato, Spider.
1: Che c'avevi tu?
0: No, niente, questo, esattamente questo. Biomercato Incertosa. Appuntamento, ormai siamo abituati a questo appuntamento sabatino.
1: Dalle 9 alle 14.
0: Al Giardino Liberato Incertosa in via Galeazzo Alessi. E dunque il biomercato.

0: E andiamo a domenica 4 ottobre dalle ore 16 a Largo Spartaco, Non Binary Pride, Euforia Non Binaria. Concentramento alle 16 a Largo Spartaco a Roma per questo Non Binary Pride 2026. Il 4 ottobre si svolgerà a Roma una giornata di euforia, visibilità e lotta per tutte le soggettività non binarie, fluide, gender queer, agender, intersex, trans e per chiunque rifiuti l'imposizione del binarismo di genere. Siamo corpi non conformi in uno spazio pubblico e ci vuole invisibile, silenziati e normati. Ma non ci stiamo. Vogliamo gridare che esistiamo, resistiamo e prenderci tutto lo spazio che ci serve e che ci spetta. Il 4 ottobre il concentramento è a Largo Spartaco alle ore 16 con le vibrazioni gong di Eva, gli interventi e un microfono aperto. Si partirà alle 17.15 in corteo che terminerà con incursioni musicali, performance e interventi artistici. Siamo tutte e tutti non conformi. Siamo tutti in marcia, siamo tutti in lotta. La lotta paga, ma la lotta si paga. Potete sostenere le spese di costruzione del Pride anche contribuendo attraverso la nostra raccolta fondi. E il tutto lo troverete girando su produzionidalbasso.com.
1: Siamo passati a domenica, vero? Ma ci siamo dimenticati una cosa per sabato invece.
0: E cosa abbiamo?
1: Sì, per non dimenticare i 368 morti di Lampedusa di qualche anno fa per un Mediterraneo libero, davanti al bilancione a Fiumicino ci sarà un corteo di barche che parte alle ore 10 di barche, ma potete venire con qualunque cosa avete, anche un gommone, anche il materassino. E alle 10 il corteo, alle 13 il pranzo al bilancione, alle 15 un momento assembleare, alle 16 il DJ set, alle ore 18 la proiezione della Terra al Mare, documentario sulla prima flottiglia. Quindi sabato 3 ottobre in viale Claudio Caligari a Fiumicino, davanti al bilancione occupato, organizzato da F Lotta e dal collettivo No Porto di Fiumicino. Quindi davanti al bilancione sabato prossimo corteo di barche, ma non solo, qualunque cosa galleggiante potete portarla.

0: Allora, continuiamo lo spazio comunicazione, questa volta con un intervento telefonico. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno, ti sentiamo forte e chiaro.
1: Sì, allora, volevo approfittare di questo, appunto, questo appuntamento per ricordare che mercoledì alla scuola Carlo Pisacane di Acqua Pulicante 30 ci sta un open day. In realtà è un'attività che si fa da diversi anni, insomma, è diversa e che coinvolge tutte quella che è la comunità educante che ruota intorno alla scuola Pisacane, insomma, quartiere Maranella, Torpignattara, ma quest'anno diventa particolarmente importante alla luce anche delle politiche farneticanti, insomma, dei decreti farneticanti che hanno imposto, vogliono imporre questo limite sulle classi, sulla presenza di bambini italiani a tutti gli effetti, ma che hanno origine straniera. Pertanto questo appuntamento, insomma, come appunto annunciato il presidio che c'è stato stamattina al quinto municipio, è un altro appuntamento, insomma, in cui invece ribadire che appunto non bisogna fare politica e propaganda sulla testa dei bambini. I bambini sono tutti quanti uguali e pertanto non devono, insomma, non bisogna porre queste sorte di mannaie, insomma, sulla loro testa. Pertanto, ecco, invito è quello a partecipare mercoledì pomeriggio a questo Open Day, in cui ci sarà la presentazione di tutte le attività extrascolastiche che hanno proprio lo scopo di creare una comunità che coinvolga tutti i bambini di qualunque origine e provenienza essi siano, appunto perché in realtà non ci stanno differenze tra loro. Si saranno presentati i corsi, le attività sportive della Como di Prenestino e appunto, insomma, le attività che varie associazioni appunto hanno realizzato e realizzano in questa struttura. Da mercoledì 30 settembre dalle 16.30 alle 20.30, scuola Carlo Pisacane di Acqua Pulicante 30.
0: Grazie dell'intervento e dell'agenda, che anche questo dunque si unisce al 30 settembre. Ciao, buona giornata.
1: Grazie a tutte e a tutti.
0: Grazie, ciao. E già che siamo a mercoledì 30 settembre, comunque avevamo dimenticato, ci è stato ricordato per fortuna. Sono 49 anni dalla morte, dall'omicidio di Walter Rossi, ucciso con un proiettile sparato da Alessandra Librandi con la complicità di Cristiano Fioravanti, ricordiamo, era il 30 settembre 1977. L'appuntamento per compagni e compagni sotto la lapide, come sempre, a partire dalle ore 16.
2: E andiamo con l'ultimo comunicato che troviamo qui per lo spazio comunicazioni. Si tratta del JoJo Festival terza edizione e il 4 e l'11 ottobre si torna a ritrovarsi nel nome di Joseph Weizmann Tevelde, per tutti i JoJo. E torniamo a ricordarlo, un compagno e un fratello che nella giustizia sociale ha svolto la sua pratica quotidiana attraverso le lotte dal basso. La sua forza non si è spenta con la sua scomparsa, ma è diventata rete di relazioni, esperienze condivise, capacità di immaginare. Per questo il JoJo Festival non è un rito commemorativo, ma una parentesi, non è una parentesi, ma un modo in cui la memoria di JoJo possa continuare a organizzarsi e a muoversi nella città. Quindi domenica 4 ottobre alle ore 10 alla scuola di Donato in via Nino Bixio 85, il terzo trofeo JoJo Fest, torneo di mini basket e under 13. E mentre domenica 11 alle ore 10 alla casa delle donne Luce Siesta, assemblea partecipata facilitata, costruire il movimento a partire dalle differenze.
0: E ti sei portato avanti col programma, dunque, domenica 4 e poi la domenica prossima 11 ottobre.
2: Eh sì, queste due date.
0: Come spazio comunicazione siamo avanti.
2: Bene.
0: E dunque 11.40 e ritroverete questo spazio comunicazione ai voi anche sull'automatico. Questo l'abbiamo letto, Spider.
2: Ok.
0: Ci ripetiamo qui. Insomma, brevissimo, lo ritroverete sulla pagina di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. E dunque, buon proseguimento di giornata da queste frequenze e a risentirci, a presto.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Sai che con due gettoni è difficile campare.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ostinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Qui Radio Onda Rossa, iniziamo puntuali in modo meraviglioso la trasmissione Normale Follia, dedicandola come sempre a tutte le compagne, compagni, compagno che hanno fatto parte di questa radio ma ora non sono più con noi, ma stanno naturalmente sempre presenti nei nostri cuori e nelle nostre menti e nei nostri agiti. E siamo molto puntuali perché oggi, come vi abbiamo già detto lunedì scorso, ma come avrete visto naturalmente su Facebook e su Non Una di Meno e su altre cose insomma che dicono gli appuntamenti, che fanno presente gli appuntamenti, alle 5 ci vediamo sotto il Ministero della Sanità sul Lungotevere e
1: Lungotevere Ripa 1.
0: Eh?
1: È Lungotevere Ripa 1 per chi,
0: ecco,
1: lo cercasse.
0: Lungotevere Ripa 1, proprio per ricordare che questa giornata, il 28 settembre, che è la giornata mondiale per un aborto libero, sicuro e garantito per tutti le persone che naturalmente lo richiedono, all'interno non solo dei reparti ospedalieri, quindi l'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche all'interno dei consultori attraverso appunto la pillola RU4 486, quindi l'aborto farmacologico, deve essere una giornata che però ci apre a moltissime altre battaglie, alle lotte che si presenteranno, naturalmente già si stanno presentando con tutti i vari attacchi sempre più violenti, sempre più sadici da parte appunto di chi ci governa attraverso decreti legge, attraverso una discriminazione, un razzismo che fa paura, attraverso il tentativo non di garantire sicurezza, ma di garantire repressione, sottomissione, aumenti delle colpe, il galere, eccetera eccetera. Quindi una dinamica naturalmente di non vita rispetto a tutto quello che è l'annientamento del welfare, il caro vita, i licenziamenti, gli inquinamenti, il ritorno al nucleare, il discorso naturalmente di discriminare sui bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse straniere, e via di seguito, poi che è anche l'attacco che poi viene rivolto direttamente al diritto all'aborto, alla scelta naturalmente di una gravidanza, con la chiusura appunto di moltissimi dei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, di moltissimi consultori, di molti investimenti all'interno appunto delle consultori privati, quindi gestiti di associazioni cattoliche e dalle lobby anti-aborto, in cui viene promesso gli assegni di maternità, in cui si obbliga quasi, ma anche in quelli pubblici, di fare l'ecografia per ascoltare il battito del feto, quindi il falso battito del feto, quindi anche da un punto di vista medico, proprio dando spazio all'obiezione, agli obiettori, alle obiettrici, a chi vuole farci sentire come persone che possiamo scegliere, delle assassine, delle ingrate, delle persone che vivranno poi tutta la propria vita i sensi di colpa per non aver naturalmente considerato la vita del feto, per non aver accettato di portare avanti una gravidanza, per non essersi rese disponibili a fare l'incubatrice dello Stato. Quindi oggi è una giornata appunto importante per stare in piazza, l'avevamo già detto, e speriamo appunto, come sia giusto, che anche dalle scuole molte persone giovani siano presenti, perché chiaramente il discorso di come approcciare al futuro, di approcciare i nostri desideri e i nostri diritti, è un qualcosa che bisognerà sempre portare avanti con la lotta, in questo governo in modo più eclatante, ma non è che gli altri governi hanno favorito appunto quelli che erano le cose giuste, valide, umanizzate eccetera da portare avanti. E quindi appunto chiuderemo un pochino prima, e per questo andiamo tutti così di corsa, ma incominciamo Normale Follia appunto del 28 settembre.
1: Pelle bianca come la cera, pelle nera come la sera, pelle arancione come il sole, pelle gialla come il limone, tanti colori come i fiori. Di nessuno puoi farne a meno per disegnare l'arcobaleno. Chi un sol colore amerà, un cuore grigio sempre avrà. E questa è sempre la bellezza della poesia di Gianni Rodari.
0: Ecco, quanto questa è la risposta veramente alle leggi della Meloni e di Valditara, che continuano naturalmente a portare avanti una discriminazione, un razzismo veramente legalizzato, no? Per poter naturalmente dire e dare delle regole a chi parla italiano, a chi ha già frequentato i 2 anni, a chi ha il permesso di soggiorno, eccetera, come se la scuola non fosse invece un qualcosa che si deve presentare sempre completamente aperto, disponibile, in grado naturalmente di far rientrare anche le diversità, le diverse culture, diverse religioni, eccetera, come momento appunto di curiosità, di crescita, di confronto, ma più che altro di rafforzamento dell'autostima e del diritto a crescere. Su questo non ve lo facciamo sentire, però c'è una ragazzina di Torino di 12 anni che veramente in un messaggio Facebook, e quindi è verbale, insomma, e quindi si sente male e a leggere un po' faticoso, ribadisce naturalmente che è giusto non far sentire nessuno diversi, però è una presa in giro naturalmente poi per non far sentire diversi appunto quelli con la pelle bianca, come dice chiaramente il nostro vice ministro Tajani, e l'ha detto ufficialmente per poi giustificarsi, però usate queste parole. Non bisogna neanche far sentire appunto isolati o diversi quelli che hanno un altro colore della pelle, quelli che parlano un'altra lingua, quelli che vengono da altri paesi oppure sono nati anche in Italia ma hanno genitori che non sono italiani. Quindi ribadisce l'importanza appunto invece di creare momenti di confronto, di arricchimento e di crescita per tutti quanti, e che fin dei conti forse prima di fare queste leggi, questi personaggi dovrebbero avere il coraggio e la dignità di andare a parlare con chi è direttamente interessato. E questa ragazzina appunto di 12 anni dice molto chiaramente: nessuno di noi avrebbe detto che un nostro
1: cioè non voglio prendere vicino, il posto di nessuno,
0: no, ma neanche un nostro vicino di banco, eccetera, un nostro bambino o bambina che sta a scuola con noi, eccetera, debba essere allontanata per dare a noi più spazio, come se effettivamente, appunto, ripeto, non si riuscisse a considerare la scuola come un elemento invece di estrema apertura, estrema ricchezza, proprio nelle differenze che fanno poi la possibilità di renderci delle persone libere e capaci di scegliere, cosa che naturalmente questi personaggi si tengono ben stretti la poltrona, che sono fascisti, sono razzisti, sono omofobi, eccetera, non hanno naturalmente intenzione di permettere di essere invece liberi e capaci appunto di essere autodeterminati.
1: Che poi chiaramente oltre a essere razzisti, ma no, oltre il razzismo e anche oltre a essere egoismo e anche ottusaggine, ottusità, l'ottusità di non vedere la scuola formativa nel momento in cui ci sono le diversità. Più diversità ci sono, più si impara a scuola, perché poi innanzitutto questi i bambini non se lo pongono neanche il problema di chi ci hanno accanto, perché c'è l'amichetta a cui chiedono la gomma, a cui la danno, con cui fanno il disegno insieme, così imparano insieme, non si pongono questo problema. Andando avanti si chiederanno: tu quando festeggi il Capodanno, quando non festeggi Natale, che cosa festeggi, che cosa fai, come dici buongiorno? Sono tutti aspetti che aiutano lo studente a crescere, perché chiaramente una brava maestra non c'è neanche bisogno di dirlo, perché poi nella scuola abbiamo tantissimi bravi insegnanti e maestri, con tutti i limiti invece strutturali, no? Nonostante i limiti strutturali e di personale che ci sono, c'è un mondo di persone brave. Una brava maestra a un certo punto dirà: ah, tu dove stai? Andiamo a vedere la cartina, dove sta il Pakistan, dove sta l'India, dove sta l'Italia, come è fatta, dove sta la Francia. E così si impara in modo giocoso, che è la cosa più bella e più importante e più utile, no? Per imparare. Quindi questa ottusità che disimpara, oltre a non insegnare l'altruismo, oltre a non insegnare la solidarietà, l'inclusione, tutte prima di tutto è proprio veramente ottusa. E questo appunto i bambini neanche se lo pongono, perché non ti dicono a scuola c'è questa bambina che è scura di pelle, questa bambina che è gialla. Addirittura mio nipote, che sta in una scuola con una bambina portatrice di un handicap importante, ma manco quella aveva detto sì, non si alza, sta sempre seduta. Insomma, non è quello che importa al bambino, importa il clima che si crea, quello che sta imparando, quello che non vuole imparare, magari il bisticcio normale che può avere con quel bambino che non gli ha prestato la gomma. Ma è tutto un altro discorso, perché il bambino non guarda chi c'ha vicino, perché vicino ci gioca insieme, ci impara insieme, ci vive insieme e condivide insieme tante cose.
0: Ecco, e chiaramente non sono solo i bambini che hanno trovato indecorosa questa cosa. E vi leggo brevemente un messaggio di Luce, che si chiamava Luciana Romoli, che è la staffetta partigiana, quindi conosciuta, riconosciuta con tanto di medaglie, eccetera, eccetera, che a 8 anni è stata espulsa dalle scuole del regno per aver difeso la sua compagna ebrea, e a 13 anni girava a Roma in bicicletta con i messaggi per la resistenza e la pillola di cianuro nel calzino. Il decreto sul tetto dei bambini stranieri nelle scuole riapre la ferita delle leggi razziali. Così scrive: a 8 anni non ero straniera, nessuno lo è, e non era straniera neanche Deborah Zaffati. La colpa di Deborah era quella di essere di una famiglia di religione ebraica, la mia e quella di mia sorella, di non tollerare invece le ingiustizie. E siamo stati espulsi da scuola, e Deborah invece fu uccisa ad Auschwitz. Così cominciano le dittature. La mia generazione ha pagato un prezzo altissimo per garantire all'Europa un periodo di pace e di democrazia. Stanno calpestando la Costituzione. Sono ciechi, miseri, ottusi, ma non vi fate spaventare, non vi fate prendere dall'impotenza. Mi chiedete spesso se non abbiamo avuto paura, e ho sempre risposto: al mio posto avreste fatto lo stesso. Ora però siete voi a dover lottare, siete voi che siete al mio posto.
1: Ecco, bellissimo. E questo appunto ci fa pensare a un articolo che è stato scritto su Presenza International Press Agency, è un articolo di Silvana Camoni. Su quello che ha detto sul libro che ha scritto Sama Jabr, una psichiatra nell'inferno di Gaza. Di questa psichiatra vi abbiamo letto più di qualche articolo, sì. qualche tempo fa, molto belli, molto interessanti, profondamente dolorosi articoli, che non si riferiscono soltanto dall'inizio di questo terribile crimine, del 22, no? Ma già da prima, quindi un genocidio che si ripete veramente, che si vive da molto prima, da 75 anni in tantissime forme. E Sama Jabr, appunto, che abbiamo anche letto dei periodi di articoli sulla tortura, sugli arresti, insomma,
0: sulle condizioni
1: nelle galere, insomma, veramente letture indicibili, che insomma mi sono detta: me le leggo di giorno, perché se le leggi prima di andare a dormire non ti addormenti più. E appunto la Silvana Camoni, questo suo articolo racconta, in merito a un libro che è uscito, Sama Jabr, una psichiatra e psicoterapeuta che con il suo lavoro e i suoi scritti testimonia la difficile condizione dei palestinesi nella Palestina occupata, bombardata, martoriata. Spesso, pensando al genocidio in atto, il nostro orrore si focalizzano soprattutto sui morti e i feriti, sugli arti amputati, le tende invase dalla pioggia e dalla sabbia. A proposito di arti, veramente a Gaza c'era il maggior numero di bambini amputati di tutti i paesi in guerra, i bambini scheletrici. Ma questo sterminio a senso unico prova anche mali non visibili esternamente, e che toccano il 100% della popolazione palestinese, anche quella non colpita direttamente dalla guerra, perché ormai emigrata in altri paesi. Sama si occupa proprio dei mali che colpiscono la psiche, altro termine per denominare la nostra anima, e anche in campo terapeutico rompe, come dice, il soffitto di cristallo, perché cambia e anzi rivoluziona gli standard diagnostici e terapeutici in uso in Occidente. Lo ha spiegato a un folto pubblico proprio la sera del 22 settembre nella Casa delle Donne di Milano, dove era stata invitata da Marianna Dotti, che insieme a lei ha anche pubblicato un interessantissimo libro, Trauma infinito, una psichiatra palestinese racconta, che è da poco uscito per Feltrinelli. L'eccezionalità del suo lavoro sta nel fatto di doversi occupare di traumi, e in quell'area non mancano davvero, mentre sono ancora operanti, visto che da 4 anni è in atto un genocidio e che da quasi l'intero popolo si trova sotto un'estrema da cui si trova in un'estrema violenza. Io in questo pensavo a Winnicott quando scrive su tutti i traumi dei bambini londinesi nel post guerra, no? Che però avevano la possibilità di successivamente di poter essere seguiti, accuditi a lungo. E immagino che invece questa situazione in cui il trauma ancora persiste, e appunto che cosa?
0: Senza casa, senza affetti, senza, a volte, come dicevamo prima, tutti gli arti funzionanti e via di seguito. Quindi una situazione sicuramente molto peggiore di quelli che erano i bambini della Seconda Guerra Mondiale,
1: sì,
0: che bene o male poi ritornano. Ritornano nelle loro case, hanno degli ospedali, hanno degli spazi. Lì, qui oggettivamente non c'è proprio più assolutamente niente.
1: Neanche ecco la possibilità di mettere subito un arto artificiale per poterli aiutare a saltare. Questa è l'età in cui saltano, corrono. Vabbè. Normalmente, continua l'articolo, si può affrontare psicologicamente il trauma solo dopo che il paziente ne è stato allontanato. Un bambino da chi lo picchia, una donna dal suo violentatore, eccetera. In modo da cercare di ricomporre un senso di fiducia su cui ricostruire il proprio futuro. In Palestina questo allontanamento non è possibile, perché il trauma è sempre incombente. Su quali elementi può allora basare la sua terapia la dottoressa Jabr? Sulla memoria, sulla speranza, sull'immaginazione e soprattutto sulla collettività. E questo differenzia il suo approccio da quello classico occidentale, che si focalizza sul singolo individuo e sulle sue risorse interiori. Per Jabr, invece, sono le nostre radici che ci salvano, i racconti dei nonni, i legami affettivi, la conoscenza della storia del nostro paese. Tutto questo crea la consapevolezza di appartenere a un discorso comune. La memoria collettiva, in cui riconoscersi, si potrà ricostruire solo mettendo insieme i pezzi di varie memorie, cioè un significato che oltrepassi i singoli eventi, i dettagli, le ferite che ci monopolizzano. E poi continua, c'è un'altra parola che per usa. Definire tutto questo, sumud,

0: La cura psichica impone di poter trovare un posto sicuro dentro ciascuno di noi per poter sviluppare un'immaginazione sicura. Non c'è cura senza immaginazione, che non è altro che la capacità trasformativa propria di ogni essere vivente, di adattarsi alla vita stessa, senza anestetizzarsi e diventare una pietra. Quello che è in mente Jabre è un approccio decoloniale alla cura, per combattere i canoni imposti dall'Occidente, che purtroppo, aspettate che ritrovo il segno,
1: anche in campo psichiatrico,
0: che purtroppo anche in campo psichiatrico sono adottati tra gli esperti del mondo arabo, un colonialismo intellettuale a cui Jabre intende sottrarsi. La sua critica è acuta e puntuale, ma senza astio. Se la cura occidentale punta sulla creazione di confini dell'io, Jabre cerca il dialogo tra le parti, anche interne, in conflitto, attuando una riconciliazione che può portare a un confronto tra colonizzatori e colonizzati. Questa visione, per Jabre, non ha a che fare con l'ottimismo, ma con la speranza, che è una dimensione spirituale. Non si tratta cioè di cedere al pio desiderio, all'illusione, ma di cercare di ricostruire un senso di comunità. È l'amore il sentimento rivoluzionario. E nel frattempo, scrive l'autrice, ho cominciato a leggere il libro perché appunto ogni riga andrebbe sottolineata. E il libro si intitola appunto di Sama Jabre e Maria Nadotti, si intitola, aspettate che ve lo ritrovo, il trauma, vabbè, non lo trovo, semmai ve lo dico, ve lo diciamo più tardi. Un libro molto bello, perché poi lei scrive in modo molto, molto delicato e profondo.
1: E poi è bello rompere questo concetto del rompere il soffitto di cristallo, no? E poi anche questo discorso dell'immaginazione, che secondo me dovrebbe rientrare. Noi abbiamo lavorato con gli adolescenti e ci siamo veramente resi conto che era fondamentale e importantissimo lavorare appunto con l'immaginazione, creare naturalmente la possibilità di utilizzare fantasia e creatività, essere naturalmente sempre disponibili a pensare, ad aprirsi, a vivere la collettività, e come effettivamente popoli come quelli palestinesi, distrutti, ammazzati, con un genocidio ancora in atto, nonostante che molta gente e molti politici non lo vogliono neanche nominare, con un Israele che incombe, con una continuazione di insicurezza rispetto alle prospettive di un futuro, ma anche del domani, insomma, non di un futuro che chissà dove si rivolge, se non avesse questa possibilità di poter immaginare, eccetera, sarebbe naturalmente sottomesso e annientato effettivamente da questa violenza sistemica che gli si butta addosso, gli si implode veramente sulle loro menti e sui loro corpi in primo luogo, ma fondamentalmente anche sulle loro menti. Quindi è veramente molto interessante.
0: E poi sì, soprattutto sul senso sulla memoria, sulla speranza e anche sul senso di collettività, no? Non siamo soli. Il libro si intitola Trauma infinito. Una psichiatra palestinese racconta della Feltrinelli, Sama Jabre e di Maria Nadotti.
1: Perfetto, così anche per chi vuole approfondire, perché noi chiaramente prendiamo pezzetti da tutte le parti per riuscire naturalmente a potervi dire tanto, no? Tra parentesi, sabato, il 24 settembre c'è stata a Montecitorio anche una mobilitazione proprio da parte delle figure sanitarie, eccetera, perché volevano naturalmente ricordare tanti medici e tante persone che continuano a morire a Gaza sotto le bombe, più che altro una serie di medici e di personale sanitario, no?
0: E poi anche su questa storiaccia, no? Che hanno denunciato i medici che italiani fanno i certificati di non idoneità al CPR di tante persone, perché che è una cosa gravissima, innanzitutto perché ti intrometti in una competenza che è tipica

0: del medico, e poi perché dovresti, quindi non è il medico che agisce in modo illegale, il problema è che l'illegalità gravissima sta proprio in queste istituzioni che sono veramente aberranti, innanzitutto illegittime, perché questi non hanno commesso nessun reato fino a prova contraria, insomma persone che arrivano disperate e basta, e poi veramente per il modo con cui vengono trattati, per cui molte persone poi alla fine si uccidono, vengono trattate male, picchiate, vengono somministrati psicofarmaci, poi insomma su questo si è detto di tutto e di più, però forse non abbastanza, forse non si ricorda abbastanza questo scempio che avviene nei CPR, quindi c'è stata questa manifestazione.
1: Sì, chiaramente il discorso dei CPR è stato fondamentale alla base proprio per rivendicare i nostri diritti eccetera, e che naturalmente un medico fa la sua professione, però partiva chiaramente da tutti i medici che invece ancora stanno nelle galere palestinesi, ancora vengono annientati eccetera, e infatti era fondamentalmente per Wind, per Wafa, per Abu Safia, per Dina e per tutti gli altri naturalmente che vengono sottomessi, annientati, distrutti, ammazzati eccetera, non perché uno si sente nel campo sanitario e si deve difendere questi, ma perché fondamentalmente è un qualcosa, e come diceva Maria Paola, annienta anche chi vuole essere umano, no? Appunto, tipo i medici italiani che non volevano fare le dichiarazioni illegali, no? Ciò che loro non reputavano giusto o non sentivano valido da un punto di vista professionale, però andavano contro naturalmente la posizione del governo a riempire naturalmente questi luoghi che sono simili a galere era di fatto a tutti gli effetti, e quindi naturalmente andavano combattuti, quindi ci sono una serie di iniziative che continuano a essere fatte da varie strutture, come dai sanitari per Gaza, ma anche appunto da altre da un punto di vista internazionale, quindi è importante continuare a portare avanti questo discorso sul genocidio palestinese, su quello che sta continuando a succedere e su quello che vogliono che ancora succeda, proprio per far sparire completamente questo popolo.
0: Ma poi a proposito sempre di medici, questa è una notizia che non vi abbiamo dato per non allungare troppo, però tra l'altro c'è stata una disposizione simile a quella che è stata fatta per Francesca Albanese sui medici cubani sono in servizio credo in Calabria, mi pare, anche lì gli hanno bloccato gli assegni, e quindi insomma è una cosa vergognosa, un paese che tra l'altro fa tanto lo sborone sulla propria sovranità e poi si fa imporre determinate clausole da un paese estero come gli USA, per cui questi qui non possono più ricevere assegni. Adesso ve la dico un po' male, però ecco il concetto. È che c'è un'imposizione, tra l'altro questi medici parte del loro stipendio lo tengono per sé, ma parte va per sovvenzionare, per aiutare Cuba che versa in condizioni disastrate. Anche di Cuba purtroppo si parla pochissimo, perché poi le ingiustizie nel mondo sono talmente tante che non c'è tempo purtroppo di parlare di nessuno, ma Cuba veramente sta messa malissimo, perché c'è il blocco, non può ricevere aiuto, non può ricevere soccorsi e vive con le luci spente la sera perché non c'è manco la corrente.
1: Ecco, e poi chiaramente rispetto a questa situazione di attacco proprio generalizzato non si guarda in faccia a nessuno, dimenticando che durante per esempio il periodo Covid, se non venivano i medici da Cuba, le situazioni dentro i nostri ospedali sarebbero state molto peggio e sicuramente sarebbero aumentati pure i morti allora, ma come adesso c'è talmente tanta la carenza di organici sanitari che questi te portano soltanto un beneficio, quindi è veramente indecoroso poi giocare su quelli che sono appunto invece gli atti, i significati, i valori naturalmente della umanizzazione dell'umanità. E a questo proposito, anche se è un po' tardi, permetteteci di leggere questa cosa su Marco Lombardo Radice, si intitola Marco nella segale, dal stampato sull'ultimo metrò, ed è di Vittorio Lingiardi.
0: un amico, collega della storica neuropsichiatria infantile romana di Via De Sabelli, Mauro Ferrara, mi segnala l'uscita di una biografia di Marco Lombardo Radice, d'ora in poi per guadagnare battute MLR, perché fa il nostro mestiere, ma non solo, un nome che non lascia indifferenti. L'ha scritta Matteo Fiorani, studioso di psichiatria italiana, e si intitola Il raccoglitore nella segale. Si legge d'un fiato, scritta benissimo, appassionata e fa pensare. Basato in gran parte su fonti inedite, conservate in archivi privati, il lavoro di Fiorani è un'occasione magnifica per ritrovare, non solo ricordare, la figura unica di Marco Lombardo Radice, che vi presento con le parole dello psicanalista Christopher Bollas. Marco sembra un personaggio uscito da un romanzo di Balzac, alto e dal corpo robusto, meraviglioso questo Bollas, comunque era imponente, ma in modo gentile e maestoso, camminava lungo spazi reali, come se stesse cavalcando una sorta di torrente nascosto. C'era una pacata saggezza che si diffondeva tutto intorno, quando soltanto gli si passeggiava accanto. Nato nel 49 e morto a 40 anni per arresto cardiaco, viene da una grande famiglia borghese antifascista che intreccia tradizione cattolica e comunista, maturità classica al Mamiani, poi medicina a Milano, attratto dalla cattedra di psicologia di Cesare Musatti, di nuovo a Roma, dove si laurea nel 73. Luigi Manconi e Mario Sinibaldi, suoi amici fraterni, e Marino Sinibaldi, suoi amici fraterni, hanno scritto su di lui pagine molto belle nel volume Una concretissima utopia, che è un libricino di cui abbiamo letto spesso alcuni saggi. Vicino a Lotta Continua, ma non troppo militante, nel 76 con Lidia Ravera scrive Porci con le ali, romanzo sesso politico dal successo clamoroso. Subito dopo parte come medico volontario nella guerra civile in Libano. Tranche di analisi personale con Adriano Sicini e con Lucio Pincus, frate junghiano e professore di psicologia. Nel 1978 approda in Via De Sabelli, dove Giovanni Bollea gli affida, non ancora specializzato, un reparto degenze. Lui lo apre ai casacci, come li chiamava lui, impossibili. Non lo fa solo per cuore e follia. Il suo non è spontaneismo, ma l'elogio, mai ingenuo, perché scientificamente fondato e intellettualmente argomentato, dell'utilità e bellezza dell'agire dove si può, come si può. È coraggioso, radicale, coltissimo, saggio, provocatorio, sensibile, ma anche malinconico e inquieto. La sua storia si sviluppa a partire di una fantasia privata che lui stesso rende pubblica. Lettore del giovane Holden, vuole fare come il protagonista di Salinger, il raccoglitore nella segale, essere the catcher in the rye, stare sull'orlo del precipizio per acchiappare i ragazzi prima che cadano. Una fantasia che diventa programma terapeutico. Non promettere che non cadranno, ma di essere lì perché possano non cadere. Nel 93 Francesca Archibugi ne fa un film, Il grande cocumero. Non sempre allineato all'antipsichiatria, afferma: la malattia mentale esiste anche al di là delle spiegazioni ambientali. Il disturbo psichico può avere una centralità biologica. La tecnica è fondamentale, ma lo sono anche la dose d'affetto e la disponibilità personale. Il terapeuta è esposto a un costo enorme, mettersi in gioco nella propria soggettività. Poco prima di morire, scrive Dimmi chi erano i Beatles, dove annota che in alcuni adolescenti l'itaca della psicanalisi, la scintilla vitale da ritrovare oltre la distruttività, non sempre è reperibile. Allora il terapeuta deve prestare il proprio desiderio di vita, testimoniare che si può vivere anche senza aver capito e risolto. Curare è esserci prima che spiegare, sintetizza Ferrara. Il mio spazio qui è poco, dunque vi invito a leggere questa vita utile ed esemplare. Marco è stato, a suo modo, un pioniere, scrive Goffredo Fofi, ma anche un erede di esperienze lontane e di esperienze vicine, uno degli esempi più belli di quella sorta di religiosità laica che ha distinto le persone più attive che ho conosciuto. Persone che ci mancano, e questo è vero, ci mancano davvero.
1: Certo, ma più che altro ci mancano per quello che era la loro capacità di entrare, no? Per esempio nel discorso, qualsiasi discorso, no? Che ci riguardava da un punto di vista umano, di vita, ma noi chiaramente lavoravamo alla neuroinfantile, quindi in quello che era il vissuto, la problematica della psichiatria. Noi lavoravamo poi con gli adolescenti e quindi naturalmente quindi tutto quello che significava la capacità di scoprire, no? La possibilità appunto di uscire fuori da quelle che erano certe dinamiche, la sfida oggettiva che però veniva sentita e vissuta come un qualcosa di vitale che se non si passava in adolescenza rimanevi un bambino eterno, oppure come tanti adulti di cui siamo circondati, un eterno adolescente, un eterno Peter Pan. Quindi veramente personaggi, per questo gli abbiamo dedicato questi 10 minuti di questa trasmissione al nostro Lombardone, no? Perché pensiamo che proprio nell'attacco generale che viene fatto non soltanto alla psichiatria adulti o minori, ma complessivamente al benessere, alla salute, ma complessivamente al discorso dell'umanizzazione, ricordare e rendere di nuovo vivi personaggi come Marco Lombardo Radice, che aveva saputo veramente fare proprio, interpretare, metterci creatività, immaginazione, a proposito di quella che dicevamo prima, anche nel proprio lavoro, a rendere appunto concreta questo aspetto dell'umanizzazione nei percorsi non soltanto di cura ma anche di prevenzione a quelle che erano le patologie psichiatriche. Quindi questo ricordo noi continueremo a portarlo avanti e sicuramente riusciremo poi con tutti i nostri tempi e tutto a parlare poi anche molto di psichiatria, utilizzando naturalmente anche la richiesta, ve l'avevo detto l'altra volta, di un nostro ascoltatore che voleva un po' riportare il discorso anche sull'adultità, quindi sui trattamenti sanitari obbligatori, su quello che si sta trasformando e vivendo naturalmente nel campo della psichiatria. Quindi c'è molto da dire, ma non possiamo appunto dimenticare chi l'umanità e l'umanizzazione ne ha fatto appunto uno strumento di vita, oltre che di cura e di prevenzione.
0: E poi sempre considerando, ecco, l'importanza dell'ambiente come cura e come primo passo, no, dell'ambiente e dell'ascolto, di dare la possibilità all'adolescente in difficoltà di essere ascoltato, capito e supportato. E a proposito di adolescenza, vi ricordate che nei mesi scorsi avevamo iniziato a parlarvi di adolescenza con Peter Bloss, poi dopo avevamo letto anche alcune cose di Derek Miller e poi siamo andati avanti, avevamo letto anche alcune pagine del bel libro di Isa Borrelli, proprio per non vedere, no, questa distinzione maschio-femmina, ma per vedere un po' il vissuto di tutte le soggettività che crescono. E tornando a Peter Bloss sull'adolescenza, ecco, ricordiamo un punto che ci sembra importante, no? Forse lo è in particolare per i genitori degli attuali adolescenti, no? Questa possibilità di vedere l'adolescenza come una seconda opportunità, ci dice Peter Bloss, ve l'avevamo anche già letto. E lui scrive: si è prestata troppo poco attenzione al fatto che l'adolescenza, non solo malgrado, ma piuttosto a causa delle sue tempeste emotive, spesso permette una guarigione spontanea dalle influenze infantili debilitanti e offre all'individuo un'opportunità di modificare o correggere esigenze infantili che minacciavano di impedire un'evoluzione progressiva. I processi regressivi dell'adolescenza permettono di rimodellare uno sviluppo precedente difettoso o incompleto, e a questo contribuiscono molto le nuove identificazioni e controidentificazioni. Il profondo sconvolgimento associato alla riorganizzazione affettiva dell'adolescenza comporta quindi un potenziale benefico. nella letteratura psicoanalitica sono state sottovalutate le potenzialità positive della latenza e dell'adolescenza ai fini della formazione della personalità. E quindi l'esperienza dell'età puberale può risolvere dei conflitti o spostare dei conflitti in una direzione decisiva. Inoltre, può conferire forma definitiva a precedenti costellazioni stabili. Erickson, per esempio, nel 1956 proponeva di considerare l'adolescenza non come una malattia, bensì come una crisi normativa, cioè come una fase normale in cui i conflitti si intensificano, caratterizzata da un'apparente fluttuazione nella forza dell'io e tuttavia allo stesso tempo da un'alta potenzialità di sviluppo. Ciò che a uno sguardo prevenuto può sembrare l'avvento di una nevrosi, spesso non è che una crisi aggravata, che potrebbe dimostrarsi risolutiva e contribuire addirittura al processo di formazione dell'identità. Bisogna aggiungere, continua sempre Bloss in questo suo libro L'adolescenza, bisogna aggiungere che parlando di sistemazione definitiva dei conflitti alla fine dell'adolescenza, si intende o che essi perdono la loro caratteristica disturbante perché hanno raggiunto una stabilizzazione caratteriologica, oppure che si solidificano in sintomi o in disturbi permanenti del carattere. Torneremo su questo processo complesso parlando della fase terminale dell'adolescenza. Noi consideriamo qui l'adolescenza come la somma di tutti i tentativi di adattamento compiuti nella fase della pubertà alla nuova serie di condizioni interne ed esterne, endogene ed esogene, di fronte a cui si trova l'individuo. L'urgente necessità di affrontare la nuova condizione della pubertà evoca tutte le modalità di eccitazione, di tensione, di gratificazione e di difesa che si erano manifestate negli anni precedenti. Cioè, nel corso dello sviluppo psicosessuale dell'infanzia e della prima fanciullezza. A questo miscuglio di modalità infantili si devono ascrivere la bizzarria e il carattere regressivo del comportamento adolescenziale, che è la tipica espressione della lotta dell'adolescente per riguadagnare o per mantenere un equilibrio psichico che è stato scosso dalla crisi puberale. E continua Bloss, si deve tenere presente che le fasi pregenitali dell'organizzazione sessuale continuano a tentare di affermarsi e di tanto in tanto vengono a ostacolare il progresso verso la maturità. Il graduale passaggio verso la posizione genitale e l'orientamento eterosessuale non è che la continuazione di uno sviluppo che ha raggiunto momentaneamente a una stasi al tramonto della fase edipica, una stasi che accentua lo sviluppo sessuale dell'uomo. Nell'adolescenza assistiamo a un secondo passo verso l'individuazione. Il primo si era verificato verso la fine del secondo anno, quando il bambino aveva sperimentato la cruciale distinzione tra sé e non sé. Un'esperienza simile, ma assai più complessa, di individuazione si svolge durante l'adolescenza. Non so, quando il bambino comincia a dire io, si tocca, no, ma chi sei tu? E dice si tocca e dice il proprio nome, no? È mio, io, eccetera. Decide lui come, quando fa le cose, no? I primi momenti di ribellione in cui dice no, in cui magari lancia un oggetto se non è d'accordo con te. E quindi un'esperienza simile, scrive Bloss, ma assai più complessa di individuazione, si svolge durante l'adolescenza e porta nel suo stadio finale alla costituzione del senso d'identità. Prima di poter consolidare questa formazione, l'adolescente deve attraversare stadi di disagio e di esistenza frammentaria. Le tendenze all'opposizione, alla ribellione, agli stadi di sperimentazione, la messa a prova di se stesso attraverso gli eccessi, tutte queste manifestazioni sono decisamente utili nel processo di autodefinizione. La consapevolezza che questo non sono io rappresenta un passo importante nella conquista dell'individuazione e nella fondazione dell'autonomia. In un'età precedente, questa consapevolezza si condensava in una sola parola: no. No, vi ricordate i bambini di un anno e mezzo che dicono no? Il processo di individuazione dell'adolescenza è accompagnato dai sentimenti di isolamento, di solitudine, di disorientamento. L'individualizzazione pone irrevocabilmente fine ad alcuni dei più caratterizzati sogni megalomanici dell'infanzia, che ora devono essere relegati esclusivamente nella fantasia. L'individuo non potrà mai più pensare seriamente che essi si possono realizzare. La consapevolezza che l'infanzia è irrevocabilmente finita, che urgono impegni stringenti, che l'esistenza individuale stessa ha dei limiti ben netti, crea un senso di pressione, di timore, di panico. Di conseguenza, molti adolescenti cercano di rimanere indefinitivamente in una fase transizionale e questa condizione è chiamata adolescenza prolungata. Per cui da una parte, no, poi vedi che gli adolescenti hanno rabbie, no, cercano di tenere lontani tutti quelli che sembrano contenuti infantili, perché ormai l'infanzia non è più quella che gli appartiene, no? Perché loro sono grandi. Dall'altra però c'è questa consapevolezza che adesso però c'è qualcosa, che urgono impegni stringenti, che adesso c'è altro da fare, no? Perché si cresce ancora e ci sono impegni e scelte da fare. E il lento distacco dell'adolescente dai legami affettivi con la famiglia, il suo ingresso timoroso o euforico nella nuova vita, costituiscono una delle esperienze più profonde dell'esistenza umana. Solo i poeti sono stati capaci di esprimere adeguatamente la qualità di questi sentimenti, in tutta la loro profondità e portata. Poi non so se abbiamo tempo, magari...
1: altri paio di minuti.
0: Ecco, magari vi leggiamo un po' come questo scrittore descrive un po' questa consapevolezza dell'esistenza che contrassegna l'ingresso nell'età adulta. Georges Villard, ragazzo d'un paese dell'Ohio, si avviava rapidamente a diventare uomo e nuovi pensieri gli sorgevano in mente. Per tutta la giornata, in mezzo alla calca della gente venuta per la fiera, si era sentito solo. Stava per partire da Winnesburg e andare in città, dove sperava di trovare lavoro in qualche giornale, e si sentiva grande. Lo stato d'animo nel quale si trovava era di quelli che gli uomini conoscono e i ragazzi no. Si sentiva vecchio e un po' stanco. In lui si risvegliavano ricordi. Nel suo pensiero la nuova sensazione di maturità lo isolava dagli altri. Gli dava l'impressione di essere una figura semitragica. Avrebbe voluto che qualcuno capisse qual stato d'animo si era impossessato di lui dopo la morte della madre. C'è un momento della vita di ogni ragazzo in cui la prima volta egli si volta indietro a riguardare la vita. Forse è quello di il momento in cui egli oltrepassa il confine che lo separava dalla virilità e diventa uomo. Il ragazzo sta camminando per le vie del suo paese, pensa all'avvenire, a quello che gli rappresenterà nel mondo. Ambizioni e rimpianti si risvegliano in lui. All'improvviso accade qualcosa, egli si ferma sotto un albero e attende che una voce lo chiami per nome. Spettri di cose antiche si insinuano nella sua coscienza, le voci estranee a lui gli sussurrano un messaggio su quelli che sono i limiti dell'esistenza. Da sicuro di sé e del proprio avvenire com'era, egli diventa un po' insicuro. Se è un ragazzo dotato di immaginazione, dinanzi a lui si apre una porta e per la prima volta egli vede il mondo, osservando, mentre marciano in processione davanti a lui, le innumerevoli figure di uomini che prima di lui sono venuti al mondo dal nulla, hanno vissuto la loro esistenza e nel nulla sono scomparsi. Il ragazzo è giunto alla tristezza della fantasticheria. Sgomento vede se stesso come una foglia che il vento fa volare per le vie del paese. A dispetto di tutti gli stolti discorsi dei coetanei, sa di essere destinato a vivere e a morire nell'incertezza, come una cosa portata dal vento, una cosa destinata a maturare al sole come il grano. rabbrividisce e si guarda intorno ansioso. I 18 anni che ha vissuto gli sembrano un momento, lo spazio di un soffio nel lungo cammino dell'umanità. Già sente la morte che lo chiama. Con tutto il cuore vorrebbe stringersi ad un altro essere umano, toccare qualcuno con mano, sentirsi toccare da mani altrui. Se preferisce che l'altra persona sia una donna, ciò avviene perché egli pensa che una donna sarà più gentile, lo comprenderà. Vuole, prima di ogni altra cosa, essere compreso. Ecco, questa è la descrizione di questo scrittore Anderson, che descrive la fine del processo adolescenziale, no? E poi è molto bello il fatto che lui, come prima cosa, è quello di essere compreso.
1: Così, ascoltato, compreso e in fin dei conti capito, cosa che vorrebbero naturalmente tutti gli adolescenti. Allora, smettiamo un pochino prima, perché diamo gli ultimi appuntamenti e vi leggiamo al volo anche il volantino per oggi pomeriggio.
0: Allora, intanto rispetto alle assemblee delle donne delle libere soggettività, c'è un'assemblea a Fregene, magari per chi non venga a Roma adesso, davanti al Ministero della Salute, proprio adesso dalle 14.30 alle 16.30 a via della Pineta di Fregene 77, e poi domani, martedì 29 settembre, a via delle Cerquette 2 ad Ariccia, sempre 14.30, 15.30. Queste sono le ultime assemblee del mese di settembre, poi vi parleremo delle prossime di ottobre. E intanto, appunto, leggiamo l'appuntamento per oggi alle 5, quindi tra un'oretta, ma vi aspettiamo, anche se venite un pochino leggermente più tardi, al Ministero della Salute a Lungotevere Ripa numero 1, per il diritto all'aborto libero, sicuro, gratuito per tutte le donne e le persone gestanti che lo richiedono, nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, IVG, e nei consultori, liberi dagli obiettori e da chi vorrebbe annientare la nostra libertà di scelta. Come sapete, 48 anni fa, con lotte, autodenunce e campagne referendarie, l'aborto è diventato un diritto che rispetta la scelta per una maternità libera, desiderata e decisa. Molti sono gli ostacoli che questa società patriarcale, fascista e guerra fondaia ci vuole imporre. Obiettori di coscienza, pensate, dal 70 al 100% in ogni regione, nei reparti VG e nei consultori. Stanze di ascolto negli ospedali gestiti dai movimenti anti-scelta, dove si impone l'ecografia per far sentire il cosiddetto battito, che non è un battito, del feto. Assegni di maternità, tra virgolette, per imporre un, tra virgolette, ripensamento per non abortire, che sono deleteri, anche perché sappiamo quello che significa tirare su un figlio fino a 20 anni almeno. Mancata attuazione della somministrazione della pillola abortiva, la RU486, utilizzata invece in tutta Europa, che invece a Roma soltanto 5 consultori, forse 7 fuori Roma. Chiusura di 250 consultori, questo è gravissimo, a fronte dell'apertura con soldi pubblici di altrettanti consultori privati, gestiti dalle lobby antiabortiste. Ripresa dei viaggi della speranza anche fuori regione per abortire a causa della diminuzione dei reparti di ostetricia e ginecologia. Su 544 reparti di ostetricia sono solo 330 quelli che garantiscono l'IVG. Noi non siamo incubatrici di Stato o vittime di questa società patriarcale, transodiante e fascista. Noi siamo l'energia di lotta e trasformazione che cancellerà tutte le forme di violenza sistemica che cercano di annullare i diritti, desideri e libertà di tutto. Non una di meno Roma e coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività, dei consultori di Roma e del Lazio.
1: Ecco, quindi adesso, oggi abbiamo detto l'indirizzo è Lungotevere Ripa numero 1,
0: insomma, il Ministero della Salute, che sta a Lungotevere.
1: Loro dicono della salute e noi diciamo della sanità, oppure della non salute, perché di salute c'è sta poco e niente. E ci vediamo naturalmente tutti quanti, con tutti, se abbiamo delle trombette, cose per fare rumore, per farci sentire, noi andremo a riempire la la piazza di striscioni e cartelloni, e speriamo però che ci sia tanta bella energia trasformativa e tanta voglia appunto di trasformare, di fare di questo 28 settembre l'inizio di tutto l'anno delle battaglie, delle lotte e di tutto quello che naturalmente vogliamo conquistare e portare avanti anche in preparazione del 25 novembre e di tutto quello che ci aspetta naturalmente da battagliare e trasformare. Chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

te sarai contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa, eh?

Oggi è lunedì 28 settembre e alle 17.45 in comodissimo ritardo inizia la puntata odierna di Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. La nostra mail, se vi servisse contattarci, è impatto@ondarossa.info e invece se voleste entrare in contatto con noi direttamente qua, appunto in diretta, potete chiamarci allo 06 49 17 50.

0: Promovie.
1: Chi ci ascolta da un po' di tempo sa benissimo che il leitmotiv di questa trasmissione spesso e volentieri è la monnezza, che è uno dei temi cardine oltre al cemento e all'acqua che imperversano nella capitale.
0: Let's blow.
1: La cui mala gestione appunto è firma di questa amministrazione capitolina e di tutte le precedenti per quel che ci riguarda. Almeno a memoria di radio. Insomma, dicevamo appunto, anche oggi non ci esimeremo di parlare di monnezza, perché sabato prossimo c'è stato un corteo, l'ennesimo corteo contro l'inceneritore, il progetto di inceneritore nella zona dei Castelli Romani. Sarebbe l'inceneritore di Roma, ma spesso e volentieri lo identifichiamo come l'inceneritore di Albano, e proprio da Albano Laziale appunto sabato prossimo c'è stato l'ennesimo corteo per opporsi a questo scellerato progetto. Oltre a questo, credo che un altro leitmotiv di questa trasmissione, per forza di cose, dovrà diventare quello dell'energia nucleare, del ritorno alla costruzione di centrali nucleari sul nostro territorio, centrali a fissione nucleare in particolare, e in particolare vecchie scassate centrali nucleari del vecchissimo tipo. Non c'è nessuna nuova tecnologia per quel che ci riguarda attualmente sul mercato, per cui credo che dovremo parlare appunto delle solite centrali ad uranio, e quindi sarà appunto nostra premura ricordarvi di tutto ciò che è legato a questo ciclo, questo ciclo di riciclaggio di denaro, poi fondamentalmente questa grossa speculazione che partirà in Italia, perché il Parlamento ha finito di votare sulla delega del governo, che adesso ha pieni poteri per legiferare su questo argomento, cioè sul ritorno alla costruzione delle centrali nucleari, delle prospezioni per quel che riguarda la riapertura di miniere d'uranio su tutto il territorio nazionale, e dell'individuazione di siti dove buttare la monnezza legata a tutto questo processo, appunto sia le miniere, sia la lavorazione dell'uranio, sia appunto ciò che scaturirà dalle centrali stesse. Quindi parleremo un pochino di questo tema, probabilmente un po' superficialmente, perché andremo ad approfondire mano a mano in moltissime delle prossime trasmissioni che verranno. Non c'è minimamente fretta, perché appunto sarà un tema che imperverserà purtroppo per gli anni a venire, una roba, una spada di Damocle, una mannaia che ci è piovuta in testa e che dovremo iniziare a considerare di contrastare prossimamente, quindi appunto monnezza e energia nucleare. E questo era quanto per la scaletta di oggi. Direi che possiamo passare un pezzo rapidissimamente e poi andiamo a cercare di contattare un compagno che tra gli organizzatori del corteo di sabato scorso, per appunto aggiornarci sulla lotta contro l'inceneritore e fare un punto sul corteo.
2: It's evolution, baby.

0: E quindi evolvetevi, evolviamoci tutti e tutte. Siamo in contatto con un compagno dai Castelli Romani. Pronto, ci senti?
1: Pronto, vi sento.
0: Perfetto. Allora, dicevamo, pensa un po', a quanto pare i superpoteri commissariali concessi da Mario Draghi, niente po' di meno che da Mario Draghi al super sindaco Gualtieri, hanno portato a un iter super accelerato per la costruzione del mega inceneritore, di un mega inceneritore che sta venendo costruito, in questo, il cui cantiere appena è partito dalle parti dell'ultima propaggine di Roma, dalle parti appunto al confine tra Albano e Ardea, o Ardea, non ho mai capito come si pronuncia, comunque sia. Questo era per chi si fosse perso solo tutte le puntate precedenti da una decina di anni a questa parte. Dopodiché, appunto, abbiamo detto che stiamo andando verso un ricorso al TAR, appunto, le prime sedute al ricorso al TAR, un TAR che ha rifiutato le sospensive fino ad ora, la richiesta di sospensiva, però appunto si va avanti con le iniziative. C'è stata un'iniziativa a Laurentino lo scorso 22, credo fosse martedì, e poi anche sabato scorso ad Albano, quindi non so cosa ci puoi dire al riguardo.
1: Dunque, c'è una differenza tra quello che passa per il telefono e quello che arriva dalla radio, comunque.
0: Sì, magari prova a spegnere la radio.
1: Sì. Allora, dicevamo, se vogliamo partire dal punto di vista cronologico, martedì scorso al Laurentino c'è stata una meritoria iniziativa dei compagni già sgombrati dal Laurentino 38 e compagna, soprattutto compagne.
0: Senti, scusa un secondo, potresti veramente spegnere la radio perché abbiamo un ritorno molto fastidioso.
1: Sì, adesso spegniamo la radio. Pronti? Via, dovrebbe essere spento, ci siamo?
0: Sì.
1: Ecco, allora dicevo, martedì scorso su iniziativa del Laurentino 38 e a seguito di un incendio prolungato che si è verificato nella zona, proprio in quella zona che è frutto di la combustione di una discarica evidentemente non nota fino a quel momento, che ha provocato gravissimi disagi a tutto quanto il quadrante. Vabbè, in quell'occasione c'è stata una presenza non di massa, però di qualità, che abbiamo noi come compagnie dei Castelli, abbiamo avuto modo di incontrarci finalmente con quelli di Fiumicino, dell'ottano sia contro il progetto di porto di Caribean, sia contro la quarta linea dell'aeroporto. È stato un intervento anche un compagno noto contro l'ossaio e un'altra compagna sulle questioni dei mercati generali, quindi è stato un momento d'incontro sulle varie vicende che interessano la città di Roma e l'area metropolitana. E questa cosa ha comportato pure il fatto che i compagni del Laurentino ci hanno ricambiato la loro presenza sabato scorso al corteo che abbiamo fatto da Albano Piazza Mazzini ad Ariccia Piazza di Corte, che se vogliamo è una cosa tradizionalissima, l'abbiamo fatto molte volte, però dico era da diversi anni che non si vedeva una partecipazione così consistente. E diciamo che per la prima parte del percorso, che non è brevissimo, insomma si tratta comunque di 2-3 chilometri, e ci sono sicuramente più di 1000 persone, insomma, che per quanto riguarda, che, insomma, avendo presente che parliamo sempre dei paesotti e non di megalopoli, è comunque un risultato significativo. Sono arrivati anche ad Ariccia, insomma, ma neanche pochissimi, insomma, non i superstiti, ma una parte significativa. E il corteo, in particolare questa iniziativa, in particolare si colloca in una fase del cantiere che usufruisce tra l'altro di un'ennesima ordinanza commissariale prorogata il 7 agosto scorso, con la quale l'area del cantiere sostanzialmente si allarga di ulteriori 4 ettari di terra.
0: E di ulteriori, e di 5 milioni di euro?
1: Sì, molto contenti i proprietari dei terreni, uno dei quali è contattato perché appunto qui è presente in Ariccia, molto contento perché questo si era comprato questo terreno un poco più di mezzo ettaro chiaramente come area agricola e ovviamente si ritrova adesso a venderlo a 100 euro al metro quadro e quindi è felicissimo di questa cosa. E pure gli altri saranno molto felici, insomma, no? E questa roba serve per la nuova viabilità del futuro impianto, perché consentirebbe sostanzialmente ai TIR che comunque arriveranno, perché sia che la monnezza arrivasse con la immaginaria ipotesi del trasporto ferroviario, sia con quello che era previsto del normale trasporto su gomma, comunque arriveranno appunto quella 12-13 tir all'ora sull'impianto. Poi per uscire evidentemente viene semplificata loro la vita e si chiude all'uso civile almeno 700-800 metri di una strada che si chiama via di Cancelliera, che scende dal monte, cioè dalla zona di Albano, va verso il mare, che incrocia l'Arteatina appunto nei pressi del sito, anzi lo spacca in due il sito della costruzione dell'impianto. Quindi questa cosa come passaggio ulteriore. Poi proprio nell'ultimo periodo si è verificato, cioè si è toccato con mano il fatto che nel sito, oltre a tutto quello che già era emerso di materiale, metalli pesanti, inquinanti di varia natura, c'è stata la scoperta di grosse quantità di amianto che sono state pure movimentate durante la notte nei giorni scorsi, e che ovviamente riqualificano e rideterminano ancora una volta il fatto che tu stai a fare un'operazione che comporta non solo la mutazione totale del profilo del territorio, e c'è lo sbancamento, tutte queste belle storie qua, ma anche il fatto che questa zona, questo sito diventa un erogatore materiale di terre assolutamente inquinate che vengono sparse sostanzialmente per metà regione, insomma, come fatto aggiuntivo. C'è stato poi il fatto che finalmente è piovuto con una certa intensità un'occasione recente e si è allagato metà del cantiere, insomma, giusto per dire che a proposito delle gestioni del pozzo eccetera eccetera. È stato prodotto anche il progetto esecutivo, però questo progetto esecutivo è stato un prodotto con la solita difficoltà di lettura, che sono migliaia di pagine che fra l'altro escludono tutta una serie di informazioni sensibili, però sono state proprio cancellate eccetera prima di uscire fuori, e qua dentro ci dovrebbe essere pure la indicazione su quello che dovrebbe essere il tracciato della terza mutazione del fosso della Cancelliera, insomma, no? Quindi stanno i rigagnoli d'acqua, che però sono funzionali evidentemente a una gestione regolare o ragionevole del territorio, che vengono giocati come se fossero cose assolutamente trascurabili. E infatti la prima pioggia che passa si allaga tutto e va bene queste cose. E poi il fatto che siamo, come dicevi te, alla vigilia di due sedute del TAR che dovranno finalmente affrontare nel merito la contestazione, cioè il PAUR, cioè il provvedimento autorizzativo unico regionale che da gennaio Gualtieri si è concesso a, a seguito della procedura straordinaria, eccetera, eccetera. E quindi c'è una prima occasione, una prima riunione del TAR il 7 ottobre su ricorsi che non nostri, ma di altre associazioni, tra l'altro associazioni pure piuttosto impicciati con l'ambientalismo ufficiale, insomma, no, dalle ambiente a scendere, e quindi quella gente lì che dice no all'inceneritore, ma sia il biometano, sia il biogas, sia bruciare biomasse, e va bene. E poi il ricorso nostro, che andrebbe nostro sempre tra virgolette, e anche di altre associazioni, eccetera, eccetera, che dovrà essere discusso il 4 novembre. Quindi un primo ricorso da discutere il 7 ottobre e un altro il 4 novembre. Pure questo è un quadro un po' di idiozia, insomma, non si è riusciti a contemperare queste robe. Quindi in prossimità di queste storie qua si è pensato di chiamare questa iniziativa, che ci ha avuto evidentemente congruo successo, tanto che tutti quelli che non ci hanno lavorato per niente, a distanza di 2 giorni, rivendicano il fatto che loro sono stati tanto bravi, hanno fatto tanto bene le cose, eccetera, eccetera. Comunque a noi non ce ne frega assolutamente un cazzo, e l'importante è che si è vista la gente che scende in piazza, l'importante è che si è smentito ancora una volta la dizione, il postulato di Baltieri, per cui l'opposizione al progetto è debole. Sarà debole a Roma, non so dove, però qui è sicuramente forte. Ci sono venuti a trovare compagni e compagne di altre situazioni, dicevo del Laurentino, sono venuti ancora una volta dalla lontana Rieti le compagne della Baglia del Collare, e il compagno che viene abitualmente da Guidonia, e altre presenze che ci sono state nel corteo, che hanno accompagnato l'andata, insomma, la camminata fino ad Ariccio.
0: Perfetto. E quindi, a parte il ricorso al TAR, appunto la discussione, l'appuntamento per il ricorso al TAR il 4 novembre, ci sono altri appuntamenti previsti dopo questo corteo, oppure insomma vediamo un po' come va e poi ci organizziamo?
1: Già si è discusso anche a Roma in diverse situazioni, e ovviamente ce l'hanno ricordato in maniera più insistente pure le compagne di Rieti. Domani alle ore 16 alla fermata a Eurfermi della linea B della metropolitana è convocato un presidio in occasione dell'indizione del forum del Mediterraneo
0: per l'acqua.
1: Bravo. E quindi dove ACEA, che è appunto la capofila del consorzio di imprese che costruisce l'inceneritore, e anche ovviamente la società che gestisce la questione delle acque, e poi questo grande progetto del raddoppio del Peschiera in felice comunanza con gli israeliani che si rubano l'acqua ai palestinesi, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo intanto quest'altro appuntamento domani alle ore 16, come ho detto, alla fermata Eurfermi della linea B. E poi stiamo ragionando sui passaggi ulteriori verso metà ottobre, dove pare appunto cioè stanno delle cose che normalmente noi avevamo schifato, tipo sciopero per il clima, tutte queste cose qua che sono difficilmente comprensibili. Se fossero messe quei piedi per terra e diventassero chiaramente una serie di vertenze contro gli impianti a caldo, che producono comunque la quantità di anidride carbonica, di metano, di tutti i climi alteranti che gli pare, forse potrebbe essere un ulteriore passaggio su cui discutere, ma insomma lo decideremo a giorni su questa roba qua. Sarebbe eventualmente, se non ricordo male, il 16 ottobre, però non abbiamo deciso ancora definitivamente sulla cosa. Poi
0: potrebbe essere un'idea di andare a volantinare intanto.
1: Sì, ma anche insomma portare pure una presenza che appunto faccia scendere dalle stelle la questione, e fare presente che appunto corre ai 400.000 tonnellate di CO2 che dovrebbero ridurre questa mese qua, prospettato da uno come Gualtieri che ha fatto i giardinetti per il refrigerio delle persone fragili durante la grande calura, che poi appunto cerca di ammazzarti con roba di questo genere, potrebbe essere interessante, poi collegato anche ad altre situazioni che stanno in giro per mondo, insomma, che riguardano sia la Regione Lazio sia altre situazioni. Quindi per ora queste robe a cui stiamo pensando.
0: Perfetto, perfetto. Allora, se non è altro, grazie mille per questa corrispondenza, per questa testimonianza.
1: Grazie a te.
0: Ok, allora a risentirci a presto, magari proprio con queste iniziative qua.
1: D'accordo, grazie, ciao.
0: Ciao. E questa era la corrispondenza da quel di Albano per appunto tenerci informate ed informati su quello che è la vertenza contro l'inceneritore di Albano, inceneritore che dicevamo galoppa, insomma cantiere che sta galoppando. Ricorsi al TAR che hanno poca speranza di poter bloccare questo mega mostro, e insomma invece tante possibilità per allargare la lotta, e una lotta a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare invece di organizzare nei propri spazi solamente iniziative per gente molto lontana, magari andare un po', scendere un po' con i piedi per terra, e oltre ai Notav pensare anche all'inceneritore che ti sta dietro casa, potrebbe essere una buona idea.

0: E sfumiamo anche i Porcupine Tree con i loro giocattoli radioattivi, perché avremmo dovuto parlare in programma. Era un breve commento al voto al Senato sulla delega al governo in tema nucleare, ma comunque abbiamo detto che ne potremo parlare anche da qui ai prossimi, non so, 10 anni. Probabilmente sarà una iattura che ci accompagnerà ogni settimana, ogni lunedì, da queste frequenze. Dopodiché ci ha chiamato un compagno per pubblicizzare qualche loro iniziativa. Pronto, ci senti? Perfetto.
1: Sì, vi sento, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, quindi abbiamo lasciato il compagno precedente con una corrispondenza da Castelli Romani, mentre tu ci chiami da?
1: I Castelli Romani.
0: Ah, pensa un po'. Quindi ci sono tante cose da fare da quelle parti, quindi raccontaci un po' le vostre iniziative.
1: Vabbè, in attesa che la fusione nucleare diventi realtà di quartiere, di prossimità, qua a Castelli

0: all'altro. Quindi sabato 10 ottobre alle 10 di mattina ai Campi d'Annibale, che è la parte alta di Rocca di Papa, convochiamo un corteo che da lì scenda verso la piazza del centro storico, Piazza della Repubblica, dove c'è la sede dell'ente parco, che continua a essere sfuggente, a non dare chiarimenti su molte richieste che abbiamo effettuato, e per di più, per bocca del suo stesso presidente, in un'occasione informale, ci ha negato questi atti, dicendo che potremmo fare ricorso al TAR se lo vogliamo, perché lui non ci riterrà mai. Questo è il livello di trasparenza e di coartaggine ai piani alti dell'ente parco, e questi dati ci servono per capire che cosa sta succedendo anche scientificamente qui su questo territorio, che questi 8.000 ettari di boschi gestiti sotto tutela dell'ente parco, e alcune aree sono anche aree di interesse comunitario, aree Natura 2000 con specie che sono ultra protette, vengono messi al taglio, e il 1 ottobre purtroppo ricomincerà la stagione silvana. La stagione silvana è il periodo in cui è concesso alle ditte forestali di tagliare i boschi sia pubblici che privati. Tutto ciò, Rocca di Papa continua a vendere i propri boschi, una metà di questi 1.300 ettari devono essere tagliati secondo il piano approvato quasi 10 anni fa, entro poco periodo, e l'altra metà probabilmente se lo rifaranno con un altro piano decennale di devastazione, come diciamo noi. La pratica si chiama taglio cedro, ma in realtà questo taglio cedro produce danni incredibili a tutto l'ecosistema, a tutto l'ambiente circostante, oltre che sentirci dire ogni volta che c'è questa crisi climatica che non si capisce da dove viene, oltre che ridurre i consumi da parte dei singoli utenti e cittadini, poi dopo vediamo le ruspe abbattere uno dopo l'altro, le motoseghe abbattere uno dopo l'altro gli alberi di questo territorio. Fate presente che su ogni ettaro, ogni 2 campi di calcio, ci sono circa 1.000 alberi, e ne vengono tagliati 950 per legge. È tutto legale dal punto di vista burocratico, non è normale dal punto di vista ambientale e di tutela, visto che c'è un parco regionale che dovrebbe sovrintendere a questo. E questo si lega pure alla questione delle risorse idriche sempre più carenti, perché si stanno prosciugando a vista d'occhio anche i 2 laghi dei Castelli. Negli ultimi 3 anni è sceso di 120 centimetri quello di Albano e di 80 centimetri, oltre 80 centimetri quello di Nemi. Quello di Nemi sta veramente in una condizione pessima, anche se dall'alto si vede che è un bellissimo specchio d'acqua, ma se continua così entro 10 anni diventa uno stagno, secondo calcoli abbastanza semplici.
1: Ma in realtà molto meno se riusciranno a realizzare l'inceneritore.
0: Infatti,
1: Quindi non si
0: ACEA.
1: preoccupare.
0: Infatti andremo all'ente parco per chiedere, oltre che la moratoria sui tagli boschivi, anche di prendere in mano il problema e fissare una tutela di questi laghi, perché vogliamo che, come per il parco di Bracciano, che c'è stata una tutela effettiva che ha impedito all'ACEA di ulteriori prelievi dal 2017, quando la giunta Raggi con la siccità di Roma aveva pescato fino a fondo tutte le riserve idriche del Bracciano,
1: Sì,
0: c'era
1: ricordiamo che il lago di Bracciano si era ritirato di 4 metri, una cosa devastante.
0: però lì c'era un limite formale di tutela ambientale di tot centimetri, adesso non ricordo, di altezza, di livello, e qua invece non c'è. E quindi vorremmo l'istituzione di questo livello, che non sia la fotografia dello stato attuale, ovviamente, ma che sia più alto, perché ci deve essere una tutela di fatto e che sia sopra le esigenze economiche d'ACEA, che tra l'altro, oltre a gestire l'acqua, la gestisce pure male, perché dichiara perdite tra il 45 e l'80% nei castelli romani. Quindi se tu c'hai un idraulico che non funziona, lo dovresti cambiare invece che dargli soldi, autorizzazioni, oppure fargli fare il forum dell'acqua domani a Roma. Ricordiamo che c'è una contestazione, mi pare domani alle 4 a Corfermi, parteciperemo anche noi per quanto possibile, perché è un giorno feriale. E cercheremo di portare queste ragioni anche là sotto, dove c'è appunto si vanta di chissà quali risultati, ma a parte i dividendi e l'azionariato c'è poco da cui vantarsi qua. Appunto, se viene acceso, speriamo mai, l'inceneritore di Roma a Santa Palomba, la crisi idrica qua a Castelli non potrà che peggiorare.
1: Sì, e per sicurezza c'è anche raddoppiato le condotte che vanno ad emungere dal lago d'Albano.
0: Sì, diciamo che ACEA purtroppo siamo stati proprio, era l'altro ieri, a queste condotte al posto Sforza Cesarini, ci stanno lavorando, per il momento lavori di muratura abbiamo visto, ma ACEA non ha, abbiamo scoperto la concessione per gestire queste acque, incredibile, l'ha scritto proprio l'ente parco, mentre lo stesso ente parco con lo stesso documento dava il nulla osta, però gli ha detto dateci per favore almeno il documento della concessione.

0: non avete, ovvero ACEA preleva da decenni 20 centimetri l'anno di livello dell'acqua del lago di Albano per darla ai comuni limitrofi, ma non c'è la concessione, non è regola. Ricordo a tutti che se tu c'hai una casa che non è condonata dove ci vivi, non puoi avere l'allaccio diretto all'acquedotto di ACEA. Perché? Perché deve avere tutto in regola. Invece lei preleva 1.200.000 metri cubi l'anno di acqua circa solo da quel pozzo, e gli è stato dato anche il permesso per fare ulteriori emungimenti. Questa cosa è veramente assurda e stiamo cercando di fermare questa scelleratezza.
1: Sì, anche perché poi sappiamo che gira che ti rigira, comunque questa condotta è pensata anche per una rete che dovrà sostenere l'inceneritore. Ha acquistato nuovi pozzi dal consorzio industriale di Santa Palomba, ma appunto parte dell'acqua verrà comunque dalle condotte dei Castelli Romani, o comunque l'acqua che invece non avrà il consorzio industriale di Santa Palomba, ACEA dovrà prendere da qualche parte. Insomma, è il gioco delle tre carte.
0: Comunque la coperta è troppo corta, come la tiri, ti scopri da qualche parte per coprirne un'altra, e vai a coprire delle situazioni che adesso non ci sono, tipo l'inceneritore, e vai a aggravare situazioni che necessiterebbero di rimanere, anzi di essere maggiormente tutelate, come i laghi di Albano e di Nemi, ma per parlare tutte le falde idriche dei Castelli Romani. Quindi è assurda questo gioco, come lo chiamavi tu, delle tre carte. La CEA va assolutamente fermata, perché fa e disfa come meglio crede, però è pure colpa dei comuni che gli hanno dato in mano tutta la gestione idrica, cominciare da Roma, ma tutta la provincia.
1: Ricordiamo, è una ditta privata, è una SPA, una ditta privata con partecipazioni che vanno da Caltagirone alle aziende francesi che gestiscono l'acqua di mezza Europa, quindi appunto gestiscono l'acqua di mezza Europa, le cui mire erano già da prima del referendum del 2011 puntavano anche su questa penisola. Il referendum del 2011 è stato tranquillamente ignorato, e quindi abbiamo una CEA che imperversa a destra e a manca.
0: Sì, perché il sovranismo popolare nazionale nazionalista è solo una cosa propagandata, perché poi nel 2011 votò pure contro il nucleare nel 2011,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Ma tanto il consiglio d'amministrazione della CEA mica c'ha il 30%, più del 30% di negri, no? Quindi che ci frega? Tanto, l'importante è non superare quel tetto là, poi tutti gli altri tetti che ce ne frega.
0: No, infatti, quindi saremo sia al forum, appunto al controforum domani, insomma ci sarà un corteo, se ho ben capito, da Deor Marconi alle 16, diretto verso la nuvola di Fuscas, che è bellamente addobbata, ci sono passato l'altro giorno per sbaglio, dalla pubblicità di ACEA, lo vedranno questo forum. E invece il 10 ottobre andiamo da 98 a tutto l'ente parco, passando appunto all'interno delle strade e dei vicoli della piccola Rocca di Papa, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, perché comunque per tanti anni lì l'attività del taglio boschivo è stata diciamo una cosa poco più che amatoriale, di sussistenza, però diverse famiglie, insomma, invece di tirarci i cocci dalle finestre, il primo corteo abbiamo fatto un anno e mezzo fa, c'erano tanti ex boscaioli che dicevano loro non possono neanche più entrare al bosco e vederlo in questo stato così penoso, perché mo ci passano con le ruspe e coi tir, un po' come si dice, il lavoro dà la tradizione, sì, ma prima c'erano i sette nani che sega a mano e che i muli, adesso invece ci vanno quei tir e tutto il resto. E comunque, insomma, la gestione del parco non può essere questa, cioè che va prima avanti il business e lo sfruttamento dei territori e poi tutto il resto, ma anche sulla questione dell'inceneritore si deve esprimere il parco, perché comunque gestisce un territorio di 7 comuni e la maggior parte delle istituzioni, quasi tutte, si sono espresse contrariamente all'inceneritore, quanto ovviamente sono in via formale, perché poi dopo vanno a vedere quello che fanno nella pratica, però il parco deve prendere parola, e invece pensano a fare tutt'altro, a stipulare contratti di business e di collaborazione con altre situazioni che c'entrano poco con la tutela dell'interesse pubblico, ma c'entrano molto con gli affari, quel piccolo cabotaggio che c'è sta qua ai Castelli, per farli diventare sempre più una location per altre situazioni, per altri eventi. E per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare al 10 ottobre alle 10, con partenza da piazza Giuseppe di Vittoria ai Campi d'Annibale, a questo corteo che per noi è molto importante, e prosegue la mobilitazione per esempio dell'altro corteo che abbiamo già fatto a primi di settembre al lago di Nemi, sulle sfondo del lago, dove c'erano oltre 300 persone in piena notte, perché siamo partiti alle 9 di sera. E, insomma, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo e di mettere in difficoltà le controparti, che qui sono tutte le amministrazioni locali, più l'ente parco, più ACEA, eccetera eccetera.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Va bene, buona fusione nucleare a tutti.
1: Grazie, buona fusione nucleare a te. Ciao.
0: Ciao.
1: E quindi questa era un'altra corrispondenza dai Castelli Romani, che ha ricordato anch'essa l'appuntamento di domani a Urfermi contro il forum mediterraneo sull'acqua. Dicevamo invece, appunto, l'idea era di parlare di nucleare, perché nel nostro piccolo vediamo la costruzione di un inceneritore, il disboscamento, l'emungimento sempre più violento delle poche risorse idriche, e in un clima che va scaldandosi perché stiamo consumando troppa energia, in uno scenario in cui dobbiamo costruire sempre più data center per riuscire a costruire le macchine che ci ammazzeranno da qui a 10 o 20 anni, perché è importante, insomma, per il pianeta che la razza umana finisca entro breve, altrimenti inizieremo a danneggiarlo seriamente. Quindi per questa nostra furia autoannientatrice, insomma, questa nostra furia suicida come specie, ci stiamo dirigendo invece a livello nazionale verso l'energia nucleare, perché appunto questi data center mangeranno un sacco d'acqua, e in uno scenario in cui abitiamo in un paese che va deindustrializzandosi, con negli ultimi anni 500.000 persone che sono emigrate per un'immigrazione di solamente 300.000, quindi una popolazione che va abbassandosi, appunto, se il consumo energetico delle persone non aumenterà, quello che aumenterà invece è la speculazione e la costruzione di questi fregni strani che appunto dovremo sparpagliare ovunque, e quindi per alimentarli, a quanto ci dicono, avremo bisogno, un grandissimo bisogno, di queste fantastiche centrali nucleari. Ora, per fortuna, al contrario di quello che dicono i giornali, quello che è passato non è il DDL nucleare, quello che è passato è una delega al governo di legiferare in tema nucleare, quindi una delega che è passata sia alla Camera che al Senato con un voto ad ampia maggioranza, ma sappiamo che la volontà di costruire centrali nucleari sul territorio italiano è trasversale appunto in tutto l'arco parlamentare. E quindi ci troviamo con un governo che avrà 12 mesi per tirar fuori quello che, sì, a quel punto sarà il decreto delega in tema energetico. Un decreto delega che appunto dovrebbe portare alla definizione di enti, quindi di enti che dovranno vigilare sulla costruzione di queste centrali, l'individuazione dei luoghi per la costruzione di questi apparecchi, la ripresa coltivazione delle miniere che ci sono in Italia, soprattutto nelle Alpi Orobie e in Lombardia, e l'individuazione di siti per lo smaltimento, quindi quello che era il sito per il deposito unico per le scorie nucleari passate diventerà molto probabilmente il sito anche per il deposito unico no, non unico, non più unico, per le scorie nucleari anche future, ma anche i siti che ospiteranno le centrali nucleari, a quanto dice Pichetto Fratin, dovranno ragionare sulla costruzione di un impianto per lo smaltimento, per lo stoccaggio delle scorie a alta attività. Alta attività e a lunghissimo tempo di dimezzamento, quindi insomma te le prendi, te le consumi e te le tieni. Quindi questo è lo scenario a cui si va incontro, tutto questo in palese violazione della volontà popolare che si è espressa in due, non uno ma ben due referendum, uno nel 1986, l'altro nel 2011. E c'è una sentenza della Corte di Cassazione che sancisce che nel momento in cui c'è stata una chiara espressione della volontà popolare, il governo non dovrebbe legiferare, il governo e il Parlamento in teoria, che insomma dovrebbe essere il Parlamento a creare le insomma a gestire insomma a gestire tutto il processo della scrittura delle leggi. In realtà spesso e volentieri appunto si delega al governo, che è molto più semplice, molto più veloce anche in temi così sensibili, anche in violazione appunto della sentenza della Corte di Cassazione. Per aggirare questa cosa il governo ha infarcito di stronzate la richiesta di delega, stronzate proprio dal punto di vista tecnico, perché ci raccontano che le centrali che andrebbero a costruire non sono quelle del vecchio nucleare, ma quello del nuovo nucleare sostenibile, che insomma all'interno del quale, cioè all'interno di questo cappello, ricordiamo che rientra un po' di tutto e di più, dalla terza generazione avanzata alla quarta generazione che non esiste, agli SMR, che non sono altro che piccoli reattori di terza generazione meno efficienti e più inquinanti, e anche insomma opinabili dal punto di vista della sicurezza, perché appunto dovremmo costruire centrali con 10 reattori anziché uno, insomma, il che dal punto di vista tecnico è piuttosto una follia, oltre che appunto una stronzata, come dicevamo. Pichetto Fratin ci racconta che questa roba, che non si è mai vista, dovrebbe arrivare da qui a pochi anni, dice nel 2033, quindi nell'arco di 6-7 anni dovremmo avere già centrali nucleari perfettamente funzionanti. Questa è un'altra, chiaramente un'altra stronzata, però bisogna dire che Pichetto Fratin, nonostante non capisca assolutamente un cavolo di quello che dice, però si sta muovendo molto bene dal punto di vista burocratico, è un piccolo burocrate che sta pascendo tutta una genia, cioè tutta la sua cordata, tanto è vero che proprio in questo momento, prospettando il voto di fiducia, si sono quotate in borsa sia le ditte che gestiranno le miniere, che dovrebbero gestire le miniere in Lombardia, sia la Nucleo, che appunto è una di queste aziendine che specula sulla promessa della quarta generazione. Insomma, si stanno tutti fregando le mani in attesa di una enorme pioggia di soldi, che probabilmente arriverà, ma non è, come per quel che riguarda il ponte sullo stretto di Messina, non è assolutamente detto che questo porti effettivamente alla costruzione di centrali nucleari. L'importante è appunto è costruire una grossa mangiatoia e dar da mangiare a un sacco di amichetti ed amichette. Quindi per quel che ci riguarda probabilmente adesso bisognerà tornare sui territori, nel momento in cui in un territorio si prevederà che questo piano speculativo dovrà andare a toccare appunto per prevedendo la costruzione di centrali nucleari o impianti di trattamento, impianti di trattamento delle scorie, impianti di stoccaggio delle scorie, qualunque altro appunto tassello di questa enorme catena, appunto questa enorme catena speculativa, piano piano bisognerà tornare sui territori e contrastare a quel punto, anche perché bisognerà far pesare il fatto che la volontà popolare si è espressa e che queste norme sono in esplicita, violazione. Si potrebbe anche parlare con dei legali per capire effettivamente cosa voglia dire dal punto di vista burocratico tutto questo e come potranno appunto muoversi eventuali comitati anche dal punto di vista di eventuali ricorsi. Quindi questo era più o meno tutto per ora per quel che riguarda questa delega che è stata data al governo per legiferare sulle centrali nucleari. Ricordiamo che per ora è tutta più o meno aria fritta che però appunto vedremo a cosa porterà, per cui diamo appuntamento a prossime trasmissioni e prossimi, insomma, questa radio sicuramente continuerà ad occuparsene ampiamente, a occuparsi di questo tema ampiamente, e quindi ci risentiamo a presto e ci rivediamo in qualcuno dei tanti appuntamenti che abbiamo dato durante questa trasmissione. Per quel che riguarda la puntata d'impatto di oggi è veramente tutto, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: sono delle notizie, nuovissime notizie che dobbiamo condividere con voi. Sabato mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver rifiutato una proposta dell'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni in cambio dell'interruzione dell'embargo e del blocco navale che sta impedendo le esportazioni di petrolio iraniano. Il Wall Street Journal aveva anticipato la decisione di Trump, che ai giornalisti ha detto che gli iraniani vogliono fare un accordo sullo stretto perché stanno perdendo malamente. Sempre secondo il Wall Street Journal, Trump ha detto ai suoi consiglieri che intende riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, che il 3 novembre rinnoveranno il Parlamento statunitense. È infatti scettico circa la possibilità che l'Iran accetti le condizioni degli Stati Uniti sul programma nucleare, contrariamente a quanto dice pubblicamente, quando prevede che le sue richieste saranno soddisfatte.
1: Di fatto però lo stretto di Hormuz non è davvero completamente chiuso. Delle attendibilissime fonti locali riportano una notizia che ha dell'incredibile. Un folto branco di anguille, ho detto bene, avete capito bene, anguille, stanziate nello stretto, avrebbe infatti forzato il doppio blocco navale, riuscendo ad uscire in mare aperto. Smossi a quanto pare dai bombardamenti degli ultimi mesi, le anguille avrebbero deciso di lasciare lo stretto, non prima però di recapitare uno sgradito regalo alle navi da guerra americane. A quanto pare, esse avrebbero subito un sabotaggio in massa dalle anguille, che dopo aver issato una bandiera pirata avrebbero attaccato le navi al grido di libertà per le anguille da Hormuz ai Sargassi.
0: A nulla sono valsi i sistemi di difesa americani. Neanche il caro carburanti ha fermato la corsa dei lunghi sguccianti pesci. A quanto pare, seppur incredibile, essi non consumano combustibili fossili per muoversi. È piuttosto qualcosa di atavico e irrefrenabile che guida il loro viaggio. Da sempre, infatti, le anguille compiono lunghe traversate marittime per arrivare, una volta nella vita durante la stagione degli amori, al Mar dei Sargassi. E a quanto pare, neanche il caro benzina può fermarle.
1: Eh sì, effettivamente sembrerebbe sia stata proprio questa peculiarità ecologica a sorprendere la difesa americana. Una volta resosi conto dell'accaduto, il presidente Trump ha prontamente provveduto ad ascrivere le anguille, come è solito fare, alle associazioni terroristiche. Pericolose anarchiche, marxiste, collettiviste antioccidentali, un infido pericolo per i nostri valori e la nostra economia. Così ha tuonato il presidente. Sembrerebbe però che questa operazione non abbia spaventato le anguille, che ormai lontane dallo stretto hanno invece gioito di tale lusinghiero riconoscimento.
0: Eminenti studiosi del comportamento animale ci hanno inoltre informato che probabilmente le anguille non arriveranno direttamente al Mar dei Sargassi. Sembra infatti sia prevista una sosta intermedia e, ancor più incredibile, essa sembra prevista proprio nei nostri paraggi. Le expert, che hanno parlato direttamente con il loquace pesce, sostengono che il branco prevede di arrivare a Fiumicino, più precisamente alla spiaggia del Vecchio Faro, al bilancione occupato, domenica 11 ottobre verso mezzogiorno.
1: Qui non ci facciamo mai mancare niente, non siamo mai da meno né in ritardo, e appena ricevuta la notizia, la radio ha subito costituito un comitato d'accoglienza per le anguille e sta organizzando una grande festa per il loro arrivo. Domenica 11 a mezzogiorno, 11 ottobre, al bilancione. Ci dice di più del comitato di accoglienza all'indispensa un collega.
2: Beh, intanto grazie per averci contattato e soprattutto grazie per averci informato di questa importantissima operazione di accoglienza. Noi del comitato Indispensa ci siamo subito attivati. Abbiamo preparato tutto quello che serve per accogliere questo branco di anguille, anche se devo dire la notizia ci ha colti abbastanza impreparati. Quindi abbiamo iniziato a pensare subito a questo evento, ci è sembrata una storia perfetta. Noi facciamo parte di una realtà che si chiama Indispensa e normalmente organizziamo degli incontri in sala da tè al Forte Prenestino, più o meno una domenica al mese nel tardo pomeriggio. Sono appuntamenti benefit per Radio Onda Rossa, in cui invitiamo persone emergenti della scena musicale e artistica e cerchiamo di far raccontare direttamente il loro rapporto con l'arte, con la musica e con la politica. Poi lasciamo spazio all'esibizione. Può essere un DJ set, una performance, un live, e alla fine si rimane insieme, si ascolta musica, si fa un po' di festa. Questa volta, però, abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa. Invece di aspettare le anguille in sala da tè, abbiamo deciso di andarle incontro. E quindi domenica 11 ottobre, dalle 12 fino a mezzanotte, saremo al bilancione occupato di Fiumicino, sulla spiaggia del Vecchio Faro, per accogliere questo fantomatico branco in funga dallo stretto di Hormuz. Ovviamente non sappiamo se arriveranno davvero, però noi nel dubbio facciamo una festa.
3: Ci sarà musica per tutta la giornata?
4: Non sento niente.
3: E narrazioni su musica e anche una performance pensata appositamente per questa occasione dagli artisti e dalle artiste coinvolte. Ci sarà anche la cucina a pranzo perché dopo una traversata dallo stretto di Hormuz fino a Fiumicino immaginiamo che anche le anguille avranno una certa fame. E soprattutto sarà una giornata benefit per Radio Onda Rossa. Ci sarà un banchetto dove sarà possibile lasciare un'offerta e sostenere la radio. Quindi, se avete notizie di questo branco di anguille, oppure semplicemente vi piace unirvi al comitato di accoglienza, l'appuntamento è domenica 11 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, al bilancio non occupato di Fiumicino. Noi saremo lì ad aspettarle. E speriamo che almeno una di loro abbia ancora un una bandiera tirata.
0: E va bene, quindi... Insomma, c'è questo evento... C'è questo evento a Fiumicino, al bilancione occupato, domenica 11 ottobre, prossimamente, prossimo 21, che è un evento appunto che si chiama Anguille, organizzato in onore e anche diciamo su ispirazione di questo incredibile animale, del quale ci dirà di più il compagno Piero di Scienza Radicata prossimamente, e noi siamo qui oggi per presentarvi un po' questo evento, per presentarvi un po' quello che succederà, quali saranno i contenuti, chi parteciperà, la line up diciamo, e cosa pensiamo di portare. E un evento appunto benefit per Radio Onda Rossa e anche di sostegno per il bilancione che insomma presenterà anche lo stato della lotta, della vertenza, e che sarà occasione per cercare di portare dei contenuti, per dare diciamo visibilità e per portare contenuti di artisti locali emergenti che appunto come in dispensa ci preoccupiamo di cercare di promuovere, con i quali diciamo cerchiamo di fare rete a partire dai mezzi che offre Radio Onda Rossa e sempre appunto in sostegno della radio. Quindi direi a questo punto, attendendo forse una chiamata delle anguille che potrebbero prendere direttamente voce, potrebbero direttamente animare questi microfoni, possiamo mandare intanto un pezzo, un po' di musica, anticipando appunto sarà un evento in cui la musica avrà una parte centrale. E quindi possiamo iniziare a farvi sentire qualcosa e poi torniamo in voce per intrattenervi un altro po' e presentare un altro po' l'evento.

0: senti?
1: Sì.
0: Parla.
1: Mi sentite?
2: Sentiamo. Eccoci qua.
0: Incredibile ma vero? Ti sentiamo? Eccoci qua. Allora siamo in onda con un compagno che chiameremo Piero di Scienza Radicata e abbiamo la fortuna nonché l'onore di ospitarlo qui, l'onore perché insomma ci introdurrà un po' al magico mondo di questi animali fantastici, le anguille, e ci dirà anche un po' poi cosa Scienza Radicata ha immaginato per onorare questa loro venuta l'11 ottobre verso mezzogiorno al Bilancione a Fiumicino. Quindi Piero, se vuoi iniziare a raccontarci un po' qualcosa, noi siamo tutte orecchie.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie dell'invito. Sono Piero, esperto di anguille. Vi racconto giusto due cose per non levarvi tutto l'appetito di venire a trovarci e venire a scoprire questi fantastici amici con noi l'11 ottobre. Le anguille sappiamo tutte e tutti che si muovono, sono animali migratori, migranti, nomadi. Sappiamo tutte forse che si riproducono soltanto nel Mar dei Sargassi. Tutte le anguille del mondo, dall'Europa, attraversano gli oceani per andarsi a riprodurre nel mare di Sargassi. Ma forse quello che non sanno tante persone è che queste anguille attraversano vari stadi di vita in base alla fase migratoria in cui sono. Diciamo nel Mar dei Sargassi nascono come uova, si trasformano in queste minuscole larve chiamate leptocefalo, che per molto tempo non si sapeva cosa fossero, pensavano fossero dei pesci, un'altra specie. E intorno alla fine dell'Ottocento sono riusciti a correlare lo sviluppo dell'anguilla attraverso questa larva. Rimane larva finché nel mare di Sargassi, poi raggiunte le coste si trasforma in un'anguilla di vetro, chiamata così perché è trasparente, e si muove poi nell'acqua salata e poi quando arriva ai fiumi e risale l'acqua dolce subisce un'altra metamorfosi e diventa l'anguilla come la riconosciamo di più, un'anguilla gialla, quindi opaca, non è più trasparente. E soltanto poi quando decide di diventare riproduttiva, diventa l'anguilla più quella scura che forse abbiamo più presente, l'anguilla argentina. Dico decide perché in realtà le anguille hanno una fase riproduttiva diciamo al fine del loro ciclo vitale, ma non è che ha una scadenza biologica. Loro decidono a un certo punto, alcune dopo qualche anno, alcune anche dopo 60 anni, di tornare al Mar dei Sargassi e solo in quel frangente, solo in quell'occasione, sviluppano anche gli organi sessuali riproduttivi. E quindi tornano poi verso il Mar dei Sargassi, rifanno tutto il viaggio, non mangiano durante tutto il viaggio e vanno nel Mar dei Sargassi e là muoiono dopo aver deposto le uova. Quindi è un animale, un pesce molto particolare, un po' che sfuma anche i margini del genere, della riproduzione, e che ha bisogno appunto di muoversi, delle rotte migratorie, degli stretti aperti, e non si ferma di fronte a nessuna barriera e a nessun confine.
0: Perfetto Piero, ci hai dato veramente una panoramica degna dei tuoi grandi omonimi e se, insomma, quindi due domande ti vorrei fare, poi sceglierete l'ordine in cui rispondere anche al contrario. La prima domanda.
1: Mi senti? Sento male, scusami.
0: Mi senti male? Mi senti meglio sì. Ora? Pronto?
1: Rimbomba un po'.
0: C'è del rimbombo perché effettivamente. Va meglio ora?
1: Meglio, grazie.
0: Ok. Allora, la prima domanda è, insomma, secondo te cosa può legare questo animale al bilancione, da un punto di vista così simbolico, di significato? E la seconda domanda poi invece è, come scienza radicata, cosa che tipo di contributo darà, l'11 ottobre? Cosa avete in mente?
1: Bene, la prima domanda, possiamo dire che innanzitutto le anguille sono animali che si spostano tra l'acqua salata e l'acqua dolce, il bilancione lì alla foce del Tevere è un po' un emblema, un po' un santuario di questo incrocio, sta proprio alla foce di un grande fiume. Quindi all'incontro tra queste acque diverse e protegge una costa libera minacciata dalle grandi trasformazioni antropiche, la cementificazione, quindi la rottura anche di tutte queste traiettorie delle rotte migratorie di questi animali, che appunto, come dicevamo, nelle loro fasi diverse assumono anche connotazioni diverse. E quindi hanno bisogno in realtà di tutte queste fasi per poter crescere e avere il loro ciclo vitale, quindi interrompendo anche una fase che è quella dell'incontro tra acqua salute, salata e acqua dolce, interrompiamo una fase di vita, un ciclo di vita e quindi però la vita stessa in qualche modo. E quindi il bilancione si potrebbe dire quasi che è un santuario per le anguille, comunque le si trovano nei fiumi, nei canali di Fiumicino, a chiunque chiedete nella zona vi racconterà storie personali di quando ha avuto incontri più o meno ravvicinati con le anguille. E ci prepariamo cercando di approfondire meglio, conoscerla meglio e dotarci di strumenti, anche dei giochi con cui poi magari entrarci in relazione cercando di immaginarci la nostra anguilla. Cercare di immaginare chi riesce a fare meglio il suono dell'anguilla e chissà come fa questa anguilla. E quindi ci troverete con un banchetto informativo, approfondiremo un po' le loro storie e magari ce ne inventeremo qualcuna anche assieme.
3: Ok, grazie, grazie Angela, grazie mille di questo intervento, di queste delucidazioni su questi incredibili animali che, come ci hai detto, sfumano i confini del genere. E per questa giornata e per questa accoglienza, abbiamo pensato proprio di lavorare su questa sfumatura di confini e di farlo con la musica, ma anche con altre arti possibili che ci sono donate. E abbiamo pensato di farlo grazie all'aiuto di due artisti della sfumatura dei confini tra i corpi. E qui abbiamo proprio le artiste che saranno presenti, che ci proporranno una performance tematica e ci aiuteranno a sfumarci e a scioglierci fisicamente e moralmente. E do la parola proprio alle due performer che sono qui con noi e ci diranno qualcosa di loro e della loro performance.
4: Grazie. Beh, grazie Onda Rossa, grazie per averci ospitate qui.
5: Noi siamo Progetto Fatuo.
4: Siamo Progetto Fatuo, siamo un collettivo attivo a Roma. Il nostro progetto nasce circa, sì, nel 2020, ed è un progetto che esplora tutti i mondi possibili, diciamo, che possono esprimersi nella performance e tramite installazioni video, tramite le espressioni con il suono e chiaramente con i nostri corpi. Diciamo che la nostra idea è quella di esplorare tutto quello che può essere un corpo in mutazione, quelle forme che può prendere attraverso appunto diversi linguaggi. Quindi siamo, per questo le nostre ricerche si basano per lo più su studi con un'ottica transfemminista e decoloniale, partendo prima di tutto da un approccio che sia la decolonizzazione dello spazio che occupiamo prima di tutto dentro di noi. Questo lo facciamo tramite le installazioni e le performance, come sarà il Bilancione l'11 ottobre. E passo la parola a Julian.
6: Sì, ciao. Sì, infatti effettivamente sì, siamo Progetto Fatuo e nella singolarità io sono Julian. E...
4: sì, io sono Alessandra.
6: E, sì, in questo progetto innanzitutto ci terrei a dire che si chiama progetto perché crediamo ben poco nelle cose definite, quindi anche nelle cose che poi diventano statiche, e come appunto diceva Alessandra invece ci muoviamo molto di più proprio anche in una visione di qualcosa che è in continua mutazione, in continuo fermento, e che a volte è più vicino a qualcosa che dorme o a volte più vicino a qualcosa che rinasce e sfiora. E il nostro lavoro in modo particolare, almeno negli ultimi anni e a seguito anche di alcune formazioni e studi che abbiamo intrapreso, si è avvicinato sempre più appunto a una visione un po' decoloniale appunto del sé, anche tramite il ciò che dentro le arti performative, ma non solo, meglio nella quotidianità di tutti i giorni, e si avvicina al concetto di rito e di rituali. Nei nostri riti e rituali noi lavoriamo tanto con dei testi, e infatti anche al Bilancione porteremo un nostro lavoro, una nostra ricerca che si chiama Sunshine Violet Glimmer, e in cui ci sarà una ricerca di testo che viene fuori tramite dei laboratori e pratiche che abbiamo costruito insieme negli ultimi mesi, e ci sarà anche un mondo legato tanto al sonoro e al concetto di mostruosità. Sarà principalmente una sorta di rituale di lascito. Quindi sì, cioè in qualche modo accogliamo le anguille, ma bisogna anche fare spazio, quindi lasciamo andare delle cose, e, ma comunque con la consapevolezza che ci hanno accompagnato, e questo sarà un po' il concetto generale del lavoro che porteremo, e sì, e anche il concetto generale su cui in verità appunto stiamo lavorando negli ultimi tempi, in come ovviamente lavoriamo con i nostri corpi, ci sentiamo ospiti e i nostri corpi arrivano e percepiscono tramite appunto suoni, movimenti, immagini che fanno parte di noi, che in qualche modo diventano parte del nostro corpo, ma che a volte anche hanno bisogno di essere rilasciati e consacrati, che sarà un po' quello che faremo domenica prossima, cioè non questa che viene, quella dopo, ovvero l'11, tramite una festa. E qual è la miglior festa se non quella sulla sabbia al mare?
4: Bellissimo, sì, infatti siamo veramente felici di essere ospitati al Bilancione in una realtà come questa, e sono sempre i tipi di luoghi a cui cerchiamo di avvicinarci, e siamo veramente grate di essere ospitate in questo posto durante appunto questa festa. E nulla, vi aspettiamo nelle nostre apparizioni, che saranno un po' un regalo per tutte, e ci vediamo quindi sì al Bilancione l'11 ottobre con Progetto Fatuo e Sunshine Violet Glimmer.
0: Va bene, grazie mille allora a Progetto Fatuo, non vediamo l'ora di insomma assistere, partecipare alla vostra performance sulla sabbia, e pensiamo insomma che si integrerà anche benissimo con il resto della proposta della giornata, con la musica, con i banchetti. Sarà molto bello vedervi interagire e iniziare questa collaborazione con la radio. E adesso mandiamo un altro po' di musica, che ne dite? Che sennò si parla troppo, e poi continuiamo con la presentazione della giornata.

0: torniamo in voce, sempre dagli studi in via dei Volsci di Radio Onda Rossa sugli 87.9 per presentare Anguille al Bilancione, festa a sostegno di Radio Onda Rossa, di promozioni di musica, politica, arti e cibo, che si terrà domenica 11 ottobre da mezzogiorno a mezzanotte al Bilancione occupato, previsto anche pranzo ovviamente, e ci attendiamo tutti un bellissimo tempo, una bellissima ottobrata romana, speriamo. Allora torniamo in voce e per adesso andare un attimo ai commenti sulla parte musicale, abbiamo qui un ospite d'eccezione, perché d'altronde può dialogare bene con l'anguilla, si rimane sempre in un ambito marino, tra animali che se la intendono senza dubbio. Abbiamo qui il branzino. Il branzino,
1: buonasera.
0: Il branzino è un progetto di DJing che appunto ci delizierà con la sua musica domenica 11 ottobre. E allora partiamo un po'. Il branzino, se si vuole presentare, ci vuole dire un po' cosa proporrà l'11 ottobre.
1: Beh, sicuramente siamo felicissime di partecipare a questo evento che ci porta tematicamente in uno stesso campo, insomma, le anguille viaggiano verso il Mar dei Sargassi e noi prendiamo di ritorno tutto quello che ci può dare il mondo oltreoceano. Abbiamo questo progetto di DJing e performance vocale, e che genere facciamo? Appunto, un genere che si ispira molto al Sud America, all'America Latina, e riprende sonorità e ritmiche dell'America Latina. E che altro? Direi forse un'altra voce nella testa del branzino vuole dire qualcosa.
2: Beh, io vorrei fare una domanda al branzino, perché noi siamo grandissimi fan da tanto tempo e abbiamo visto che nell'anno scorso c'è stata una new entry in questo progetto, l'entrata vocale, quindi volevo chiedere appunto quale storie andranno a raccontare, com'è nata questa collaborazione improvvisa che ha fatto scalpore, perché insomma in tutta Roma ormai è un progetto molto famoso e molto atteso, quindi volevo chiedere questo. Beh, la collaborazione è nata come sempre completamente a caso, perché a un evento di indispensa uno dei branzini è arrivato in uno stato abbastanza preoccupante, abbastanza alterato, ma ha subito sentito l'energia che poteva mandare un branzino, per cui in maniera completamente improvvisata ha preso in mano il microfono e ha iniziato a trasportare la folla nei suoi deliri. E la folla fortunatamente è stata agganciata con successo. E per il resto, che storie vorremmo raccontare? Beh, il branzino è un pesce medio, di classe media, che conduce una vita mediocre e che è cresciuto nelle fogne di Roma Est, e crescendo e vivendo colleziona una marea di disavventure che noi volentieri vogliamo raccontarvi. Non vogliamo dare particolari spoiler.

0: Nobel, ma potremmo dire il titolo della storia che racconteremo, che sarà Il branzino in festa. Grazie mille, Branzino, grazie per il tuo intervento. Non so se ci sono altre domande che vogliono essere fatte.
1: Allora, insomma, io chiederei un po' al Branzino come si svilupperà la performance in quel del bilancione.
2: Allora,
3: Allora,
2: abbiamo
3: le idee
2: abbastanza
3: abbastanza
2: chiare
3: chiare
2: a
3: a
2: riguardo,
3: riguardo,
2: non
3: non
2: c'è
3: c'è
2: che
3: che
2: dire.
3: dire.
2: Sostanzialmente
3: Sostanzialmente
2: noi
3: noi
2: vogliamo
3: vogliamo
2: accompagnare
3: accompagnare
2: il pubblico, che poi più che un pubblico diventa parte integrante del DJ set. Vogliamo accompagnare il pubblico in un viaggio che parte da sonorità, ecco, un viaggio innanzitutto intercontinentale, che parte da sonorità non strane per arrivare fino alla Latino America, cercando un comune denominatore di festa, un'idea di festa che pensiamo possa essere ricostruita unendo musica, diciamo, musicalità e spunti ritmici anche e melodici diversi. E questo viaggio appunto sarà accompagnato da racconti, da un racconto che si prenderà il compito di portare per mano il pubblico partecipante e farlo entrare nella testa del branzino, nella festa del branzino, una festa sgangherata, una festa sempre controcorrente e che appunto pensa di poter comunicare un modo di stare insieme che è gioioso, al contempo poco performativo, spensierato, ma anche con una presa di posizione netta. Ecco, questo è un po' quello che vuole trasmettere il Branzino con le sue idee poco chiare, ma sicuramente ben chiare, poco chiare ma precise, poco chiare ma precise.
1: Va bene, non si è capito praticamente niente di quello che vuole fare il Branzino. Forse l'unica cosa che pensiamo possa essere positiva è che potrebbe aver messo un qualche, come dire, interesse, qualche dubbio nella testa di chi ci ascolta, qualche interesse, chissà, o forse potrebbe aver fatto convincere tutte le persone che ci stanno ascoltando a non venire. Non so che ne pensano le altre voci, speriamo bene per questo Branzino.
0: Beh, sicuramente possiamo ammettere che il branzino l'abbiamo chiamato perché non si fa pagare, cioè questa è l'unica cosa che ci ha spinto a chiamarlo.
1: No, anzi, probabilmente gli chiederemo anche un risarcimento, perché insomma, cioè, gli stiamo veramente facendo un favore. Va bene, allora a questo punto direi che possiamo andare a. Possiamo mettere un'ultima traccia. Possiamo sentire qualcosa. Che possiamo sentire qua? Ovviamente non abbiamo preparato niente, ma va bene, sentiamo un'ultima traccia e poi ci salutiamo. Andiamo in chiusura ricordando le informazioni principali dell'evento a sostegno di Radio Onda Rossa.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce per questi ultimi minuti di trasmissione per andare a chiudere questa presentazione di Anguille, evento a sostegno di Radio Onda Rossa che si terrà al bilancione occupato l'11 ottobre 2026, ovviamente questo insomma non siamo così in anticipo. E, allora diciamo un po' le ultime cose che ci mancano di dire, diciamo appunto quali saranno. Abbiamo parlato con Scienza Radicata che ci ha detto, insomma ci ha introdotto a ciò che farà l'11, abbiamo parlato anche della performance che ci sarà l'11, abbiamo parlato purtroppo, forse mi viene da dire, con il Branzino che ci ha confuso l'idea su quello che ci sarà l'11, e a questo punto diciamo appunto il resto e poi avviamoci alla chiusura. Va bene, allora dico io il resto, mi faccio le domande e mi do le risposte, insomma, come la migliore tradizione. E quindi allora partiamo a mezzogiorno, il pranzo sarà preparato e ci sarà in apertura un DJ set di Polina Lisenko, al quale seguirà poi invece un set di Dona Sonica, che trasmette qui su queste frequenze la nota trasmissione Likewise, e poi si continuerà con live di Evorak, altri DJ set, ci sarà in chiusura Che Ci Succede e qualche altra sorpresa che vi insomma teniamo in serbo per chi verrà, perché sennò se vi spoileriamo tutto poi vi convincete definitivamente a non venire, mi sembra poco corretto nei confronti della radio e del bilancione, quantomeno, nonché delle Anguille, che qualcosa da questo comitato di benvenuto si aspettano. Volete aggiungere qualcosa o le Anguille così vi hanno mangiato la lingua? No? Chiudiamo così, dai, altra voce.
1: Forse preferiscono insomma stendere un velo musicale dove non pietoso e rivedersi insomma, l'11 ottobre, sperando che vada meglio la comunicazione.
0: Anguille pudiche, tu dici?
1: Le pudiche, anguille, sì, diciamo, un po' altezzose a volte, però
0: quasi che ci stanno iniziando antipatiche comunque.
1: Un po' sì,
0: cioè,
1: un po'
0: abbiamo
1: francamente
0: già così tanto.
1: Comitato d'accoglienza.
0: Cioè, ok, che hanno assaltato le navi, però insomma, dai, te la puoi tirare così tanto. Dai.
1: Sì. Che ci facevano poi là, allo stretto di Hormuz?
0: Che ci succede, come si chiede il celebre duo che chiuderà questo evento?
2: Beh, infatti che abbiamo proprio scelto di inserire Che Ci Succede alla fine dell'evento per convincere anche le Anguille ad andare via, perché le sconvolgeremo così tanto che diranno è stata una tappa orribile quella che abbiamo fatto. Perché altro, le informazioni che gli sono arrivate, che gli stiamo mandando, sono troppo caotiche, però...
0: Però potrebbero anche, come dire, invece, cioè, vediamo come uno sprono a continuare il viaggio, no? Uno sprono ad arrivare dove devono arrivare, sperando anche che, come dire, contribuiscano poi con magari anche lì con qualche piccolo regalino di quelli che abbiamo parlato prima alla lotta del bilancione, a mettere qualche bastone tra le ruote a questo maledetto porto croceristico che vorrebbero appiupparci lì in quel di Fiumicino, una zona naturalisticamente invece assolutamente da preservare, incredibile, con la foce del Tevere e numerose zone umide nelle quali loro sicuramente si sollazzeranno alle note di che ci succede. Va bene, e allora niente, direi che mandiamo un'ultima traccia per chiudere, e questa è stata l'incredibile, incredibilmente confusa, incredibilmente respingente presentazione, il lancio di Anguille al bilancione, iniziativa di arti, musica e politica a sostegno di Radio Onda Rossa che si terrà, indovinate un po', proprio l'11 ottobre al bilancione occupato da mezzogiorno a mezzanotte. Ringraziamo tutte le persone qua in sala, ringraziamo le Anguille per il loro splendido esempio che continuano a darci, e bella.

0: E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Evidentemente c'è stato un problema, non eravamo on air e noi abbiamo chiacchierato amabilmente nella nuova trasmissione di Entropia Massima, Emergenza Zero, e niente, è passata così una buona mezz'ora, e quindi chiedo scusa a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori in attesa trepidante dell'ultima di Entropia Massima, di Emergenza Zero in particolare, e chiedo scusa ai miei ospiti che sono Guido Giordano e Gianfilippo De Astis, rispettivamente di Roma 3 e degli NGV, vulcanologi con cui dovevamo parlare appunto amabilmente di cinema e film. Abbiamo ancora questa mezz'ora di tempo, e quindi niente, il concetto era parlare della geologia, dei geologi e delle geologhe nei film, e eravamo partiti dal concetto ovviamente. Ripetiamo, la geologia può essere, viene rappresentata in varie maniere sul grande schermo, e così anche i personaggi. E quello che ci interessa vedere questa sera insieme è quali sono i vari approcci. Può esserci così come figure di base il geologo preciso, il professorino un po' nerd che segue le analisi di laboratorio, e c'è il geologo da campo, e ci sono le varie tipologie di film, ovviamente, che spaziano ovviamente nei temi, che sono poi i campi della geologia, ma dalla vulcanologia alla sismologia, ai disastri ambientali, alla paleontologia, ovviamente, con tutti i filoni vari di Jurassic Park. Ovviamente andiamo a vedere per primi quelli più vulcanologici, che ci interessano di più, e eravamo partiti con Dante's Peak, che è un blockbuster famoso, diciamo, tra questa tipologia di film del 1997 americano, e in cui effettivamente ci sono una serie di aspetti verosimili. C'è un geologo che viene mandato in una cittadina ridente che si trova alle falde di un vulcano, perché ci sono delle piccole anomalie, e lui effettivamente riscontra che queste anomalie sono reali, e da lì parte tutto un processo. E quello di cui stavamo parlando tra di noi era il fatto proprio dell'aspetto del geologo Cassandra, cioè il fatto che non venga che un geologo sulla base dei dati che ha a disposizione può fare una serie di inferenze e andare a vedere predire, ma non è proprio il prevedere il futuro, ma a breve termine capire che cosa può succedere. Spesso, e questa cosa viene fuori nei film, non viene creduto, o comunque risultano più importanti altri interessi, ovviamente economici, di opportunità, eccetera eccetera, e quindi poi la gestione sul territorio è molto più difficile. Rilascio la parola a Guido, che ci rifà un riassunto della chiacchiera precedente, e proprio su questo, quindi sia sul dato che sul concetto della comunicazione alla popolazione, quali sono i passaggi?
1: Grazie Chiara. Allora, su Dante's Peak, una cosa che mi fa piacere dire è che a Geologia di Roma 3 abbiamo fatto l'altro anno un lavoro con i ragazzi delle scuole superiori, invitandoli al cinema, e uno dei film che abbiamo fatto vedere è stato proprio Dante's Peak, insieme poi a Decor abbiamo visto Jurassic Park. In ognuno di questi abbiamo proprio cercato di investigare gli aspetti sia della professione, ma anche di come è costruito da un punto di vista come sono costruiti da un punto di vista drammaturgico questi film. E, addirittura su Dante Speak un nostro studente ha fatto una tesi triennale analizzando i dati che venivano fuori dalle risposte che facevamo, insomma, in maniera interattiva, una specie di questionario, e ci sono molte cose interessanti da dire. Ne dico alcune così velocemente. Uno, intanto, in parte diciamo, è interessante il fatto che chiaramente l'eruzione, in questo caso l'eruzione vulcanica, è un fenomeno straordinario che attira moltissimo l'attenzione, per cui c'è stata una, forse per la prima volta c'è stata una vera cura diciamo nel film per alcuni per la rappresentazione di alcuni dei processi con l'uso della CGI molto, molto forte. Il film del 97 si rifà a un'eruzione molto grossa del Mount St. Helens del 1980, che è stata, diciamo, impattante anche dal punto di vista visivo, e alcune cose sono fatte molto bene, altre sono completamente assurde, come una jeep che attraversa una colata di lava o una diciamo delle persone che vengono, che si sciolgono in un lago e diventa immediatamente acido, insomma, e si è discusso di questo, ma anche però del fatto che effettivamente ci sono alcuni aspetti che sono interessanti, anche in qualche modo veritieri, sebbene chiaramente raccontati in maniera super drammatizzata. Per esempio il fatto che quando si ha a che fare con fenomeni molto complessi in cui il grado di incertezza nella valutazione dei segnali, in questo caso delle reti di monitoraggio, lì si vedono anche i geologi che vanno su, mettono degli strumenti, quindi anche molto, cioè l'action è molto forte, però questa incertezza lascia spazio a diciamo una complessa dialettica con tutte quelle componenti. Hai richiamato il fatto che lì c'è la ridente cittadina, un interesse anche di carattere economico sullo sviluppo del posto dal punto di vista turistico, quindi quando l'informazione viene, diciamo, a rompere le uova nel paniere, quella filiera, diciamo, che dovrebbe essere fra virgolette fluida di informazione tra la componente scientifica, la componente politica e amministrativa che dovrebbe avere pronti dei piani di protezione civile, la popolazione che dovrebbe essere perfettamente informata, se non perfettamente comunque consapevole del territorio dove sta abitando e delle risorse ma anche dei rischi che questo dà, diciamo, si inceppa, e quello che viene raccontato nel film, appunto al netto della drammaturgia del film, comunque rappresenta un sacco, diciamo, un sacco di fenomeni che avvengono nella realtà, per cui declinare, diciamo, in un fatto reale un momento in cui la comunità scientifica debba prendere delle decisioni e trasferirle alla protezione civile, che poi potrebbe da queste decidere di fare azioni anche forti, e come questo viene comunicato e come questo viene recepito dalla popolazione in una filiera che dovrebbe essere in principio pulita da interessi altri che non siano quelli della protezione della comunità. Ecco, questo fenomeno è un fenomeno che è importante discutere.
2: Sì, io non posso che essere d'accordo con Guido, e in particolare mi preme sottolineare dalle sue parole, dalle sue idee, da quello che ha espresso, il fatto che dal 1997, anno del film di cui stiamo parlando, ad oggi sono passati più di due decenni, e la comunicazione, l'aspetto di comunicazione è diventato, se già allora era importante, il film lo evidenziava nella, diciamo, contrapposizione oppure nelle maglie contraddittorie dei dati e dei suggerimenti che la comunità scientifica dava, e quelle invece delle autorità civili che devono prendere quelle decisioni, se già allora emergeva questo conflitto, questo quasi inevitabile conflitto, pensate adesso quanto questo potenziale conflitto e quanto si è allargato il discorso che riguarda la comunicazione di un'emergenza, dell'approssimarsi di un'emergenza o di un'emergenza, e poi la decisione o le varie decisioni che sono legate a quella stessa emergenza. Io che faccio parte dell'INGV, ho vissuto, seppur indirettamente perché sono vulcanologo, ma ho vissuto tutta la parte che riguarda appunto lo scontro tra comunità scientifica e tribunali che si è verificato in concomitanza successivamente al terremoto dell'Aquila. E nelle grandi difficoltà, nelle grandi contraddizioni che sono emerse allora, però possiamo ricavare un fatto positivo, un'indicazione molto positiva, cioè che quell'evento tragico ha spostato l'attenzione su quanta cura deve essere messa nel comunicare quello che succede e quello che si sta facendo. Una cura, un'attenzione che probabilmente prima non c'erano o erano ridotte, non avevano la sufficiente luce puntata su di essa. Quindi questo è un aspetto molto importante. La seconda cosa che posso dire a proposito di Dante Speak è quella del caratterizzarsi per la presenza di più geologi, non solo della figura, diciamo, da supereroe o da protagonista assoluto del singolo individuo, ma di un gruppo di individui che lavorano insieme proprio per produrre quei dati, quell'intreccio di dati, quella convergenza di dati che possono rendere più sicura, più certa, nell'incertezza che comunque resta, perché Guido l'ha ben detto, il concetto di incertezza è fondamentale, che possono appunto far sì che si definisca un quadro buono, realistico, affidabile, dicevo, per prendere quelle decisioni. Solo dal lavoro congiunto di raccolta di dati sismici, infatti nel film c'è il sismologo, c'è il geochimico che raccoglie i dati dell'aria, e straordinariamente ci sono anche due donne nel film, due donne geologhe, cose che, come ha detto Chiara all'inizio, è alquanto rara, insomma abbastanza rara nell'ambito dei film, dei disaster movie con geologi, una delle quali però la fanno morire subito all'inizio del film, una povera vulcanologa che muore in Colombia, credo alle pendici del Galeras, e un'altra che invece, diciamo, resta parte del gruppo e lavora insieme agli altri proprio per fornire questo quadro complessivo, composito di dati necessari a capire quali fenomeni stanno avvenendo e se questi fenomeni evolvono in una direzione problematica.
0: E sì, infatti, proprio sul tema delle femminile è notevole da uno studio che è stato fatto, che è particolare. Sono stati analizzati circa 140 film di produzione americana e inglese, e viene fuori che ci sono 202 figure di geologi e geologhe, di queste solo 22 sono donne, il che è l'11%, e però questo è su un arco di tempo che va dal 1919 ad oggi. Ovviamente pesa molto la prima parte, l'inizio del secolo scorso. Nella seconda parte, dall'85, si arriva a un 20%, che è molto simile alla percentuale, cioè ancora è minore, ma simile alla percentuale della presenza delle donne nella Royal Society. Ma vabbè, questo era una particolarità. Mando un mezzo minuto di musica e poi ricominciamo.

0: Otto e declini al sole, le persiane ti ascoltano.
1: Allora rientriamo in voce sugli 87.9, gli ultimi minuti dell'ultima puntata di Entropia Massima. Rilascio la parola a Gianfilippo sul tema del cinema e geologia.
2: Allora, facciamo così un paio di considerazioni più larghe. Prima di tutto è vero, ci sono film con i geologi, film con i vulcanologi, film con i paleontologi, tutta la saga di Jurassic Park che ben conosciamo, ci sono i film con dei protogeologi, più che geologi, dei prospettori. Pensiamo per esempio al capolavoro assoluto che è stato Il petroliere di Paul Thomas Anderson, dove un uomo all'inizio del Novecento, scusate, mi fanno dei segni, forse non parlavo abbastanza vicino al microfono, chiedo scusa. Inizia la sua attività ricerca del petrolio per fini chiaramente di arricchimento, di capitalismo. Quindi le possibilità di collegamenti tra i film con la geologia di mezzo sono molteplici. Ricordo che si può spaziare dai film porno con non so, la famosa pornostar Joan Holmes, che recitava in un film Hawaii Erupting Soon.
1: Beh, questa è la chicca proprio.
2: Oppure possiamo pensare alle spy story di 007, che è una delle tante, dove il nostro eroe va a finire in un vulcano giapponese, dove c'è la Spectre, ha messo diciamo le sue armi letali. E quindi le possibilità sono vastissime, se solo si indagasse un po', si conoscesse un po' la cinematografia mondiale, le storie letterarie non che sono entrate nei film parlando di più o meno direttamente o indirettamente di geologia. Possiamo quindi in questo flusso di idee e di ricordi che coinvolgono il cinema, la vulcanologia, i terremoti, le inondazioni, i cosiddetti disaster movie, che indubbiamente rappresentano il core, cioè la stragrande maggioranza di film prodotti dove si racconta qualcosa di geologico, dei fenomeni e delle persone che con essi hanno a che fare. E però ci sono anche i film documentari, film più realistici, che raccontano storie di miti, di leggende, che fanno parte di popolazioni lontane, esotiche o anche vicine a noi, di cui si è occupato Werner Herzog, che ha raccontato i vulcani per esempio in ben tre film: uno quando era molto giovane, quello della Soufrière, che per esempio tratta in maniera umanamente e diciamo da un punto di vista della comunicazione molto acuta, seppure all'inizio, cosa significa un'emergenza che fa evacuare un posto, l'isola della Soufrière appunto. Poi c'era un altro film che racconta invece di appunto vulcani e leggende, che è Into the Inferno, girato molti anni dopo, nel 2016, dove per esempio Herzog dice una cosa che secondo me è molto molto interessante, ci deve far pensare. I vulcani, dice lui, sono monumentalmente indifferenti. E questa cosa qui ci mette proprio di fronte al

0: portoghese che si chiama Fire of Love e che racconta in termini più biografici la storia di questi due coniugi, di questi due vulcanologi che hanno fatto hanno raccontato moltissime cose. Forse Guido può dirci qualcosa che ricorda, perché fa parte anche quando loro sono morti. Noi eravamo dei giovani studenti, dei giovani dottorandi, era il 1991 e fu una notizia che ci arrivò così improvvisa e inattesa.
1: Ma intanto vorrei dire, ringraziando Gianfilippo, vorrei comunicare a chi ci sta ascoltando che Gianfilippo non si è preparato, queste cose le sa, perché è veramente una persona che ama il cinema da quando lo conosco, anni, proprio guarda film, li digerisce, e quindi questo è proprio frutto di un sapere reale. E, sì, Fire of Love è un film che io consiglierei a tutti, così come quelli di Herzog, perché sono uno spaccato anche proprio su cosa anima il desiderio di ricerca, di spingersi oltre quello che normalmente magari verrebbe da fare se non ci fosse questo desiderio della ricerca di qualcosa che non è semplicemente il sapere, proprio qualcosa di più che riguarda la relazione col fenomeno naturale. E da questo punto di vista vorrei, diciamo, prendere sempre dalla cinematografia due cose che mi sembrano interessanti per portare, insomma, la trasmissione verso la sua conclusione. Una, proprio Herzog in un altro dei suoi film, Dove sognano le formiche verdi, che prende quell'aspetto della professione del geologo, che è quello che va a cercare di ritrovare una risorsa, in quel caso una mineraria, in un luogo in Australia dove una comunità aborigena si rifiutava solennemente di dare quel territorio, perché là sognano le formiche verdi, e il geologo che viene mandato lì vive una trasformazione proprio interiore attraverso questa relazione, perché appunto in realtà la geologia nasce sia dal desiderio di conoscere, no, della relazione. Quella dei Kraft probabilmente è la versione più pura di questo tipo di relazione, dall'altra è inevitabilmente anche motivata tantissimo, prima hai nominato l'aspetto della ricerca petrolifera, oggi sono la ricerca dei minerali critici, no? Tutto quello che noi viviamo nella nostra società ha bisogno fortissimo di risorse, e il geologo è un po' la persona di frontiera, e questo è un aspetto che sicuramente ha dei contorni etici che andrebbero discussi, che vanno visti. L'aspetto del conflitto che nel film di Herzog viene messo in scena è proprio il conflitto dell'essere umano, che ha chiaramente una professione di cui comprende benissimo i contorni, e la mission che è quella di andare a prendere queste materie prime perché servono, e dall'altra trovarsi un punto di vista culturale completamente diverso sul territorio e doversi relazionare con questo. Questo fenomeno che noi conosciamo bene, insomma, anche non c'è bisogno di andare in Australia con le comunità aborigene per avere chiaramente la percezione che questo tema è un tema assolutamente attuale e però accanto a questo mi piace invece segnalare che, come sempre capita, la rappresentazione artistica, cinematografica in questo caso, ha anche un enorme potere visionario che, come è accaduto tante volte, adesso diciamo pensiamo a 2001, Odissea nello spazio, no? Una cosa che all'epoca

0: all'epoca non era forse neanche pensabile, che invece poi si realizza. Ma ci sono un paio di film che secondo me hanno avuto questa capacità visionaria. Sicuramente la saga di Jurassic Park nella sua abbastanza favolistica rappresentazione, però il tema per esempio dell'ingegneria genetica applicata all'epoca del primo film non c'era ancora questa cosa, c'era solo l'idea, che però adesso ci sono delle anche assurde frontiere che stanno cercando di valicare, che sono quelle di cercare di mettere le mani sul DNA di animali estinti e cercare di riprodurli. Quindi questo aspetto, che è un po' distopico, però è una cosa che è stata vista e rappresentata dal cinema. Un altro, un film che si conosce poco, un film si chiama Super Volcano, è un film prodotto dalla BBC sull'eruzione catastrofica di Yellowstone, ma ricordo molto bene che all'epoca nel Servizio Geologico Americano, dove si gestiva la crisi che avrebbe poi portato all'eruzione dello Yellowstone, era fatta attraverso oggi si chiamano digital twin, cioè la rappresentazione digitale, il modello digitale, il gemello digitale della realtà. In quel caso era la camera magmatica rappresentata un po' come in Iron Man, no? Questa una specie di ologramma tridimensionale dove avvengono tutte le cose, che all'epoca era totalmente impossibile da pensare, ma oggi in realtà sta diventando alla portata, anche grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha un potere descrittivo e di non solo dei fenomeni, ma anche potere di mettere in relazione una messe di dati che può effettivamente anche essere rappresentata con quella visione appunto un po' futuristica, ma che adesso è sostanzialmente la frontiera del presente.
1: Eh sì, assolutamente. E certo, siamo arrivati proprio praticamente alla fine. Qualche battuta in più, non è che abbiamo fatto le corse, sì, volendo comunque qualche minuto in più ce lo possiamo anche prendere. E non so, il fatto del questa differenza comunque del far passare la geologia, io spesso come viene rappresentata ovviamente nei film più diffusi sono i disaster movie, e questa cosa non rende un po', non, secondo voi non sminuisce comunque il ruolo del geologo? Cioè, nel senso, in film in cui evidentemente viene fuori come macchietta, come un qualcosa di poco serio, quando è appunto sempre rappresentato con la Cassandra, il modo in cui vengono rappresentati non sembra un po' riduttivo? Io ho avuto questa impressione, ovviamente non nei film di Herzog, ma Herzog anche in Into the Inferno è comunque un film documentario, un film appunto coinvolgente ma reale. Nei disaster movie io mi sento questa sensazione di non di impotenza, ma se allora siamo questo, per veniamo rappresentati così, cioè, ma quanto dobbiamo faticare per poi invece far sentire effettivamente le ragioni nei punti e nei posti decisionali di cui parlavamo prima?
2: Ma io dico subito una cosa, non mi ricordo più se Guido ne aveva accennato nella precedente fase della trasmissione, ma forse l'ha detto adesso, però dobbiamo fare una considerazione molto precisa, cioè la crisi verticale, cioè in cui siamo precipitati a partire dalla scuola secondaria superiore fino a quella delle iscrizioni delle università. Pur non essendo un universitario, so che è veramente molto ardua la situazione dei numeri in tutte le facoltà che si occupano di scienze della terra, in tutte le università che si occupano di questo, che propongono corsi di laurea anche molto differenziati sulle scienze della Terra, eppure la crisi delle iscrizioni è notevole. E quindi vuol dire che esiste, secondo me, una si è diffusa ed esiste una percezione reale, che non è quella dei dentro i cinema dei disaster movie, che il ruolo del geologo è secondario, è relativo, è piccolino, è, non ha quella valenza, quel peso che invece meriterebbe assolutamente, ma non meriterebbe perché chissà quale, non siamo certamente dei fisici che scopriamo le particelle o le forze primordiali, però per lavorare sul pianeta Terra in maniera corretta, in maniera oculata, per non prosciugarne le risorse ma allo stesso tempo ricavarne dei vantaggi, il geologo, caspita, che dovrebbe avere un ruolo primario, di primissima fascia, in primissima linea, eppure così non è. Allora forse è da, a partire da questa realtà che è, diciamo, molto preoccupante e difficile, va a finire che poi nei disaster movie siamo dei, così, dei un po' considerati appunto dei nerd, oppure un po' delle figure di secondo piano, non così come dici tu, Chiara, non adeguatamente valutate e proposte come scienziati di primo ordine.
0: Ma come si chiamava il... non mi sta venendo quella serie, mio figlio ha guardato questa serie in lungo e largo, quella dei fisici, come si chiama?
2: Problema dei tre corpi.
1: No,
0: vabbè, insomma, qui
1: sì, ho capito.
0: Che dicono la geologia non è una vera scienza.
1: Sì, esatto.
0: Questa è anche la percezione.
1: Sheldon.
0: Sì, però,
1: sì, la
0: vabbè.
1: Serie.
0: Vabbè, insomma, il
1: Big Bang Theory.
0: The Big Bang Theory, eccola là. Vedi che la geologia è anche molto presente lì. Infatti il geologo è un nerdone, esatto, gigantesco, capito, vestito proprio con la casacca a quadretti, con la barba, con i capelli, esatto, lunghi, che poi, diciamo, poi c'è sempre un risvolto di realtà. Però direi che la questione ovviamente è una questione sistemica che riguarda la nostra società. Credo che sia interessante discutere dal punto di vista che sicuramente in Italia, dove il tema soprattutto della geologia è legato alla prevenzione dei rischi più che all'estrazione delle risorse, quindi dove il ruolo della geologia può essere veramente quello di aiutare le comunità a convivere con un territorio fantastico, meraviglioso, ma che è anche inevitabilmente
2: fragile,
0: per lo stesso motivo peraltro per cui è meraviglioso, è anche invece foriero di varie pericolosità. Ecco, da questo punto di vista credo che questo argomento è un argomento di carattere proprio culturale che va affrontato in maniera seria, e sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, Gianfilippo ricordava il tema scuola, cioè la sparizione della sostanzialmente della geografia, e poi la riduzione drasticissima della componente scienze della terra nello studio alle scuole, è uno specchietto che ci fa capire che questa è la società che sembra non sentirne il bisogno. Quindi su questo si può costruire, anche grazie a questa trasmissione, no? A tutti i momenti in cui noi possiamo far vedere che effettivamente questa è una professione che ha una potenza non solo di bellezza, di metterci in relazione con il territorio in cui viviamo, ma anche di fornire un sacco di servizi utili.
1: Ebbene sì, ovviamente dopo questa trasmissione, dopo questo ciclo, avremo numerosissime iscrizioni alla facoltà di,
0: sì,
1: geologia, e quindi però...
2: Certo, non smetteremo di batterci affinché ciò avvenga, proprio per quello che ha detto Guido.
0: Hamas.
2: Perché la giovane Italia, in senso geologico proprio, ha estremamente bisogno di persone che se ne prendano cura, che si prendano cura del territorio, proprio perché è esposta appunto a pericoli e conseguentemente a pericoli naturali e conseguentemente a rischi estremamente elevati, quindi il geologo è indispensabile.
1: Ebbene, con questa considerazione decisamente possiamo chiudere l'ultima trasmissione di Entropia Massima. Mi scuso ancora per il disguido iniziale e salutiamo tutte e tutti e soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Ci risentiamo forse la prossima settimana per un saluto collettivo, altrimenti direttamente a settembre.
2: Ciao. Grazie, ciao.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Cette chanson s'appelle Stack La Pieux.

eccoci qua. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E inizia il Disorder per l'appunto da adesso sino alle ore 23 circa. Stiamo mettendo a posto le ultime cose. Ricordo il sito che è www.ondarossa.info, dove si possono leggere le varie notizie, i vari podcast di tutte le trasmissioni che vanno in onda su questa emittente autogestita ormai da lontano 1977. A tal riguardo, sul sito si possono trovare le varie modalità per aderire alla vita anche economica di questa radio. Qualche rapido saluto, abbiamo Anna qui a Roma. Un saluto a Sara Boi, che sta a Berlino. Il medico della peste, Maglia in Umbria. Cecilia Miradoli del progetto Pindar, che suonerà anche qui a Roma il 9 ottobre. Andiamo avanti con Marco Menazzi di Carbocroma, Come With Me e tante altre cosine. Il Rudrum con Bruno Pallotto, progetto elettro romano. Davide Mastrullo, altra intelligenza musicale con Malastro Deo e Canglure. Saluto anche Francesca Trozzi di Ghost Dance, Tiziano Zero Farinacci di Pi Greco, Marco Magia, Doriana Panico in Quel di Taranto. In Val d'Aosta Jean-Claude Berto, che ci ascolterà in podcast domani, podcast che andrà, comparirà sia sul sito della radio e nei vari riferimenti social, ivi compreso questo, ossia Facebook.

Allora, cominciamo con un progetto romano. E le prime due proposte provengono proprio dalla nostra città e entrambi sono al femminile. Cominciamo con Miss True. Una novità per quanto riguarda Disorder, abbiamo scoperto recentemente questo progetto molto interessante che si muove da un ambito più cantatorale, anche se psichedelico, fino a elettronica di varia scuola e fattura. Questa sera privilegiamo l'aspetto appunto più intimo, dove si possono trovare delle somiglianze dai Velvet Underground fino ai Sonic Youth più intimisti, con infatti una vaga somiglianza anche alla voce di King Gordon. Lei è Vera Daroda, romana, anche se come molti fa un po' su e giù con la Germania, che ha accolto molti nostri connazionali. Let It True, Miss True è appunto il nome dell'album, dal quale estraiamo Dark, Strange Atmosphere e Luna Park.

Era dunque Miss True. In realtà questo era un lavoro di 10 anni fa. Non so se sono proprio gli esordi per questa artista. Vera Daroda è il vero nome. Album che alterna situazioni acustiche ma con la inquietudine un po' la Sony Youth, come ho già detto, e altre tracce tipo questa, dove già si intravede una poi futuribile svolta ancora più elettronica che seguì nel futuro. Il tutto accadeva tramite la selva elettrica, una realtà non so se ancora esistente, ma che vi invito ad andare a trovare sul profilo Bandcamp.

Bene, andiamo avanti. Come dicevo, un'altra artista al femminile, e sto parlando di Angie. L'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana con questo album dal profilo, diciamo, più gotico rispetto ad altre composizioni e album. Si chiama 2069. E allora ci ascolteremo Gothic Requiem, Tenebra e poi chiamiamolo della extra tracks con orientamento ancora più marcatamente rock, con un brano dal nome Jesus Master.

Abbiamo iniziato dunque con due esponenti del panorama indipendente romano, Miss True ed Angie, quest'ultima con due estratti da 2069, Gothic Requiem e Tenebra, più votato al Gothic Rock, e più rock invece Jesus, materiale credo precedente al, appunto, a questo ultimo 2069 uscito nel 2026. Salutiamo Angela Sellarione, appunto Angie. Si va avanti, andiamo dalla Final Music di Gianfranco Santoro, storica label indipendente, anche qui proveniente da, appunto, da Udine, e ha la caratteristica questa etichetta di essere abbastanza eclettica e di quindi promuovere e stampare, diciamo, musica elettronica, industrial, neofolk, e quindi una realtà molto varia. E questa sera ne abbiamo testimonianza con l'oscuro synth pop di questo progetto sloveno dal nome Buran. Si chiama Prozorno Mesto questo album, ci ascoltiamo Ustanova e Neugorz.

Nikoli več ne boste osamljeni.

Synthwave, sfondo galattico, space, una egregia unione appunto tra synthwave e kraut rock, se vogliamo. Ci ha ricordato un po' i Motor Key di Dirk Evans, e invece erano i Puran. Questo è Prozorno Mesto, città trasparente, come ci dice Maya, producendo dallo sloveno, mentre Buran fu il primo spazioplano sovietico del programma Buran, l'unico essere completato. Questo Buran compì un solo volo orbitale nel 1988 con una modalità totalmente automatica e senza equipaggio a bordo. Un esperimento che finì ben presto, addirittura questo Buran fu distrutto per un crollo di un hangar, addirittura, ironia della sorte. Jan Toplak e Giorgio Multineddu, che di sloveno assai poco, direi è molto più sardo, chissà. Abbiamo estratto Ustanova e Neo Gods, ce lo riascolteremo anche la prossima settimana. Metteremo un altro brano gradito anche da Davide Mastrullo, e ne sono lieto perché è una delle tante novità che ci propone la Funnel Music di Gianfranco Santoro, storica etichetta di Udine. Andiamo adesso invece alla Warp con l'ultimo lavoro di Borzo Kanda, tornati dopo 13 anni con un ottimo ritorno, appunto, Inferno, IDM Ambient, psichedelia elettronica, elementi che ancora si confermano messi in gioco alla grande da questo duo scozzese.

vero e proprio sfolgorio policromo. Una pioggia di colori, ma anche di malinconia, se vogliamo. In certi frangenti vero e proprio straniamento onirico, una dimensione da sogno. Non finiscono mai di stupirmi, devo dire, Borzo Canada, e questo era Inferno del 2026, uno dei migliori lavori di quest'anno. Il primo brano era Naraka con le sue suggestioni mistiche, poi Acts of Magic e Memory Death più inquiete ed oscure. L'oscura psichedelia, perché sempre di questo stiamo parlando, il loro modo di essere visionari. Album che ci terrà molta compagnia ancora in futuro, sono molte tracce e ho l'intenzione di mandarlo praticamente tutto perché ne vale la pena e mi auguro che anche voi sappiate apprezzare questa opera. Metà del programma è andata già via e quindi si va avanti, torniamo a Roma. Man with Secrets con Lino Monaco, Nicola Buono e Donato Dozzi. Sun Clock è il secondo lavoro per questo progetto elettronico. Tra synth pop, dark wave, ma anche accenni di IDM, quindi The Call e Meaning of the Words.

articolazioni elettro irrobustite con IBM, ma anche con una classe, una raffinatezza di scuola Dark Wave. Questo è il prodotto finale, Sun Clock per Man with Secrets, trio romano. Saluto Armando Greco del Silenzio delle Vergini da Milano. E sì, Caramaia, veramente belli. Li puoi trovare su Bandcamp anche loro, insieme a un'altra avventura sonica dal nome DNE21, stessi personaggi, più o meno assomiglia a Man With Secrets, ma questa è un'altra storia e ne parleremo in un altro momento. Parliamo invece di Kual, William Maybelline, ultimo lavoro Love Zone, anche qui robusta EBM, techno body music per essere più precisi. Love Zone, Tattoo Track, Scroll Your Brains Out.

ritmiche angolari e BM di Cool con questo Love Zone. C'è comunque una sensibilità elettrogotta anche in questa circostanza. Particolarmente attivo William Maybelline, oltre che con Lebanon Hanover. Al contrario dell'altra compagna di avventure, che non mi risulta abbia dei progetti paralleli appunto ai Lebanon Hanover.

Altro personaggio attivissimo è Blush Response. Sta per uscire un nuovo lavoro, ma noi andiamo a riprendere una compilation molto molto lunga del 2020 dal nome Rare Structures, che racchiude tracce estratte da tantissime compilation. Cominciamo con Hologram e You Will Cry Out in Grief.

Ancora qualche minuto con Blush Response, sempre da questo Rare Structures. Ci ascolteremo qualche minuto anche di questa Pestilence.

0: vero e proprio zampillo di beat metronomici in questo album Restructures dei Blush Response, e questa sera ci siamo fatti una vera e propria scorpacciata, molti minuti, circa un quarto d'ora e più, passati insieme a Joey Gonzalez, cubano di origine berlinese di adozione. Tantissimi lavori al suo attivo, andate sul profilo Bandcamp e godetene. E torniamo in Italia e facciamo con Bologna Violenta. Oblomovismo, ultimo lavoro che va a recuperare parzialmente le sonorità grindcore dell'inizio. Un geniale Nicola Manzan e Alessandro Vignoni come coadiutore alla parte più percussiva. E allora, questa sera le sparatissime e brevi tracce dal nome Multiscolor, Il Vitello d'Oro, Blu Blu Blu, Calcolatrice e La Luna.
1: E adesso un argomento che ci riguarda da vicino. Ha mai provato a toccare con le dita la maestra di suo figlio? La risposta la troverà nel Multiscolor.

0: provi anche lei.
1: Domani sarà lieto di averlo fatto.
0: Le serve per aiutare i suoi figli. Le più svariate curiosità. Tutte le esigenze dell'uomo moderno. Lei sa che la maestra di suo figlio per riprodursi attraversa addirittura un oceano?

fare i figlioli. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà.

0: No, ma senti questa.
1: E dunque, il frenetico assalto grindcore di Bologna violenta con questo blomovismo, con anche Papa Giovanni XXIII, campionato in La Luna. Ore 23, si finisce qua, finisce Disorder di questo 28 settembre 2026. Il prossimo mercoledì prove tecniche non andrà in onda per impegni personali che portano il nome di Diamanda Galas a Senigallia, quindi si aggiorna direttamente il lunedì prossimo, credo 5 ottobre. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

e a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro...

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
3: Up in a slum neighborhood where the crime rate is amongst the highest in the nation is not easy.
4: But I think in this instance, I would have to be out of my mind not to recommend that you be sent to the asylum for the criminally insane at Matawan.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Get on there, young woman. Careful, careful.

Lagunca.

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.